0: Sequestra una diciottenne, viene arrestato per violenza sessuale. La vittima ha chiesto aiuto battendo su un bandone, facendo il gesto poi per chiedere assistenza, attirando l'attenzione di un passante che ha subito allertato il 112. Sentiamo Valerio Scarponi.
1: La mia amica era qua, ha sentito una ragazza urlare e basta, poi credo sia stata chiamata a testimoniare.
2: Questo ragazzo, che chiede di rimanere anonimo, è ancora scosso quando racconta ciò che vede nella notte. Poco dopo le due passa da Borgo Pinti, nel cuore di Firenze.
1: Ho visto quattro pattuglie dei carabinieri davanti al negozio. Ci abbiamo tenuto il perimetro intorno alla zona, non hanno fatto avvicinare nessuno.
2: È l'epilogo di quanto accade pochi minuti prima. Una studentessa americana di 18 anni, dopo una serata con un'amica in zona Santa Croce, si ferma in una rosticceria per mangiare qualcosa e chiede di usare il bagno. Secondo una prima ricostruzione, il commerciante, un 31enne di origine pakistana, chiude a chiave la porta d'ingresso e comincia a molestarla. Sarebbe arrivato anche a strapparle gli slip.
1: Conoscevamo bene il proprietario, non lo sarei immaginato come penso nessuno.
2: La giovane riesce a divincolarsi, raggiunge l'uscita, ma la trova bloccata. Batte allora contro la vetrina e fa il signal for help, il gesto silenzioso per chiedere aiuto. Pollice sul palmo, le altre dita che si chiudono sopra. Un passante la nota e chiama il 112. I militari dell'arma intervengono e arrestano l'uomo. Le ipotesi di reato sono sequestro di persona e violenza sessuale.
3: È una cosa però vergognosa e poi continua, cioè non è una volta né tanto.
0: Una bambina di 2 anni morta dopo essere stata trasferita in fin di vita all'ospedale Buzzi di Milano dal pronto soccorso dell'ospedale di Rho. La prima struttura ha segnalato quanto accaduto alla Procura di Milano. Sentiamo Elena Scarrone.
4: Ieri pomeriggio i forti dolori addominali e il vomito, poi la corsa disperata dei genitori nell'ospedale più vicino, quello di Rho. Dopo l'arrivo al pronto soccorso, col passare delle ore le condizioni della bimba di 2 anni si sarebbero improvvisamente aggravate fino all'arresto cardiaco. I medici sono intervenuti per rianimarla. Una volta stabilizzata, la piccola è stata trasferita in ambulanza nell'ospedale pediatrico Buzzi di Milano, specializzato nella cura dei bambini. Poco dopo l'arrivo, la tragedia. Per la piccola, già in condizioni critiche, non c'è stato nulla da fare, è deceduta. Sono stati i responsabili del Buzzi a segnalare la morte alla Procura di Milano, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Per ora ancora sconosciute le cause, sarà l'autopsia a chiarire cosa abbia provocato il decesso. La direzione del welfare regionale, nell'esprimere vicinanza alla famiglia, annuncia la costituzione di una commissione per verificare tutte le procedure adottate dai medici e fare luce sulla tragica vicenda.
0: Agosto appena passato è stato il mese più caldo mai registrato. Per la seconda volta il riscaldamento ha superato quella soglia di 1,5 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali, indicata a suo tempo dagli accordi internazionali. Temperature record anche per gli oceani. Sabrina Bellomo.
5: Che questo agosto fosse stato un mese di caldo record lo avevamo già capito tutti. Ora a certificarlo è anche l'ultimo rapporto di Copernicus, il programma europeo di monitoraggio del clima. Con una temperatura media globale di 1,65 gradi sopra i livelli preindustriali, l'agosto del 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023. E per la seconda volta il mondo ha superato la fatidica soglia di 1,5 gradi di riscaldamento. E non va meglio sul fronte del mare. Sempre in agosto gli oceani, escluse le regioni polari, hanno registrato la temperatura media superficiale più alta mai rilevata, alla pari con marzo 2024, con medie giornaliere superiori ai 21 gradi. Temperature record anche nel Mar Pacifico tropicale, dove continua a intensificarsi il fenomeno del Super Niño, le cui conseguenze sono attese nei prossimi mesi anche in Europa, pur se in modo indiretto, con un inverno più caldo e piovoso. Insomma, la crisi climatica è ormai una realtà e la corsa per frenare il riscaldamento causato dai combustibili fossili, petrolio e gas in testa, è sempre più in salita. Solo pochi giorni fa un rapporto dell'ONU ha certificato che l'obiettivo stabilito nel 2015 dall'accordo di Parigi di mantenere l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi è oramai impossibile e che nel migliore degli scenari si arriverà a 1,8 gradi.
0: La corsa allo spazio che vede la Cina protagonista negli ultimi anni, le aziende private statunitensi, prova a rilanciare le sue ambizioni anche l'Europa, vertice internazionale con la presenza di 137 paesi a Parigi, alla presenza anche del ministro delle imprese Urso. Sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.

0: Il futuro della Terra si giocherà sempre di più nello spazio e questo è il tema che guida tutti gli incontri del Vertice Internazionale che per 2 giorni mette in contatto moltissimi scienziati, 60 tra capi di Stato, capi di governo e ministri, oltre a economisti e imprenditori di tutto il mondo, riuniti al Grand Palais a Parigi per il primo Vertice Internazionale sullo spazio. Un posto d'onore è stato riservato naturalmente agli astronauti, tra cui la nostra Samantha Cristoforetti, che hanno parlato della ricerca scientifica possibile ad alto livello nella Stazione Spaziale Internazionale. Ad aprire i lavori, Emmanuel Macron, da tempo convinto che l'Europa debba conquistare una sua autonomia strategica nel settore dello spazio, dove Stati Uniti e Cina occupano un ruolo sempre più importante. Al vertice hanno deciso comunque di non partecipare alcune grandi aziende nordamericane, così come assente il cancelliere tedesco Merz, co-organizzatore dell'evento, trattenuto a Berlino da questioni interne. Per l'Italia è presente il ministro delle imprese Adolfo Urso, secondo cui bisogna ampliare la dimensione delle aziende europee e proprio nel corso del vertice Italia e Francia hanno firmato a Parigi 2 accordi per sviluppare la collaborazione industriale, in particolare per la creazione di infrastrutture spaziali a partire dal settore satellitare.
1: Mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia, arriva il giorno del fuoco che ti porti dentro, una delle pellicole italiane in concorso di Edoardo De Angelis. Sentiamo le interviste di Laura Squillaci.
2: Penso che ci siano biografie che assomigliano ad altre biografie e al tempo stesso non ci toccano, non ci riguardano.

0: stratificano, no? Puoi solo affondarci dentro.
1: Tu mi sei passata per quello con un rullo compressore a quando sono nata. Sempre ad aggredirsi, sempre a torcermi l'orecchio per qualunque cosa.
2: È una storia personale, ma è una storia che diventa universale perché ognuno di noi ci ha trovato qualcosa dentro di suo. Voi?
3: Per quanto mi riguarda, anche il ricordo di alcune cene prenatalizie dove poi alla fine si tiravano le somme, no? Il non detto che piano piano sale e viene a galla e lì... E la famiglia è piena di non detti.
4: Mamma, però non gridare.
5: No, io grido, perché chi grida gran dolore sente.
6: Bruce Springsteen pubblica online in streaming gratuito il video con 7 brani del concerto di Philadelphia, tappa del suo tour segnato dall'impegno civile. Laura Longo.
7: It is great to be in Philadelphia.
8: È stato registrato a Filadelfia, nella città natale della libertà americana, il video dell'ultima tappa del Land of Hope and Dreams American Tour. Un regalo per chi non ha assistito ai live, un ricordo per conservare traccia del tour più politico di Bruce Springsteen. Dal palco si è schierato in difesa della democrazia americana contro le politiche di Trump, scatenando l'ira del presidente che lo ha ripetutamente attaccato dai social.
7: These days of corrupt presidente!
8: Attacchi personali che non hanno fermato però il boss, che ha continuato a testimoniare data dopo data il suo dissenso, dando vita a uno dei più importanti momenti di resistenza agli eccessi del potere nel mondo contemporaneo mai espressi durante un tour musicale. Nel video, disponibile gratuitamente sulle piattaforme in streaming, sono inclusi i brani War, Born in the USA, Dead to My Hometown, Clap Down, No Surrender, Darkness on the Edge of Town e Street of Minneapolis, brano di protesta scritto subito dopo l'assassinio di Alex Pretti, un infermiere che era stato ucciso in quella città del Minnesota dagli agenti federali ai primi di gennaio. Alex Pretti e Renee
6: Good. Aperto anche di sera al Museo Nazionale Etrusco a Roma, che ospita un ciclo di concerti dedicati a Schumann. Fabio Cappelli.
9: I dipinti indimenticabili della tomba François, recentemente acquisita dallo Stato, e il sarcofago degli sposi appena restaurato. Tutto questo assieme a concerti di grandi interpreti. È il formato degli incontri con la musica, organizzati da Promo, fino al 13 settembre nel cortile di Villa Giulia a Roma, sede del Museo Nazionale Etrusco. La rassegna quest'anno è dedicata a Schumann.
10: Robert Schumann è colui il quale, in pieno romanticismo, ha veramente messo insieme varie forme d'arte, ha fatto un tentativo rivoluzionario che ancora oggi fa fatica ad essere compreso perché è complesso.
9: Con un solo biglietto, ingresso al museo e concerto.
11: Ogni volta che suoniamo nei musei, io ho fatto anche dei concerti, tanti concerti a Galleria Borghese, al chiuso in quel caso, e quando le orecchie e gli occhi stanno bene, funziona tutto.
12: Suonare così con amici da tanti anni insieme è veramente un bellissimo momento, secondo me.

Tornano su un palco italiano l'anno prossimo i Momix con Botanica 2, il momento di In Scena.

0: the world of Momix. It's a kind of fantasy.
1: Entrare nel mondo dei Momix è una sorta di fantasia. Un viaggio nel nostro personale giardino immaginario di teatro visivo e fisico.
2: I Momix tornano nel giardino originale di Botanica, un grande successo del 2009 in una seconda stagione, lasciando che nuove innovative idee mettano le loro radici e dimostrando che la fotosintesi può avvenire anche nell'oscurità di un teatro.
1: Sì, e succede con Botanica, che è uno spettacolo profondamente fotosintetico.
2: Why?

0: Perché e in che modo?
1: Il giardino, il mondo delle piante e della natura ha un effetto importante su di noi. E lo spettacolo cerca di riflettere questo legame tra l'umano e il non umano. È questa l'essenza dello show nella nostra estetica. Creare un contatto con il mondo naturale che ti rigenera.
0: La natura è da sempre musa ispiratrice di Moses Pendleton, visionario, fondatore e coreografo dei Momix. La parola chiave è metamorfosi.
1: La vita è un suono di metamorfosi. È un gusto di metamorfosi. È la visione di alberi che cambiano continuamente, dove ci sono quattro stagioni.
0: Un'altra parola chiave è mix, come Momix.
1: Non aver paura di essere mescolato. In realtà, io il mix lo incoraggio, perché tutto, proprio tutto, si mescola continuamente. Si tratta di un approccio alchemico alla creatività. Stiamo usando l'intelligenza artificiale, l'abbiamo messa nel recipiente e sta contribuendo a far girare un po' la nuova botanica. Cambiamo l'aspetto della scena, apriamo la proiezione sulle pareti del teatro, così da non avere più quella piccola scatola nera che era la prima botanica.
0: Cosa accade all'interno?
1: Beh, vediamo immagini che prima non vedevamo, perché non c'è soltanto la danza, ma anche lo sfondo, il primo piano e lo sfondo. Lavoriamo con l'aiuto delle nuove tecnologie per aumentare anche il valore visivo di botanica.
0: The dancer, no? Ai suoi danzatori, cosa chiede dopo 40 anni di attività con i Momix?
1: Nello spettacolo c'è tanta danza, ma non ci sono tanti danzatori, o meglio, non sembrano danzatori, sembrano centauri, oppure girasoli o calendule. Ma il livello richiesto nella danza è molto alto. Si può andare a vedere Momix e apprezzarlo anche solo sul piano visivo, sul piano fisico. È molto appagante perché sono bravissimi.
0: Il tempo che stiamo vivendo è un periodo molto drammatico per il mondo.
1: Per usare un eufemismo.
0: Quanto è importante pensare alle origini, alle radici più autentiche?
1: È una piccola fuga, è tutto quello che possiamo fare.
0: Lei è ottimista?
1: A lei sembra ottimista? In realtà sono piuttosto affascinato dalla positività del pianeta. Io non sono un politico, in qualche modo è anche politica, perché c'è un pubblico ed è questa l'immagine che diamo del mondo che conosciamo, o almeno di quello che speriamo di conoscere o che speriamo il mondo arrivi a conoscere.

La guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni, così Trump alla convention repubblicana, fatemi finire il lavoro. Poi promette $5,000 a ogni americano se vincerà il voto di metà mandato. Un drone ha sfiorato l'aereo di Zelensky mentre si recava ai funerali di re Harald di Norvegia. Ancora raid e vittime tra Russia e Ucraina, ma si lavora ad un incontro trilaterale. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane, colpite navi da guerra e petroliere. L'AIEA deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza ONU, veto di Cina e Russia. Legge elettorale in Senato, resta il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, bocciato il ballottaggio. Se il testo sarà modificato, tornerà all'esame della Camera. L'estate del caldo record lascia il posto al maltempo, si temono fenomeni meteo anche violenti, allerta arancione in 4 regioni, frane a nord con danni e disagi. Champions, il Napoli sconfitto 1-0 dall'Arsenal al Maradona, decide il gol di Odegaard, oggi Como-Lipsia e Fenerbahce-Roma.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Tanti temi che aprono i quotidiani questa mattina. C'è la politica interna, il confronto sulla legge elettorale, c'è Repubblica che sceglie di aprire, ad esempio, sul rischio corso da Volodymyr Zelensky una manciata di giorni fa, quando un drone russo ha sfiorato il suo aereo, attentato a Zelensky, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Come dicevamo, c'è la politica interna, anche ad aprire i quotidiani, la discussione sulla legge elettorale, lì sta bloccata il gioco di parole che apre il manifesto. Il tema è ovviamente quello delle preferenze, con le opposizioni che presentano un emendamento per reintrodurle integralmente, andando oltre i capilista bloccati. C'è chi ancora si concentra sul post voto in Germania, perché ieri c'è stato un confronto parlamentare tra la leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, e il primo ministro Friedrich Merz, ed è il domani che apre su questo. Merz, AfD vuole la pulizia etnica, anche Trump intanto celebra i neonazisti o quantomeno festeggia il risultato elettorale in Sassonia-Anhalt di Alternative für Deutschland, e questo provoca una collisione con il cancelliere Merz. Doveva esserci una telefonata tra i due, tra Trump e Merz, non c'è stata, e non per problemi di agenda, ha fatto sapere il portavoce del cancelliere tedesco. Il tema è politico, non l'ho esplicitato, ma è chiaro che il passo della Germania su questo è cambiato dopo questa postura americana. E poi aggiungiamo, c'è anche una vicenda che abbiamo sentito nei nostri titoli tra le aperture dei quotidiani, il Messaggero tra quelli che apre su questo, cioè il rinvigorirsi del conflitto nello stretto di Hormuz. Non ci sono ovviamente sui quotidiani le parole di Donald Trump, che sono arrivate nella notte italiana, e allora da questa notizia partiamo, da questi raid sulle petroliere, su questo greggio che vola oltre i 100 dollari, la fiammata del gas in Europa che supera gli 80 euro. Questo è il titolo del quotidiano il Messaggero, al quale ne aggiungiamo un altro di titolo d'apertura, che è quello del Corriere della Sera. Stati Uniti-Iran, guerra in mare, Hormuz, attaccate due navi americane, 5 petroliere di Teheran, il prezzo del gas che va ai massimi. E poi Netanyahu che torna a intervenire sul libro inchiesta anticipato da Haaretz sulle sue responsabilità nella tragedia del 7 ottobre, dice: su di me falsità. E poi l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. Però stiamo a Stati Uniti-Iran, una guerra che ci ha detto nella notte italiana, nella giornata americana, Trump finirà dopo il voto di metà mandato. L'avevamo intuito, manca una cinquantina di giorni, giorno più giorno meno, a quell'appuntamento elettorale. La conferma di Trump è solo la certificazione di uno stallo, ma è uno stallo aggressivo fatto di, racconto del Corriere della Sera, una battaglia navale a Hormuz e di un Iran che chiude altre rotte. Gettano, scrive Francesco Battistini, gettina benzina sul fuoco e fuoco sulla benzina. Era dall'inizio della guerra, più di 6 mesi fa, che non si sentivano tanti spari sulle navi in transito per gli stretti del greggio. 8 petroliere, una portaerei, un caccia torpediniere americano, rivendicano i Pasdaran, 5 navi cisterna della flotta ombra iraniana, fa sapere il Pentagono, e poi una ventina di missili balistici sulle basi statunitensi in Giordania, quasi tutti intercettati da Patriot, e Washington che promette altre rappresaglie ogni volta che l'Iran proverà a colpire la nostra Marina perderà delle petroliere, dice il segretario di Stato Marco Rubio. Gli ayatollah che chiudono altre rotte di Hormuz e i capitani che spengono i trasporter e pregano il cielo quando solcano quelle zone, e l'oro nero che torna a galleggiare sopra i 100 dollari al barile. Questo è il racconto che fa il Corriere della Sera, al quale affianchiamo anche quello, eccolo qua, di Avvenire. Teheran alza la posta, la guerra delle petroliere che infiamma Hormuz, il prezzo del petrolio oltrepassa la soglia dei 100 dollari, non accadeva da luglio, il regime punta a sfruttare l'avvicinarsi del voto di midterm per aumentare la pressione su Washington. Ha intuito questa cosa Donald Trump, infatti cosa ha detto agli americani, oltre che la guerra finirà dopo il voto, come dicevamo l'avevamo intuito, che devono lasciargli finire il lavoro.
lavoro e che devono avere un po' di pazienza e sopportare anche un prezzo della benzina e del gasolio al gallone più alto di quello che immaginavano. Lucia Capuzzi per il pezzo di Avvenire. Spezzare il blocco, riavviare le esportazioni di petrolio, in sintesi alzare la posta per dimostrare agli Stati Uniti di avere ancora il controllo dell'Arma Hormuz. A quasi 6 mesi e mezzo dall'inizio del conflitto, per l'Iran non si tratta di una strategia quanto di una pressante necessità. Le esportazioni di greggio sono di nuovo semiparalizzate in seguito all'offensiva lanciata da Donald Trump alla fine di agosto, dopo alcune settimane di relativa distensione in cui il flusso era passato da 2 milioni a quasi 9 milioni di barili. L'impatto pesa come un macigno sull'economia di Teheran, un'economia già in affanno, inflazione e disoccupazione galoppano, mentre la valuta crolla e per far fronte alla crisi il governo ha appena aumentato il prezzo del carburante, acuendo così il malcontento sociale, un tasto dolente su cui i Pasdaran ne sono ossessionati, potrebbe far leva a Israele per sostenere una rivolta. Questo è il racconto che fa Avvenire, che ovviamente può essere sviluppato anche guardando a quelle dinamiche internazionali, perché oltre alle parole di Donald Trump sono arrivate anche quelle di Bibi Netanyahu, che è andato al contrattacco sul 7 di ottobre, prendendosela con Arezzo, annunciando causa nei confronti del quotidiano progressista, querele ai giornali e muscoli ai confini. Sale sul monte Hermon, promette il controllo totale delle frontiere con Libano e con la Siria e la sconfitta dell'Iran, perché dice sono vicini alla fine. Questo è un aspetto che prova a evidenziare Netanyahu, a spingere su questo settore, su questo argomento, con la preoccupazione dei Pasdaran che citavamo in precedenza. E però quell'aumento di tensione, quelle petroliere che vengono colpite nello stretto di Hormuz hanno conseguenze anche alle nostre latitudini. Questo allora è il racconto che fa il Messaggero, che avevamo già visto nella sua prima pagina: Hormuz, i raid statunitensi sulle petroliere, l'Iran che colpisce anche le basi in Cisgiordania e appena sopra, ecco qua, il petrolio a $101 e il gas europeo oltre 80. Il petrolio a $100 al barile non si vedeva dalla fine di maggio scorso, bisogna andare invece indietro fino a novembre del 23 per vedere i massimi raggiunti ieri dai treasury a 10 anni americani, arrivati a toccare in giornata 4,85%, delusi anche dal piano di buyback del tesoro. Questo mentre il gas europeo volava oltre quota 80 megawattora, un ricordo invece di quasi 4 anni fa, gennaio del 23, a un anno dall'avvio della guerra in Ucraina, per finire con l'effetto sulle azioni. Il risveglio del Brent ha penalizzato Standard & Poor's 500, sceso per il terzo giorno consecutivo, un po' tutte le borse europee, 0,58 è quanto ha perso Milano. E ovviamente aumenta il prezzo del petrolio, aumenta il prezzo del gas, tornano a livelli mai toccati da mesi, luglio per il petrolio, addirittura gennaio del 23 per il gas, come dicevamo, e questo interroga tutti i paesi coinvolti dal conflitto in modo indiretto, ovviamente Europa compresa, Italia compresa. Già l'Europa, quel piano per l'energia, che fine ha fatto? Sergio Giraldo, per la verità, al solito un'analisi puntuale e attenta, quella di Giraldo, in punta di numeri si potrebbe dire. Il flop dell'Unione sul piano energia, impiegati appena 54 miliardi sui 300. Insomma, la Corte dei Conti comunitaria boccia il programma lanciato nel 22 da Timmermans per liberarci dal gas e dal petrolio russo. I paesi membri hanno preferito finanziarsi da sé sui mercati e sulle rinnovabili, peggio ancora, dice per l'appunto Sergio Giraldo. A 4 anni dal varo, il piano che doveva liberare l'Europa dal gas e dal petrolio russo è fallito, lo certifica la Corte dei Conti europea nella relazione pubblicata ieri, con un linguaggio da revisori che parla di stallo, ma che nei fatti descrive un disastro. Repower EU non ha strumenti per governare la propria attuazione, i fondi europei hanno avuto un ruolo del tutto trascurabile nel taglio delle importazioni russe e gli investimenti sono lontanissimi dagli obiettivi. Poi rifà un po' la storia. In linea di massima si ricorda che il piano aveva l'obiettivo dichiarato di azzerare le importazioni di gas russo entro il 27, cioè 155 miliardi di metri cubi comprati nel 21, e uscire in fretta anche dal petrolio e dal carbone.
importati da Mosca. All'epoca la Commissione stimò che per azzerare la dipendenza dalla Russia entro il 2030 servissero circa 300 miliardi. Non offrì alcuna risorsa nuova per sostenere quegli investimenti, prese invece 225 miliardi di prestiti del Recovery Fund rimasti in giacenza e li dichiarò disponibili per chi avesse aggiunto al proprio PNRR un capitolo Repower. Cosa è accaduto? Che gli stati hanno risposto con un diffuso disinteresse ignorando tale fonte di finanziamento. La Commissione sostiene che la differenza tra i 54 miliardi presi e i 300 stimati sia coperta da investimenti che stati e privati fanno per conto proprio, fuori dal piano, ma c'è una terza lettura, aggiungiamo noi, dice Giraldo, ovvero che i fondi della Commissione non sono convenienti e che i governi preferiscono andare sul mercato a indebitarsi, senza contare che in pochi credevano davvero che spendere 300 miliardi in pannelli solari, pompe di calore, avrebbe rimediato alla perdita del gas e del petrolio russo. Ci interessa questo, certo, ci interessa da vicino, ovviamente per il prezzo del carburante e delle bollette, ma ci interessa anche per gli effetti politici che tutto ciò sta provocando a livello europeo e politico e di politica europea. Ad esempio quello che accade in Germania, il voto di AfD è figlio delle politiche migratorie messe in campo dalla Germania, dalla paura per il diverso, no? La rimigrazione, la cacciata dei migranti allungata e meglio propugnata da Alternative für Deutschland, la pulizia etnica, per dirla come va detta, per come l'ha detta Friedrich Merz ieri proprio davanti alla leader di AfD. Ma ci sono anche temi economici portati avanti da Alternative für Deutschland, compresa la necessità di chiudere quel conflitto, quello in Ucraina, di smetterla con il sostegno in armi a Kiev e di riallacciare i rapporti con la Russia. Petrolio e gas, riaprire Nord Stream, questo hanno mandato a dire l'ultradestra tedesca ai leader che attualmente guidano il paese. Al Bundestag è subito battaglia, vi abbiamo stato prima Repubblica, questo è Avvenire, vai dalla sfida del governo, siete falliti. La politica tedesca solitamente è sempre stata caratterizzata da compostezza, ovviamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, la deferenza massima tra i suoi protagonisti. Ecco, ieri abbiamo visto un altro film, c'era la politica migratoria, ma c'era anche l'accusa al governo di propaganda di guerra per aver inasprito lo scontro con la Russia. E Alice Weidel ha detto: la Germania ha bisogno di tornare a importare il gas a basso costo dalla Russia, di disporre di proprie centrali nucleari. Tra urla, applausi, fischi e quant'altro è arrivata la replica di Merz: siete una forza distruttiva. E poi ha detto: non avete la maggioranza assoluta né in Sassonia né in nessun'altra parte della Germania, otterrete questa maggioranza con questo modo di fare politica. Però è un tema, e cioè il dialogo con la Russia, che ovviamente tocca un pezzo di politica italiana, la posizione di Futuro Nazionale e di Roberto Vannacci, un alleggerimento del modo di sostegno all'Ucraina che è parte anche del racconto politico che fa la Lega, al netto del fatto che poi vota con la maggioranza per aiuti militari ed economici a Kiev, per mantenere le sanzioni, anche se poi a livello europeo spesso si distingue. Però questo tema diventa anche centrale, come è noto, nei rapporti all'interno del campo largo, e oggi con Salvatore Cannavò il Fatto Quotidiano sottolinea questa convergenza tra un esponente storico del Partito Democratico e della sinistra italiana, e solitamente diciamo molto ascoltato a quelle latitudini politiche, come Goffredo Bettini, e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Asse Conte-Bettini sulla pace, l'Europa non ha fatto nulla, non una novità, l'asse Conte-Bettini per intenderci. Per essere uno che non è di sinistra, Giuseppe Conte è ben disposto a raccogliere consigli in luoghi delle antiche radici e di affermare con certezza di essere l'uomo giusto nel momento giusto. Ieri sera ospite di Visionari alla festa di Sinistra Civica Ecologista, la formazione dell'assessore alla cultura di Roma Massimiliano Smeriglio, il leader dei 5 Stelle ha ascoltato con attenzione gli interventi di Ida Dominigliani, ex giornalista del Manifesto, raffinata intellettuale, dello stesso Smeriglio, e di Goffredo Bettini, direzione PD, direttore della nuova rivista Rinascita. I più maliziosi nel Partito Democratico parlano di una reunion che passa anche,
Si potrebbe aggiungere un avverbio ovviamente per il ruolo di Alessandro Onorato, che è assessore a Roma, città che vede, diciamo, tra i suoi protagonisti politici lo stesso Bettini, col suo movimento Progetto Civico, che molti dicono per l'appunto ispirato dallo stesso Bettini, ma sono cose che si dicono, poi vedremo. Energie civiche e astensionisti, dice oggi Onorato, così possiamo recuperare ciò che manca al centro-sinistra. Perché questa operazione? Ecco, alcuni analisti dicono serve per arginare Matteo Renzi nel campo largo, cioè mettere un'altra gamba moderata. E Onorato di Renzi dice guai a porre veti, serve un'altra classe dirigente. Ma se stiamo dentro questo campo d'analisi e di racconto, allora va aggiunta anche la posizione del Partito Democratico, il fatto che si guarda ormai alla giornata conclusiva della Festa Nazionale dell'Unità, all'intervento di Elly Schlein, nel corso del quale dovrebbe, scrive Giuseppe Alberto Facci per il giornale, annunciare la propria disponibilità a correre da Premier. La segretaria ha già la bozza del discorso per la festa di Reggio Emilia, restano i nodi, il rebus delle primarie, la contrarietà di un pezzo del Partito Democratico, Conte la sfida, il mio governo il più progressista. Questo è il racconto che viene fatto, insomma, per Falci è la settimana dell'annuncio definitivo, se si vuole, della discesa in campo della segretaria del Nazareno, così davanti alla platea della festa nazionale di Reggio Emilia domenica poco prima dell'ora di cena. Schlein guarderà il popolo Dem e dirà chiaramente che vorrà giocarsi fino alla fine la partita della premiership, dicendo sono disponibile. Riavvolgiamo il film della nostra segna stampa. Siamo partiti da Hormuz, siamo arrivati fino a quel che sarà domenica la chiusura della festa nazionale dell'Unità. Però quel attacco a Hormuz ha, come dicevamo, aumentato nuovamente il prezzo del greggio e dunque posto ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, il tema prezzo dei carburanti. Si va verso la proroga, siamo tornati sul Messaggero. Fino al 24 settembre la Lega dice sì allo scostamento. Si valuta un prolungamento per altre due settimane, ma Meloni vorrebbe sterzare subito su aiuti mirati, il carroccio invece in pressing sugli alleati per chiedere un contributo alle banche. Film già visto, eh? Alla vigilia di ogni legge elettorale la Lega pone questo tema, si accende lo scontro soprattutto con Forza Italia e poi sostanzialmente non se ne fa nulla, almeno non nella versione che vorrebbe la Lega. Sia lo scostamento di bilancio, no? Allora la posizione del carroccio, alcune delle cose che si sono dette nella due giorni organizzata da Claudio Durigon nella Lega, che doveva, come dire, fare tante cose, aveva tante missioni, compresa quella di riallacciare i rapporti. Salvini rilancia la Lega, coinvolgerò i governatori, il segretario vede gli amministratori del nord prima della chiusura dell'appuntamento romano, fissa con loro una roadmap per riportare in alto il carroccio, nei prossimi giorni scriveranno insieme un nuovo manifesto programmatico e insiste, tassa sulle banche, quota 64, sto giro, facciamo 64 per superare la Fornero. Questo è il racconto che fa Libero, questo è il racconto che fa il Tempo del vertice della Lega, la firma è di Pietro De Leo, Salvini firma con i governatori la Pax leghista e dice loro lavoriamo insieme, la convention dà il via alla preparazione di un manifesto programmatico, il vice premier, la grande sfida è aumentare il potere d'acquisto dei salari. E poi però ancora c'è chi la vede in un altro modo, il Fatto Quotidiano dice sì, benissimo, ieri una tregua fino a Pontida, domenica 20 di settembre, ma Zaia guarda già al post voto, insomma l'assedio a Salvini, secondo il carroccio, il pezzo è firmato Giarelli Ricciardi, va avanti l'incontro con i ribelli prima appunto del momento di ieri. In mezzo a tutto questo c'è ovviamente la discussione sulla legge elettorale, ultimo pezzetto della nostra rassegna stampa, votate le preferenze libere, questa è la sfida delle opposizioni, come anticipavamo, alla centrodestra e in particolare a Fratelli d'Italia, che apre, alleati però rivolta, mandano a dire che così rischia di saltare tutto, l'emendamento del centrosinistra alla legge elettorale spacca la maggioranza al Senato, il partito della Premier valuta di votarla, ma Salvini frena e Forza Italia dice guardate che così si creerebbe un problema, insomma il melonellum proprio all'ultimo miglio rischia di incartarsi al Senato. Resto su Repubblica per tornare sulla prima pagina, il titolo d'apertura lo avevamo visto, è attentato a Zelensky e poi ci sono
tanti altri temi, ovviamente, Trump che cavalca l'onda nera, siamo già nell'atmosfera del 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle che cadrà nella giornata di domani, e poi c'è questo tema che poco praticato nelle prime pagine dei quotidiani, ma a nostro avviso

0: assolutamente importante, le dimissioni shock dell'AD di Anthropic, che dice l'intelligenza artificiale minaccia l'umanità. Perché arrivo con questo pezzo di Federico Ferrazza da Francesco Gatti, che è uno dei nostri inviati alla Mostra del Cinema di Venezia? Perché le sfide, Francesco, dell'intelligenza artificiale e della scienza applicata alla vita umana sono un pezzo, no, del senso di quel grande film che è stato Oppenheimer. E stamattina Libero, a me ha colpito molto questo pezzo di Emiliano D'Altosio, dice guardate che abbiamo visto l'anti-Oppenheimer, quello russo, quello che sfida Stalin e che magari punta anche al leone a Venezia. Il film si chiama Dau e racconta la storia di questo scienziato costretto a lavorare al progetto sovietico della bomba atomica.
1: Sì, un uomo brillante, uno scienziato schiacciato dal peso di un regime totalitario. È un film unico nel suo genere, questo regista che Zirsanowski lo prepara da circa 20 anni addirittura. L'inizio delle riprese con 3 milioni e mezzo di budget nel 2006, nel corso degli anni lui ha costruito una specie di cantiere, città per narrare le vicende di questo fisico russo quantistico Lev Landau. Nel frattempo ha fatto uscire cortometraggi, lungometraggi, serie televisive, degli spin-off intorno a questa epopea. Il film arriva qui anche contestato dall'Ucraina, perché i primi finanziamenti li ha dati un oligarca russo, ma poi in realtà il film è europeo, ha trovato altri finanziamenti nel corso degli anni ed è dichiaratamente è un film anti-Putin, anti-Unione Sovietica, e lo ha detto anche il regista ieri in conferenza stampa. È un'opera molto ampia, 195 minuti, tutti girati in 35 mm. Parallelo con Oppenheimer è molto giusto, ma anche con The Brutalist, lo stesso direttore della fotografia per entrambi i film, è naturalmente un punto di vista molto diverso.
0: E allora, Francesco, ci aggiungiamo a proposito di questi temi e di questo argomento, ovviamente anche altre pagine dei quotidiani. Questo è il Corriere della Sera, il dissidente russo, il film sull'URSS. Spero che Kiev vinca la guerra, no? L'ho detto anche per quelle polemiche, ha voluto, come dire, tornare sull'argomento. E visto che parliamo di guerra, c'è qualcosa che lo sfiora, no? Un Bon Petit Soldat.
1: Ah, e certo, da un certo punto di vista la protagonista di questo film, che è una bravissima Alba Rohrwacher, è un bravo soldatino, perché lei lavora in una grande società di assicurazioni, in questo film di Stéphane Brisé. Loro avevano già lavorato insieme in queste immagini e con Landon, che è il coprotagonista del film. Lui è il capo di questa azienda, è arrogante, lei è una manager che deve applicare le regole, che a un certo punto si trova combattuta da un dilemma morale legato al destino di una sua collega, di una sua sottoposta, e anche un problema personale. Lei è una stacanovista, sta trascurando suo figlio con i compiti, sono dei genitori separati. È come se il piccolo mondo di questo bravo soldatino rappresentato da Alba Rohrwacher a un certo punto esplodesse, e nelle recensioni internazionali ci sono ombre e luci, critiche rispetto a questo film, ma prevale sempre il commento positivo sulla performance di Alba Rohrwacher, sempre trattenuta in tutti i suoi film, che qui a un certo punto sbrocca, come si dice, recita in francese ed è molto brava.
0: Brisé e le donne, come sopravvivere al peso del potere, no? Racconto che fa Repubblica con Alanisa Acuzzocrea, che è una delle inviate in un Bon Petit Soldat.
1: Brisé, tra l'altro, è un regista specializzato.
0: Sì, specializzato.
1: Regista specializzato sul mondo del lavoro, lui fece sul mondo del lavoro, Brisé, ha fatto La legge del mercato, ha fatto In guerra, Un altro mondo.
0: Aggiungo sempre, appoggio a Repubblica anche per rapidità di tempi, De Angelis, la sua intervista, altro film italiano in concorso, Le madri hanno l'odore forte di ricordi e desideri, se mi dai un flash anche su questo, poi un'ultima domanda.
1: Certo, è il quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro. Qualche critico si chiedeva, hanno usato un aspiratore sul set perché friggono continuamente? C'è Vanessa Scalera, che è molto brava, che frigge melanzane e insulta tutta la famiglia, per qualcuno anche troppo, tentano di anche strangolare un cappone, questa mamma che tratta malissimo il figlio che era fuggito da Napoli e si era costruito una famiglia a Milano, quindi moglie, figli milanesi che hanno a che fare con questa suocera che viene da Napoli alla vigilia di Natale, un po' la De Filippo, è piaciuto molto agli italiani, un po' meno alla stampa internazionale.
0: Allora, vi dico che è piaciuto poco anche a Libero questo film, Delude De Angelis, trito e ritrito, questo è il commento che vi consegniamo dai quotidiani. 30 secondi per dire che siamo tornati giovani ieri, Francesco, no? È arrivata Pamela Anderson, ma veramente un flash.
1: Pamela Anderson, apprezzata anche dalla critica negli ultimi anni per delle scelte autoriali che ha fatto, qui ha portato un film nel Cinema Giardino, che qui a due passi dopo il Palazzo del Cinema e dopo il Casinò, era con Taika Waititi, che è regista anche di Thor, che vinse l'Oscar con Jojo Rabbit. È un film fuori concorso, ma comunque lei ha sfilato e l'ha promosso.
0: Francesco, grazie, ci vediamo domani, stessa ora, stesso posto, ovviamente sempre a distanza chilometrica tra Venezia e Saxa Rubra. Breve pausa, torniamo col telegiornale.

Thank you.

0: 7:30, buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie. A Dallas, nella prima convention di metà mandato del Partito Repubblicano, Donald Trump ha promesso un dividendo di $5,000 ad ogni cittadino americano adulto se i repubblicani manterranno il controllo della Camera e del Senato alle prossime elezioni di novembre. Unica condizione, ha aggiunto Trump, che questo denaro sia speso negli Stati Uniti. Mistero sul drone che avrebbe sfiorato l'aereo su quale viaggiava Zelensky mentre decollava dalla Moldavia per Oslo. Per l'intelligence ucraina avrebbe soltanto invaso lo spazio aereo moldavo. Proseguono intanto gli sforzi diplomatici. La Russia apre a colloqui a tre con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. 5 petroliere iraniane affondate nello stretto, la risposta data dagli Stati Uniti ai missili balistici dei Pasdaran su una nave da guerra americana a Hormuz, colpita anche una base statunitense in Giordania, altre due navi della Marina. Il prezzo del petrolio infrange la barriera dei $100 a barile. Trump assicura: controlliamo noi Hormuz, lo chiameremo lo stretto di Trump. L'estate del caldo record lascia posto al maltempo con fenomeni meteo a tratti violenti, allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, al nord frane, danni e i primi disagi. E dunque veniamo a questo primo appuntamento significativo della campagna elettorale in vista delle elezioni di metà mandato per Donald Trump a Dallas, la prima convention repubblicana. Non soltanto la promessa di un premio in denaro in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato, ma anche il cambio del nome, lo dicevamo, dello stretto di Hormuz. Allora sentiamo queste due dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti a Dallas.
1: Appena finirà la guerra contro l'Iran, scenderà anche il prezzo del petrolio e vinceremo quella guerra. La stiamo vincendo. Controlliamo lo stretto di Hormuz, che secondo me dovremmo chiamarlo lo stretto di Trump. Trump Strait. Prometto dividendi per ogni adulto americano di un valore di $5,000.
0: Le affermazioni di Trump arrivano a poche ore dalla barriera, lo dicevamo, dei $100 a barile infranta dal prezzo del petrolio per l'escalation a Hormuz, dove sono state distrutte 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano attaccato una nave da guerra statunitense e danneggiato aerei americani in una base in Giordania. Trump ritiene, lo abbiamo sentito, di essere vicino alla vittoria. Dallo stretto però attualmente passano meno di 10 navi al giorno a Hormuz. La vicenda del drone russo che avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky, in base a quanto raccontato dal primo ministro norvegese Støre, o al contrario, in base all'intelligence ucraina, invaso soltanto lo spazio aereo moldavo. Sentiamo da Dnipro l'inviata Raffaella Cosentino.
2: L'aereo del presidente Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo. La dichiarazione che ha svelato il rischio corso dal leader ucraino è del premier norvegese Jonas Gahr Støre all'emittente di servizio pubblico norvegese. Zelensky è andato a Oslo per partecipare ai funerali di Stato di re Harald V di Norvegia. Fonti interne alla presidenza ucraina hanno minimizzato l'episodio con la France Press, definendo esagerato parlare di un rischio corso da Zelensky a proposito di un allarme in Moldavia per un drone russo che ha violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Ma secondo il Kiev Independent, l'orario dell'incursione del drone è sospetto e aumenta il timore di un possibile tentativo di assassinare il presidente ucraino subito dopo la mediazione americana per mettere fine al conflitto, che al momento non ha portato risultati concreti se non vaghe promesse di colloqui trilaterali. Secondo quanto riferisce l'Istituto per lo Studio della Guerra, l'8 settembre un drone russo ha trascorso quasi un'ora nello spazio aereo moldavo e rumeno. Era uno Shahed di ultima generazione, un drone jet. È entrato in Moldavia dall'Ucraina, ha attraversato il confine con la Romania, è tornato in Moldavia e alla fine si è schiantato.
0: La politica con la riforma della legge elettorale che è al centro del confronto tra le forze politiche insieme ai temi economici in vista della manovra. Scontro anche sul DDL antisemitismo. Sentiamo Pablo Rojas.
3: Certezza della pena è il mantra che Fratelli d'Italia continua a ripetere ancora in riferimento all'aggressione subita da alcuni agenti delle forze dell'ordine, ma l'avvicinarsi della legge finanziaria pone sempre più al centro i temi economici. Nel centrodestra l'idea di ridurre le tasse è condivisa da tutti i partiti, anche Lega e Forza Italia, che restano però divise sul contributo delle banche. Salvini chiede agli alleati le ragioni del loro no, no confermato dagli azzurri.
4: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
3: Le opposizioni chiedono al governo misure concrete per affrontare il carovita.
5: Crescono i prezzi dei beni essenziali, aumenta la povertà anche di chi lavora. E il governo Meloni risponde tentando di riscrivere la legge elettorale a proprio vantaggio e di ridurre la democrazia alla scelta di un capo.
3: Sull'energia, dice Conte, ci vuole coraggio, invece vediamo solo teatrini. Movimento 5 Stelle, PD e AVS accusano poi la maggioranza di occuparsi solo di legge elettorale decisiva per dare stabilità, rivendicano dal centrodestra, e governabilità, aggiunge Lupi, che chiede libertà per gli oppositori davanti all'ambasciata iraniana. Pera ritira l'emendamento sul ballottaggio. Un premierato mascherato per tenere il potere è la convinzione del PD. Il testo è arrivato in aula al Senato, tornerà il 28 alla Camera, tempi troppo stretti, attacca il campo largo, l'esito è reso incerto dal voto segreto. Mentre fuori dal palazzo si riunisce il presidio contro il DDL sull'antisemitismo. Per gran parte delle opposizioni il testo impedirebbe di criticare il governo israeliano, Fassino nega che sia così, il PD si spacca. Alcuni emendamenti chiedono modifiche per scongiurare l'equazione critica a Netanyahu, antisemitismo, ma sono gli slogan pro Hamas che scatenano le polemiche più accese. Vergognoso, commentano dalla maggioranza, dai centristi e dai liberal democratici.
0: In Puglia, Squinzano, ultimo saluto a Lorena Isceri. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole del parroco nell'omelia. Alberto Francavilla.
6: Palloncini in cielo, all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori, Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
7: È un dolore molto grande e molto forte e non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
8: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
9: Nella speranza che gli uomini ci mettono un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
6: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
10: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
8: È tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
6: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
11: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
6: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
12: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
0: Finisce l'estate del caldo torrido, arriva il maltempo almeno al centro-nord con i primi disagi, allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche. La perturbazione di origine atlantica si sposterà gradualmente verso est, determinando un peggioramento delle condizioni anche sulle regioni del centro, con temporali, raffiche di vento. Il maltempo ha già mandato in tilt la circolazione ferroviaria tra Cremona e Brescia, con alcuni rami caduti sui binari. In Liguria, il torrente Lavagna è esondato nel Genovese a causa delle forti piogge. Decine gli interventi dei vigili per nubi fragi nel Pesarese e nel Perugino. Champions al Maradona, il Napoli sconfitto 1-0 dall'Arsenal. Sentiamo Giacomo Capuano.
13: Tutto secondo pronostico. L'Arsenal, anche se con qualche affanno, riesce a superare un buon Napoli che parte comunque male anche in Champions. L'avvio è molto equilibrato. I padroni di casa, come da copione, aspettano, ma appena possibile provano a fare male in ripartenza. Il tentativo di De Bruyne viene respinto in qualche modo da Raya. Il possesso palla degli inglesi è sempre molto alto. Sulla sponda di Eze sembra fatta per Merino, ma Meret reagisce con un super riflesso. La pressione offensiva prima dell'intervallo sembra poter dare una risposta concreta. Saka però incredibilmente sciupa tutto. Il tema è sempre lo stesso anche nella ripresa. Può fare male anche in Capier, ma ad essere graziato questa volta Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. I Gunners cominciano a far fatica a dare un senso al loro dominio. Per la buona resistenza azzurra ci vuole un'azione di grande qualità nello stretto per dare la possibilità ad Odegaard, il migliore in campo, di colpire.

0: con una grande giocata e di chiudere la storia.
1: E ora arte e cucina, la creatività che si esprime nel cibo, nella convivialità. Ci accompagna Silvia Rita nella nuova puntata di Sapori e Colori.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza, come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.

0: Lui c'è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
1: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia, per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive, a parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto. E poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo, ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella. E una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto sto sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cucchiaiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
2: Questo non è caffè, questo è cioccolato.
3: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
4: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
5: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
4: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici, però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.

0: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano. Pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio, il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
1: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
2: Come e dove nasce la Tognazza?
3: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
4: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto, 3.000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
3: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
4: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
3: Ho voluto fare, come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. Ho formato libero territorio il Toscazio, che è la 21ª regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
4: Posso girare continuamente senza mai stancarsi questa maionese che va girata così sul fondo di questa scodella.
5: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
3: Ah, senza dubbio. Cioè, non era un'ossessione, era, lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco. Cioè, diciamo, sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
2: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
3: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
6: Cosa diventerà la Tognazza?
3: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
1: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
6: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
7: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro è la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
6: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
8: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente: fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiava volontiera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
1: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata molto instabile al centro-nord. La Protezione Civile ha emesso un'allerta su 12 regioni, tra cui giallo e arancione, in particolare su quelle centrali dove i fenomeni saranno alquanto intensi. Ecco la nuvolosità che scorre sul nostro paese, ma ecco che cosa accadrà nelle prossime ore. Come dicevamo, ci sarà maltempo, sarà un po' generalizzato su tutte le regioni centrali e settentrionali. Arriveranno dei temporali che saranno anche associati a rovesci, ma soprattutto a grandinate e colpi di vento. I fenomeni interesseranno anche la Sardegna, libero dal maltempo invece ancora il sud. Solo in serata arriverà qualche precipitazione sulla Campania, alla parte più settentrionale. Situazione che però nelle prossime ore tenderà a cambiare già dalla giornata di domani. Infatti il maltempo pian piano si sposterà verso sud, raggiungerà le regioni meridionali e lascerà un po' di tregua al nord. Questo porterà anche a un cambio dei venti, infatti saranno sicuramente più tesi. Lungo le coste esposte della Sardegna ci saranno venti da moderati a forti, saranno settentrionali di maestrale con possibili mareggiate. Altrove invece i venti saranno più meridionali, tesi lungo le coste tirreniche, quelle più settentrionali ma anche quelle adriatiche, con temperature che, dato il maltempo, chiaramente subiranno una lieve diminuzione, in particolare al centro-nord, dove non raggiungeranno i 30 gradi, mentre invece al sud resteranno stazionari intorno ai 34-35 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: Dalla politica internazionale a quella italiana, la parola d'ordine è campagna elettorale. Da Donald Trump, che promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria di elezione di midterm, a Israele, dove Netanyahu è sotto attacco, passando per l'onda nera della Sassonia che mette in crisi il governo Merz. E perché no, si parla di elezioni anche in Italia. Clima rovente, non solo quello politico. Partiamo anche da qui.
1: Chiesolino in vera pelle, ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli €999 e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Andiamo!
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più €985.
2: Non fartela scappare!
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
5: E questa sarebbe la camera con vista.
6: Preve un colpo di fortuna.
5: Qui serve un colpo di genio.
7: Prenotato da soli?
8: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
9: Dai, alziamoci.
10: C'è un posto dove la natura sa rendere più buono ogni risveglio. Quando uova fresche, latte e grano si incontrano al mulino, nascono i tarallucci Mulino Bianco.
11: Senti che buono, gli piacerà.
10: E nasce il buongiorno.
9: Senti che buono.
10: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
12: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
13: Tenamen, mantieni il controllo.
14: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
15: Qui è Verisure, si identifichi subito.
14: E rileva il ladro prima che entri in casa.
15: Abbandoni ora l'immobile.
14: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
16: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
17: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
18: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
19: Ti fa sentire il mondo dell'energia?
20: Come su una montagna russa! Ma Dolomite Energia ti protegge!
19: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
20: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e... giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
19: Contro l'instabilità del mondo energetico.
21: Bontà o salute?
22: Bontà e salute.
23: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.

0: dazi, la mia parola preferita. When for your doctor, are you gonna come?
1: I cittadini vogliono finalmente un cambiamento politico e non vogliono che si continui così. I fatturati crolleranno quando Friedrich Merz avrà finito con voi.

Se una nave entra in questa zona senza previa autorizzazione, sarà soggetta a sanzioni. Ciò significa, ad esempio, che se in seguito desidera utilizzare lo stretto di Hormuz o ricevere servizi, ci asterremo dal fornirlo.

0: Dalla politica internazionale a quella italiana, la parola d'ordine è campagna elettorale. Noi partiamo da qua, lo facciamo con i nostri ospiti. Benvenuta ad Agnese Pini, direttrice di QN. Benvenuto direttore, professor dottore Limes.
1: Grazie.
0: Benvenuto anche a lei. Ovviamente
1: grazie,
0: benvenuto
1: buongiorno
0: a Marco Carrara, che in realtà è padrone di casa. Quindi.
2: Buongiorno, ricordiamo sempre che potete dirci la vostra su tutti i nostri social media e anche via mail, e poi noi vi leggiamo in diretta. A te Annalisa.
0: Vedo anche Corradino Mineo collegato. Ciao Corradino, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, io voglio subito partire da Trump. Cioè, stamattina molto presto è andato alla convention di Dallas, abbiamo visto un Trump a tutto campo, ma io soprattutto voglio partire dalla promessa, 5.000, la rimandiamo un'altra volta, la facciamo, se 5.000 dollari a tutti gli americani in caso di vittoria di elezione di midterm.
2: L'ascoltiamo Annalisa e la clip 3, anche perché insomma, è talmente importante Annalisa che nella copertina l'abbiamo inserita, perché merita di essere ascoltata a parte in questo filmato. E la promessa di Trump: se vinco le elezioni di midterm tra due mesi, una promessa, 5.000 dollari di dividendi ad ogni americano. Ascoltate cosa ha detto.
4: Vi faccio una promessa: se i repubblicani vincono alle elezioni di metà mandato, se avremo la maggioranza in tutti e due i rami del Parlamento, grazie al nostro grande successo, un successo storico mai visto, e grazie alla nostra forza, grazie al nostro successo economico, io prometto dividendi per ogni adulto americano di un valore di 5.000 dollari.
0: Agnese, voglio un commento da tutti voi su questa promessa.
5: Beh, siamo al, non so, al basso impero romano, se il pane è circense, vinco, vi regalo, soldi a pioggia. È proprio l'antistato, secondo quello che noi pensiamo sia uno stato moderno, contemporaneo, in cui i governi non regalano elemosine ai cittadini, ai sudditi, ma li mettono nelle condizioni di vivere dentro uno stato che abbiano delle regole, delle compensazioni, delle equità, degli strumenti che facciano il bene del paese. Quindi è Trump in purezza, però è una degenerazione incredibile. No, ti ricordi quando era partito la prima campagna elettorale che bisognava comprarsi la cittadinanza, ti ricordi, a chi offre di più? E ora siamo appunto al regalino, 5.000 dollari, tantissimi, è qualcosa che davvero è al di fuori da ogni consesso.
0: Però la
5: civiltà.
0: Domanda che io mi faccio e faccio a Corradino Mineo, che vedo che stava sorridendo a queste parole di Trump, è: ma poi gli americani ci credono? Perché insomma, voglio dire, è grossa, no? Cioè, do 5.000 dollari a tutti voi.
3: Senti, gli americani sono una categoria molto larga, ci sarà qualcuno che ci crede pure, perché tanto ormai questa distruzione sistematica dello Stato di diritto che sta facendo il movimento che ha preso il potere in America, perché non è purtroppo soltanto Trump, è andata avanti, però in generale veramente ha detto bene Agnese Pini del Basso Impero. Una volta noi parlavamo di voto di scambio, e questo che cosa è? Cioè, ci sarebbe da chiudere la televisione quando dice queste cose, no?
0: Ormai ci siamo abituati, ma io voglio dire, perché sono così importanti? Intanto Trump non va di solito alle convention repubblicane dei vari che vengono
1: alla
0: fatte
1: in giro.
0: Ha la
1: necessità di sostenere i suoi
0: perché
1: candidati.
0: Perché è così importante? Che cosa rischia Trump? Se non, ricordiamo, le elezioni midterm sono a novembre.
1: Ci sono due cose importanti.
0: Cosa rischia?

0: Trump, se dovesse perdere queste elezioni?
1: Ci sono due cose importanti. La prima, lui ha bisogno di avere un congresso favorevole per chiudere la propria presidenza, gli ultimi due anni che gli restano, in condizioni di relativa tranquillità, senza doversi preoccupare di quello che succede nel suo Parlamento, tra virgolette. La seconda cosa ha invece a che fare con il controllo del Partito Repubblicano. Nel Partito Repubblicano, evidentemente dopo midterm, si aprirà la stagione che precede l'inizio delle primarie, quindi la selezione del candidato che dovrà competere poi nel 2028 per la Casa Bianca. Lì il campo è aperto. In teoria Vance è quello che sarebbe predestinato, però anche Rubio ha delle chance e non è neanche da escludere che emergano altre personalità.
0: Altre figure.
1: Molto dipenderà dal livello di popolarità di questa amministrazione nello scorcio finale del suo mandato. Vedremo che cosa accadrà. Per quanto riguarda questa storia dei $5,000, secondo me, marketing politico, e diciamo che in questo noi italiani in realtà siamo stati dei precursori qualche decennio fa.
0: Non siamo mai, giusto, certo la qualunque, abbiamo visto
1: l'Italia, noi non
0: film,
1: ce lo dimentichiamo sempre, ma l'Italia è un incredibile laboratorio politico che sperimenta molto spesso, prima degli altri paesi occidentali, diciamo le strade nuove. È successo nel nostro paese, l'America in questo caso, e segue con la distanza di qualche decennio.
0: Allora, qualche decennio. Però ieri, anzi stamattina presto, Trump ha detto anche altre cose, no? E soprattutto lui è fissato un po' con rinominare tutti gli stretti, le regioni, le nazioni, eccetera. Per cui ha parlato anche dello stretto di Hormuz, è così?
2: Proprio così, Annalisa. Quindi partiamo dalla clip 38. Ha detto innanzitutto Annalisa che la guerra, lui è convinto, finirà dopo le elezioni, casualmente le elezioni di medio termine, ma non solo. Vi ricordate che postò qualche mese fa la cartina aggiornata dello stretto di Hormuz, ribattezzata stretto di Trump? Lo ha ripetuto anche qualche ora fa stanotte, vediamo.
3: Vinceremo quella guerra, la stiamo vincendo, controlliamo lo stretto di Hormuz, che secondo me dovremmo chiamarlo lo stretto di Trump. Trump Strait.
0: Allora, Agnese, a parte voglio rinominarlo, però lì la situazione adesso è anche abbastanza drammatica, c'è stata proprio una vera e propria battaglia navale, colpite petroliere americane, iraniane, insomma la situazione lì è drammatica. Oltretutto abbiamo visto, lo dico anche per chi ci segue da casa, infatti il prezzo del petrolio al barile e del gas sta schizzando.
4: Sì. Infatti Trump dice una cosa anche vera, ma più che stretto di Trump lo potremmo chiamare stretto per Trump. E questa cosa ha molto a che fare con le elezioni di midterm e anche con la paura che Trump ha, un leader che arriva a fare promesse così ridicole, no? Perché poi, a parte le battute, è pericoloso come

0: A Milano, poco fa, per la pioggia battente è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di un tribunale. I venti ormai regolarmente spazzano via tetti, stabilimenti balneari, parti di edifici, come ieri qui a Viareggio, in Toscana, dove in poco tempo sono caduti centinaia di fulmini. Anche il pino monumentale in centro, diventato un simbolo di resilienza, è stato abbattuto dalle raffiche.
1: Marcata instabilità sulle regioni centro-settentrionali e anche nel resto della giornata di oggi, con possibilità ancora una volta di forti temporali, in particolare sulle centrali tirreniche, Toscana e Lazio su tutte, e sulle zone di nord-est. Questo sistema poi si sposterà lentamente verso sud-est.
0: Dopo mesi di caldo, molte città del centro Italia questa mattina si sono svegliate con tuoni e pioggia, come Perugia e Roma, mentre al sud il caldo soffoca ancora.
2: Un agosto così caldo non c'era mai stato, da quando i dati vengono registrati. La sensazione era comune, ma ora a confermarlo arrivano le misurazioni di Copernicus, il programma di osservazione satellitare della Terra dell'Unione Europea. Il mese che si è appena chiuso ha fatto segnare una temperatura media globale di circa 17,3 gradi Celsius. Solo un altro mese nella storia aveva toccato lo stesso picco, il luglio 2023. Quest'anno l'impatto del Niño, che le Nazioni Unite hanno da poco dichiarato emergenza globale, si è aggiunto agli effetti del surriscaldamento. L'impatto maggiore sul nostro continente. Per l'Europa occidentale, quella che si sta concludendo è stata l'estate più calda di sempre, anche superiore a quella del 2003. In Europa le temperature si stanno alzando più velocemente, ha recentemente ricordato Samantha Burgess, direttrice del Dipartimento sul cambiamento climatico di Copernicus, il doppio rispetto alla media del pianeta. Il surriscaldamento accrescerà l'impatto degli eventi estremi in tutto il mondo, dalle alluvioni agli uragani alla siccità, con ondate di calore sempre più frequenti, intense e lunghe. Enorme l'impatto anche su mari e oceani. La temperatura media della superficie marina al di fuori dai poli ha superato i 21 gradi, il valore più alto mai registrato. Il Mediterraneo, il bacino, che si surriscalda più velocemente, il doppio rispetto alla media globale.
3: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, il Tribunale del Riesame di Roma ha deciso, Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, resta in carcere, respinta l'istanza della difesa, il provvedimento conferma anche allo Stato l'aggravante del metodo mafioso. A 10 anni dall'omicidio in Calabria dell'imprenditrice Maria Chindamo, il cui corpo fu dato in pasto ai maiali, ci sono nuovi indagati, alcuni legati all'ex marito morto suicida qualche mese prima del delitto. Diana Fichera.
4: In tutta questa storia che ormai ci fa soffrire e non ci fa dormire da 10 anni, in tanti non si sono dimenticati, un territorio intero che reagisce, che racconta, che dice quello che sa.
5: Un'indagine bis coordinata dalla DDA di Catanzaro è un processo vicino alla conclusione. Dopo anni di buio, Vincenzo Chindamo può finalmente sperare in una verità completa sulla scomparsa della sorella e sulla sua morte. Non solo le voci dei pentiti, secondo i quali Maria Chindamo, commercialista 44enne, fu rapita nel maggio del 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, nel Vibonese, uccise e date in pasto ai maiali. Ora ci sono 8 nuovi indagati, 4 sono parenti dell'ex marito di Maria, suicida dopo la separazione. Sono indagati a vario titolo per omicidio aggravato dalla premeditazione dal metodo mafioso e distruzione e occultamento di cadavere. I RIS di Messina da lunedì compiranno nuove analisi su vari reperti, una fresa agricola, alcune macchie di sangue, un mozzicone di sigaretta, attribuito già ad uno degli indagati. A Catanzaro intanto è vicino alla conclusione il processo contro Salvatore Ascone, titolare delle proprietà vicine a quelle di Maria e referente della cosca Mancuso, accusato di aver partecipato a tutte le fasi dell'omicidio, in concorso con l'ex suocero di lei, Vincenzo Punturiero, ora scomparso. Perché doppio sarebbe il movente, il rifiuto di Maria di cedere i suoi terreni e di rinunciare alla separazione. Due no inaccettabili per chi l'ha uccisa.
3: Il 16enne Christopher Thomas Luciani nel 2024 fu invece ucciso con 25 coltellate da coetanei che oggi affrontano il giudizio in Cassazione, dove c'è l'inviata Roberta Mancinelli.
6: Sì, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dovrà decidere entro oggi sui ricorsi di pubblica accusa e difesa che ruotano attorno alla determinazione della pena. 16 anni e 14 anni per i due adolescenti resisi responsabili il 23 giugno 2024 di questo delitto efferato che ha scosso Pescara e l'intero Abruzzo.

0: ragazzino ucciso in un parco pubblico con 25 coltellate tirate a turno dai due imputati. Oggi la pubblica accusa, il procuratore presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'inammissibilità del ricorso del procuratore generale di Corte d'Appello dell'Aquila ed è stato immenso il dolore della nonna per questa che lei definisce una battaglia solitaria, perché avrebbe voluto che invece l'accusa si associasse alla richiesta della Corte d'Appello dell'Aquila. Invece è stata chiesta per il momento la conferma di quella decisione. Vi faccio ascoltare Olga Cipriano, che anche oggi è stata presente, poi la linea può tornare a Milano.
1: No, non me l'aspettavo, infatti sono estremamente delusa. Non riesco a capire perché ci sia questo accanimento, non riconoscere atti di crudeltà nei confronti di un ragazzo che era esanime a terra. Non è possibile. Vorrei chiedere, nella mia ignoranza, dove sta il punto di confine tra la normalità e la crudeltà.
2: La scomparsa di Cataleya Ciclo Alvarez, detta Cata, la bambina peruviana sparita il 10 giugno 2023 quando aveva 5 anni, dall'ex hotel Astor di Firenze occupato. La procura ha chiesto l'archiviazione delle indagini a carico di due zii della bambina, ritenendo di non aver raccolto elementi tali da prevedere una condanna. La richiesta sarà valutata dal giudice per le indagini preliminari. Il fascicolo può in ogni caso essere riaperto nel momento in cui vengano raccolti nuovi elementi. Voltiamo pagina, cinema, oggi a Venezia un documentario che porta di nuovo a parlare del conflitto in Medio Oriente, attesa per Scherzetto di Martone e non solo. Allora andiamo dalla nostra inviata Anna Frangione.
3: Buongiorno dalla Mostra del Cinema di Venezia, lo dicevi, oggi è il giorno di NASA, il documentario firmato da due dei registi di Noatherland, premio Oscar. È un documentario importante perché attraverso le interviste di 24 membri dell'intelligence israeliana racconta da dentro come avviene il genocidio, quindi comunque come avvengono i bombardamenti. Il termine NASA è proprio un termine che racconta una stima dei civili che viene contemplata appunto prima dei bombardamenti. Altro film italiano, altro film in concorso è il francese Nicolas Parisé, Un minuto alla mezzanotte con Chiara Mastroianni. Possiamo vedere le immagini. E fuori concorso c'è Scherzetto oggi di Mario Martone con Tony Servillo, dal romanzo di Domenico Sarnone, il rapporto tra un nonno e un nipote di 5 anni che metterà a dura prova appunto Tony Servillo. Manuela Fanelli, fuori concorso, presenta la serie Peccato. È un documentary, è un finto documentario che mette in ridicolo il mondo del cinema, il mondo della televisione, i personaggi sono tutti invecchiati. E poi l'arrivo del cast oggi di Dio ride di Giovanni Veronesi è il film di chiusura di questa 83esima edizione. Vediamo Favino e Orlando, e applausi in sala, 14 minuti di applausi per Il fuoco che ti porti dentro. E noi siamo qui con il regista Edoardo De Angelis. Buongiorno. Allora, innanzitutto, che cos'è questo fuoco che si porta dentro tutti, in particolare la protagonista, una grandissima Valeria Scalera?
4: È un fuoco che illumina, scalda, ma anche brucia. E quando ne sei lontano, ti senti solo, al freddo, e quindi devi tornare a scottarti.
3: Allora, la famiglia è al centro di questo film, tratto dal romanzo di Antonio Franchini, Vanessa Scalera protagonista. Allora, perché la famiglia? Che cosa c'è dentro la famiglia?
4: Intanto la famiglia è il territorio della lotta epica per la sopravvivenza. E ho scelto di ambientare il racconto durante la battaglia campale, che è la notte di Natale.
3: Grazie a Edoardo De Angelis per essere stato qui con noi con Il fuoco che ti porti dentro, quarto film italiano in concorso qui all'83esima edizione.
2: Musica, Bruce Springsteen pubblica gratuitamente sui social un estratto dell'ultima tappa del suo tour americano, forse il più politico della sua carriera. Giovan Battista Tomassini.
5: Our democracy, our constitution, our rule of law are being challenged right now.
6: Comincia con un durissimo atto d'accusa contro Trump il concerto di Filadelfia di Bruce Springsteen. Mai come ora, grida, la nostra democrazia e il nostro stato di diritto sono stati minacciati da un presidente spericolato, razzista, incompetente e traditore. Per questo il boss chiama il pubblico a difesa della Costituzione.

0: appella all'unità contro la divisione e alla pace contro la guerra. Un tour che con la sua energia ha fatto tremare l'America e con il quale Bruce Springsteen ha voluto ancora una volta prendere esplicitamente posizione in difesa degli ideali e dei valori americani contro la deriva autoritaria che offende il suo paese. E perché questo messaggio arrivasse forte e chiaro, ha messo in rete un video dei primi 7 brani del concerto tenuto nella città che è stata culla della democrazia americana e che è tra le ultime tappe di un tour iniziato non a caso a Minneapolis, dove quelli che Springsteen definisce i metodi da Gestapo dell'ICE hanno incontrato la fiera resistenza della gente.
1: Calcio in Champions League, il Napoli ha perso con l'Arsenal, terza sconfitta consecutiva tra Coppa e campionato per la squadra di Allegri, stasera la Roma e anche l'esordio del Como. Umberto Martini.
2: Non si diventa campione d'Inghilterra e vice campione d'Europa per caso. Troppo forte l'Arsenal per un onesto Napoli che riesce soltanto a limitare i danni all'esordio casalingo in Champions. Gunners vicini al vantaggio già nel primo tempo con l'imprendibile Saka che spreca tu per tu con il portiere. Nella ripresa non cambia la trama ma il risultato. Nella notte partenopea il sinistro glaciale di Odegaard corona una bella azione che lascia di sasso Milinkovic-Savic subentrato al posto di Meret. Batti becco tra De Bruyne, il migliore tra gli azzurri, e Di Lorenzo. Un attimo di nervosismo, spiegherà il capitano, in partita ci sta. Nel finale doppia occasione per l'Arsenal che si accontenta dell'1-0. Dopo quelle contro Como e Inter in campionato, terza sconfitta consecutiva per Allegri e domenica c'è il Bologna. Stasera tocca la Roma, trasferta in Turchia per Gasperini contro il Fenerbahce, reduce da 2 vittorie e 2 sconfitte, giallorossi a punteggio pieno in Serie A. Il Como infine si prepara a vivere una notte storica, prima assoluta nelle coppe europee contro il Lipsia dell'ex milanista Nkunku. Qualche anno fa impensabile solo partecipare e oggi Fabregas lavora per vincere.
1: Il TG3 torna come sempre attorno alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: TG2 Post tutte le sere su Rai 2 per raccontare i fatti, approfondirli e capirli insieme.
1: Cronaca, economia, esteri, politica, tutte le sere l'attualità al centro del dibattito.
2: TG2 Post, dal lunedì al venerdì con Monica Giandotti e il sabato con Luciano Ghelfi, alle 21 su Rai 2.
0: Vi aspettiamo!

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Oggi parliamo di Medio Oriente, ma più in particolare di Israele e Palestina, terra compromessa. E questo titolo, diciamo, è polisemico, mi dice, ha molti significati dentro di sé e lo capirete perché grazie a due libri che mi permetto ci aiutano a avere uno sguardo geostorico sulla questione israelo-palestinese, cioè sia storico sia geografico, e sono Israele e Palestina in 10 mappe, scritto da Laura Canali, che è una cartografa che studia da decenni questo tema, e in questo libro, che è anche ricco di mappe, ci fa capire con le lenti della geografia come confini, luoghi geografici siano anche delle strumenti di potere e delle continue negoziazioni sul potere. Laura Canali, benvenuta, lavora per Limes da tanti anni.
1: Grazie.
0: Tra l'altro cura le mappe di Limes. E l'altro è quello di un giornalista d'inchiesta che molti di voi conosceranno, cioè Claudio.

0: Claudio Gatti, che in questi anni, lui peraltro vive negli Stati Uniti e da lì ci ha anche regalato delle inchieste di grandissima qualità, ha invece un profilo più storico ma anche molto attento ai flussi economici che contano nella storia dei rapporti fra Israele e te, Palestina, palestinesi e territori palestinesi. Il titolo è molto forte, Terra e sterminio, dall'antisemitismo al nazionalismo ebraico. Claudio, benvenuto.
1: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti. Invitiamo chiunque voglia farci domande, fare domande a Laura Canale e Claudio Gatti, a scriverci a quantestorie@rai.it o nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Non possiamo non partire dall'attualità più stretta. L'attualità più stretta rimanda a un articolo uscito due giorni fa su Haaretz, cioè il quotidiano progressista per eccellenza, anche molto critico nei confronti delle politiche di Netanyahu degli ultimi anni, che ha rivelato, avrebbe rivelato, di una telefonata fra Netanyahu qualche giorno prima del 7 ottobre con Mohammed bin Zayed, e in cui l'avrebbe avvisato di un imminente terremoto. Vi ha sorpreso, Claudio, questa notizia?
1: A me non ha sorpreso affatto, anche perché non sono sicuro se optare per la possibilità che Netanyahu abbia deciso di ignorare questa minaccia perché gli avrebbe fatto comodo politicamente avere uno stato di tensione o di guerra, oppure perché è stato incapace e non è riuscito a apprezzare o a capire il valore della comunicazione.
0: È interessante questa prima risposta di Claudio Gatti, perché ci permette, alla luce delle immagini e della voce e della cronaca di Maria Gianniti, di approfondire con Laura Canali questo tema.
3: L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
0: Allora, Canali, qui sono due, secondo me, profili che meritano l'attenzione di chi ci segue. Da un lato, non è molto diverso dal dibattito e dalle discussioni che ci sono stati dal 7 ottobre in poi in seno a Israele,
4: certo,
0: giusto?
4: Assolutamente. Intanto non ci dobbiamo dimenticare il momento in cui avviene questa pubblicazione.
0: Perché viene accusato di essere strumentale politicamente.
4: Beh, diciamo, manca un mese alle elezioni, la situazione è esplosiva, direi, in campo israeliano, quindi bisogna vedere come le lotte interne, quello che si cerca di fare per manifestare quello che sta accadendo politicamente. Ma soprattutto nello storico, andando ad analizzare quello che è sempre accaduto in terra israeliana, gli israeliani hanno reagito sempre a quello che accadeva, ma non hanno quasi mai agito in anticipo. Quindi questo rientrerebbe anche nella strategia di sempre, cioè di attendere l'attacco. Un attacco che non è stato mai pensato che potesse essere così vasto in larga scala. Questo, io lo scrivo nel libro, è un attacco militare, non è un atto terroristico, perché dire terrorismo anche poi giustifica una reazione che può essere di qualsiasi forma. È un modo per semplificare e quindi poi attaccare sotto qualsiasi, con qualsiasi tipo di crudeltà, qualsiasi mezzo. Invece l'attacco, diciamo, di guerra è diverso, è strutturato, infatti questo è stato un attacco via aerea, via mare, via terra, di intelligence. C'è stata la cyber, diciamo, che è stata anche entrata in campo, perché tutti i video che loro hanno registrato sulla striscia di Gaza, è stata tolta subito l'energia elettrica, per cui chiaramente questi erano dei video che venivano da fuori, che erano protetti anche da fuori, quindi una strategia molto profonda, pensata da tanti anni. Poi sicuramente almeno 2 o 3 anni. E poi c'è anche da dire che loro hanno centrato con un drone la centralina che ha consentito l'apertura dei varchi. E quello, diciamo, il drone era un po' antico, non era proprio super tecnologico, però anche l'aspetto tecnologico ha funzionato nell'attacco. E quello che è accaduto è anche un'operazione che è andata fuori controllo, perché una volta aperti i varchi, non potendoli richiudere, nella striscia di Gaza non c'erano solo i guerriglieri di Hamas, sì, naturalmente, sono uscite anche le altre organizzazioni militari che sono anche contrarie ad Hamas. E quindi esacerbare e diciamo, insistere con una violenza di quel tipo sicuramente è stato anche

0: una condizione che non era stata prevista, molto probabilmente.
1: Ora affrontiamo un altro dei temi di attualità, cioè quello che sta accadendo, accade da mesi in Cisgiordania. Però Claudio, c'è un'ulteriore domanda. Il sistema elettorale israeliano, votano fra qualche settimana, è un proporzionale puro. Certo, colpisce che dopo tutto quello che è successo, non dico che sia congelato, però non è che i partiti siano annunciati prendere molti voti molto diversi da 5 anni fa. C'è un sistema molto fermo.
2: Vorrei prima fare una premessa, cioè è stato un atto di guerra, ma di criminalità di guerra, perché se no è come dire che Mladic in Bosnia ha fatto la guerra. Mladic è andato ben oltre, così come sono andati ben oltre Hamas e le altre organizzazioni, per cui c'è stato terrorismo e guerra, e le due cose non possono essere ignorate. Detto questo, il sistema elettorale, a me quello che preoccupa di più è che Netanyahu ancora non è dato per finito politicamente come dovrebbe, ma l'opposizione non è in realtà un'opposizione, è fatta dall'ex ministro che stava nel gabinetto di guerra quando è cominciato l'attacco a Gaza, e da altre figure addirittura ancora più a destra. Quindi io non vedo un cambiamento politico imminente, al contrario, i democratici, l'ex partito Labour, sono ormai ridotti in condizione di, secondo tutti i sondaggi, sono diciamo dati per perdenti.
1: Questo che colpisce. E guardate questo articolo del Corriere della Sera di oggi, che ci permette di affrontare un altro capitolo: sanzioni contro i coloni, tensioni tra Londra e Israele. Guardiamo le immagini su quello che sta accadendo in Cisgiordania e poi affrontiamo anche la questione politica della reazione di alcuni paesi, tra i quali non l'Italia, nei confronti di Israele per quello che accade in Cisgiordania.
3: È la piccola Fatima a farci strada verso una casa palestinese a cui i coloni israeliani hanno di recente dato fuoco. L'accesso però è stato chiuso dagli stessi coloni ed è il padre di Fatima a riaprirlo. Quando arriviamo, i proprietari sono in allerta per un possibile nuovo attentato. Sono accampati a soli 100 metri da noi, denuncia Shadi, proprietario della casa incendiata. C'erano mio fratello e la sua famiglia, potevano bruciare vivi, racconta, e poi ci mostra il video girato pochi giorni fa. I coloni israeliani si avvicinano, provocando i palestinesi. Temo che appena ve ne andrete, torneranno qui per chiudere definitivamente i conti, conclude Shadi.
1: Tra poco, grazie a questa mappa della Cisgiordania, peraltro riportata nel libro di Laura Canali, affronteremo le ragioni, diciamo, geografico-politiche, storiche di questo confronto-scontro che va avanti da tanti anni. Ma di nuovo, Claudio, quegli 11 paesi che hanno deciso di fare?
2: Gli 11 paesi hanno deciso di reagire alle violenze che sono state scatenate dopo il 7 ottobre. La cosa che io ritengo importante da sottolineare, e che poi viene sottolineato, che a guidare alla testa di questa iniziativa è Miliband. Miliband
1: è
2: ebreo, figlio di sopravvissuti all'Olocausto. Quindi anche questa cosa che diciamo la comunità ebraica è schierata con Israele, fino a un certo punto, e Miliband è stato accusato dagli stessi leader della comunità ebraica britannica, e alcune accuse sono state addirittura di antisemitismo, che è un classico, perché ormai ogni qualvolta che si critica o si agisce cercando di intervenire per sanzioni o per misure che in qualche modo puniscano il comportamento dei coloni in particolare, emerge subito l'accusa di antisemitismo. In questo caso chiaramente è ingiustificata.
1: La mappa della Cisgiordania che abbiamo visto poco fa, Laura Canali ci aiuta attraverso questa mappa a capire perché è un territorio così frastagliato, frammentato, combattuto, così colorato in modo diverso. Perché?
0: Questo è il risultato degli accordi di Oslo. Gli accordi di Oslo sono stati devastanti, diciamo, per la Cisgiordania. Intanto dovevano essere accordi temporanei, poi non c'è stato più modo di rimetterci mano, però divide sostanzialmente la Cisgiordania in 3 settori, quindi zona A, zona B, zona C, però poi c'è stata la possibilità, questa zona C, che è quella celeste, quella più sotto, dove gli israeliani possono entrare e usare il territorio come, sia per la sicurezza sia per la costruzione di nuovi edifici, e quindi piano piano hanno creato dei corridoi, come si vede bene. Questa è anche una mappa semplificata, perché ho unito la zona A e zona B della, diciamo, della zona palestinese, che sarebbe la zona costruita, e la zona invece la municipale, cioè quella che sta intorno.

0: giorno. Però io volevo dire che quando è iniziata la guerra nella Striscia di Gaza, quindi praticamente l'8 ottobre, sì, l'aspetto mediatico è stato rivolto alla Striscia di Gaza, ma subito in Cisgiordania ci sono stati degli attacchi violentissimi. Noi non abbiamo visto, ma ci sono stati dei bombardamenti nel nord della Cisgiordania tra Jenin, Tul Karim e Nablus, drammatici, perché come si può vedere anche da questa area gialla che della Samaria, diciamo che è un po' che ci tengo a dire che naturalmente la Samaria è come la chiamano gli israeliani, no? Perché Cisgiordania è invece un'altra cosa, è la zona più compatta, cioè più gialla, più compatta, quindi dal punto di vista geografico possono comunicare meglio all'interno i palestinesi, si muovono da un posto all'altro. E invece spezzettando e distruggendo dei campi profughi importanti che sono in quell'area, hanno cominciato anche a frazionare questo territorio che è stato sempre storicamente più coeso dal punto di vista palestinese.
1: Alice.
2: Scrive Alberto, i palestinesi possono trovare una leadership unitaria?
1: Claudio, domanda difficilissima.
3: È una domanda difficilissima e sicuramente non ha dato prova di essere pronti a unirsi. E la leadership recente è di un signore ormai anziano e incapace di gestire, e il problema però che a impedire l'unificazione della leadership e soprattutto all'emergere di figure che veramente vogliono ragionare sulla pace è stato lo stesso Likud, cioè il partito di Netanyahu, cominciando già ai tempi di Begin quando è andato al potere e poi soprattutto con Netanyahu. Non ci dimentichiamo che Hamas nasce ed è poi finanziata anche con i soldi degli israeliani, di Netanyahu, con pagamenti, un valigie portate di nascosto. Questa cosa del diciamo la coincidenza di interessi tra Yahya Sinwar, il capo di Hamas, e Benjamin Netanyahu è uno degli aspetti più interessanti e più importanti.
1: Dei quali parla naturalmente Terra e Sterminio, che parte, ma anche nel libro di Laura Canali è molto presente, dalla nascita del sionismo, cioè dalla seconda metà dell'Ottocento, da una figura assolutamente centrale in questi processi, che è quella di Theodor Herzl.
4: Herzl, un ebreo assimilato, era un giovane giornalista di Vienna, corrispondente della Neue Freie Presse a Parigi. Qui le vicende dell'affare Dreyfus e l'incredibile scoppio dell'antisemitismo nella terra dei diritti del cittadino, dei principi di uguaglianza, libertà e fraternità, lo sconvolsero e gli fecero rivedere tutte le sue idee. Qui scrisse nel 1896 Lo Stato Ebraico, che fu all'origine di tutte le sue attività successive. Nel 1901 diede vita al Fondo Nazionale Ebraico per l'acquisto di terre in Palestina come proprietà inalienabile del popolo ebraico.
1: Qui, Claudio, potremmo parlare per ore, no? Però al di là di queste definizioni, quello che abbiamo ascoltato, che è più o meno quello che tutti sanno, no? Nasce in quel momento, l'inizio... Tu però aggiungi una serie di elementi. Quali sono i più importanti di quel primo fase di processo?
3: Allora, il principale è che è il sionismo, che è un termine non inventato da Herzl, da Nathan Birbao pochi anni prima, nasce con una doppia faccia. Da una parte era un'espressione ebraica dei movimenti indipendentisti di rinascita nazionale che avevano visto in quegli anni, la seconda metà dell'Ottocento, in Italia, in Grecia, in Polonia. Quindi era la comunità ebraica che dice: anche noi abbiamo una nostra identità di popolo, non solo religiosa, perché l'ebraicità non è soltanto una questione religiosa, né una questione solamente etnica, né solo una questione nazionale. È un mix di tutte queste cose. Dall'altra, però, era anche un concetto sviluppato da un signore, qual era Herz, che era espressione della mentalità europea dell'epoca. Quindi dichiaratamente coloniale, ma non lo dico io, lo dice Herzl nel suo stesso libro, quando si rivolge, anzi, quando nei suoi diari scrive a Rhodes, Cecil Rhodes, quello che ha dato nome alla Rhodesia avendo occupato l'Africa del Sud, e gli dice: il nostro è un progetto coloniale, quindi era apertamente coloniale. La cosa fondamentale è che però non si deve credere che Israele sia nato come progetto coloniale, perché Israele in realtà è il risultato di 2000 anni di persecuzioni e soprattutto di quello che è successo dopo la Shoah.
1: Certo.
3: La Shoah che avviene sotto gli occhi di cristiani, polacchi, russi, ucraini. Non sono nei lager, muoiono 6 milioni di persone, 2 milioni e mezzo muoiono sotto gli occhi dei loro stessi concittadini.
1: È così. E poi il sionismo porta alla nascita nel 48 dello Stato di Israele.

0: sulla quale ci soffermeremo tra poco, perché prima abbiamo bisogno di una mappa di Israele fisico, e cioè una mappa che è segnata da una faglia. Perché l'Aura Canale è importante?
1: Questa è la Great Rift Valley, infatti io l'ho colorata così in modo diverso, perché è una zona che va in profondità. Infatti si è sempre detto nel Mar Morto è appunto parecchio sotto il livello del mare, come anche inizia dal lago di Tiberiade, detto di Kinneret in israeliano, e poi lo stesso fiume. Ma questa è un'area che, tettonica, che arriva fino in Africa. E quindi è previsto anche che il Corno d'Africa tra millenni diventerà, diciamo, un'altra un'isola. E quindi negli studi veniva indicato anche come una zona probabilmente di idrocarburi. E questo ha fatto sì che quando ci sono stati gli accordi segreti di Sykes-Picot, la Francia e l'Inghilterra hanno diviso in due questa terra, occupando, diciamo, la parte desertica, che era una cosa assolutamente anomala, perché se andiamo a vedere per esempio le mappe dell'impero romano o anche dell'impero ottomano, non è mai inclusa la zona desertica, perché era abitata da beduini che aiutavano gli imperi a gestire quel territorio, ma erano un'entità a parte che veniva rispettata, e perché aveva il suo modo, diciamo, di controllare. Era inutile dominare quelle zone. Invece, alla luce dell'ipotesi che ci potessero essere delle grandi risorse di idrocarburi, viene tagliato in due. In realtà ci sono, salta Israele completamente, cioè non ci sono risorse di idrocarburi in Israele, ma come sappiamo in Siria, Iraq, in Iran sì, però attualmente, ed è fondamentale ricordarcelo, che sulla costa, nel mare, negli offshore, ci sono dei giacimenti di supergiant enormi che determineranno il futuro di quest'area.
0: E queste cose vanno sapute, il fattore geoeconomico, chiamiamolo così. Dicevamo del 48, la fondazione di uno Stato, di un sogno, di una terra promessa per tanti, la tragedia, la Nakba, per altrettanti, e lo vediamo.
2: La Palestina li attende così. Ex commercianti di antiche metropoli dell'Europa centrale, gente di varia provenienza e cultura, diventano costruttori, contadini, artieri, sterratori. La proprietà è comune. Ognuno lavora per la propria casa e per l'altrui, prepara il pranzo per sé e per gli altri. Ogni contadino diventa soldato, non più massacri di indifesi nei ghetti, prelevamenti notturni, panchine gialle, il numero di matricola stampigliato sul braccio, si organizza la difesa della propria terra. Di fronte al diritto di chi vuol farsi una casa e una patria e difenderla, sta il diritto di chi possedeva una patria prima e vuole conservarla, e in breve la questione palestinese. Affermava la Liga Araba, nessuna cosa potrà mai giustificare la politica di Hitler, ma perché dobbiamo prenderli tutti noi? Se tutte le nazioni d'Europa accettassero soltanto l'1% di questi rifugiati, il problema non esisterebbe più.
0: Qui Claudio la questione è enorme, però provo a sfiorarla. Cioè, da un lato, ascoltando questa voce, ti sembra che sia irrisolvibile la questione. B, tutti disattesero gli impegni. Io questo leggo anche nei tuoi...
3: Non c'è ombra di dubbio. Anche lo stesso Israele, che accettò la risoluzione del 29 novembre 1947 dell'ONU, in realtà non ha mai rispettato gli impegni che si era preso. Tra l'altro, a differenza di quasi tutti gli stati del mondo, volutamente David Ben-Gurion decide di non inserire i confini dello Stato nella Costituzione, come invece era stato raccomandato da esperti. Allora, questo perché? Perché in realtà, da una parte c'è da dire che Israele nasce perché il resto del mondo, in primis l'Europa responsabile di 2000 anni di persecuzioni fino allo Shoah, ma anche l'Australia, la Scandinavia e l'America, si rifiuti di accettare 250.000 rifugiati ebrei che vengono dall'Europa orientale, dove non possono tornare, perché i pochi polacchi, ebrei polacchi tornati in Polonia a Kielce nel luglio del 1946 subiscono un pogrom come nei tempi precedenti allo Shoah. Quindi si svuota la Polonia dei pochi polacchi che erano tornati, e questi 250.000 persone non sanno dove andare. L'unico posto che li accoglie a braccia aperte è quello popolato dai sionisti, quando i 250.000 ebrei non erano neppure sionisti, cercavano soltanto un posto dove stare. Dopodiché Ben-Gurion però aveva le idee ben chiare, e l'idea ben chiara era quello della pulizia etnica, ma è proprio dichiarato nello spazio che era stato assegnato ad Israele. E quindi non solo non rispetta gli impegni

0: Assolutamente vero, cioè, non c'è nessun paese arabo intorno che veramente si prenderebbe
1: Però
0: in
1: li fanno
0: carico.
1: finanziati per anni.
0: E l'hanno sì, non solo, anche come diceva giustamente il mio collega, nel Qatar ha pagato tantissimi soldi per tenere la striscia di Gaza, diciamo, per finanziare e quindi tenerla buona. Questo è uno dei motivi per i quali non si pensava che l'attacco sarebbe partito dalla striscia di Gaza il 7 ottobre, perché infatti si pensava più al fronte nord, che era pericoloso per gli Hezbollah, che continuamente lanciano missili, quindi diciamo, tutto l'esercito era spostato a nord, ci hanno messo 2 giorni gli israeliani a arrivare giù nel sud per proteggere i propri cittadini che erano stati attaccati il 7 ottobre. Quindi diciamo sì, i paesi intorno preferiscono finanziare e sostenere economicamente che prendersi in carico grossa parte della popolazione. L'unico paese che l'ha fatto è la Giordania negli anni e che ovviamente ha satura, diciamo, di tutte le persone che ormai fanno parte del tessuto della popolazione, quindi sono inserite dal punto di vista lavorativo, hanno costruito una vita e chiaramente è difficile poterle assorbire, ma ce ne sono anche tanti altri problemi perché sono una popolazione che ovviamente è impegnata in una lotta, quindi non sono dei profughi
1: Sì, è
0: tout
1: così.
0: court, chiaramente c'è una situazione che è politica impegnativa, come infatti si vede anche dal coinvolgimento dei campi profughi in Libano, che quello è un
1: Tra
0: nodo
1: l'altro, 30
0: fondamentale.
1: secondi volevi dire.
2: Soltanto una cosa, l'ironia è che la Giordania, che effettivamente ha accolto, è il paese che per primo ha tradito i palestinesi con gli accordi fatti con Golda Meir alla vigilia del 48 e si è sganciata dal resto dei paesi arabi durante la guerra, anche se ha partecipato formalmente, ma solo per occupare poi la parte destinata allo Stato arabo palestinese che hanno occupato loro, perché era
1: Sì.
0: Transgiordania. La striscia di Gaza esiste perché è stato chiuso il confine durante la Nakba, l'Egitto ha chiuso il confine.
1: Esattamente. Se non si conosce la storia o la geografia o l'economia, si capisce pochissimo del Medio Oriente. Lo dico perché adesso vedremo come gli israeliani sono stati capaci di usare attraverso anche le innovazioni tecnologiche più sofisticate quella poca acqua che peraltro c'è in quel territorio, lo vediamo.
3: In un paese che per il 60% è rappresentato da deserto, l'acqua è un bene prezioso. Per questo Israele ha investito in modo importante su impianti di dissalazione dell'acqua di mare. Ma la scorsa settimana 5 dei 6 impianti che forniscono acqua potabile si sono fermati. Le immagini satellitari mostrano chiaramente un'enorme striscia verde. Sono le alghe che improvvisamente hanno invaso le coste israeliane, costringendo gli impianti a fermare il pompaggio di acqua dal mare. Il clima impazzito, con il surriscaldamento del mare e la drammatica situazione a Gaza hanno contribuito. La guerra ha distrutto l'intero sistema fognario nella striscia. Nessun purificatore, tutto viene sversato in mare. Una crisi che ha mostrato un punto fragile di Israele e che ha un impatto ancora più forte su chi vive in condizioni estreme come a Gaza.
1: Vediamo anche questa mappa di nuovo, le mappe di Laura Canali che ci aiutano molto. Ce la spiega, Laura?
0: Sì, qui ci sta l'immagine principale che è diciamo, l'acquedotto che percorre tutto dal lago di Tiberiade fino a sud. Notare bene che non arriva né in Cisgiordania né nella striscia di Gaza. L'acquedotto non porta acqua ai territori occupati, questo è fuori di dubbio. I territori occupati si forniscono delle falde costiere e della falda montana, ma anche Israele, come vediamo, è a cavallo del confine, per cui anche Israele fa i suoi pozzi per prelevare dalle stesse fonti. Il problema nella striscia di Gaza è che dopo aver succhiato l'acqua bisogna depurarla perché stando vicino alla costa e poi
1: Certo.
0: è sabbioso il territorio, quindi lascia filtrare il sale del mare, va purificata e per essere bevuta. Quindi in questo momento non è solo che sono fermi gli impianti perché manca naturalmente anche il carburante per farlo funzionare, non entra attraverso i gate tutto il materiale tecnologico
1: E
0: che
1: quindi
0: serve per farli funzionare. Le alghe che hanno bloccato i dissalatori, chiedo scusa, è un'alga che nasce e c'è tutti gli anni dal delta del fiume Nilo. Poi chiaramente ha proliferato perché immaginiamo che l'80% dei palazzi di Gaza che
1: sono
0: sono stati
1: distrutti.
0: distrutti sono fatti da roccia. La roccia alimenta, è fatta di sostanze che alimenta queste microalghe. Le microalghe hanno intasato i filtri. Ma questi sono impianti importantissimi per Israele perché loro producono acqua potabile e sono impianti che hanno sempre considerato vulnerabili perché, come abbiamo visto nelle immagini precedenti, sono ampi, molto vasti, quindi sono dei target militari perfetti. E E quindi l'acquedotto sul lago di Tiberiade è fondamentale per loro. Il lago di Tiberiade è la riserva strategica fondamentale per

0: l'acqua potabile, anche se ci sono i dissalatori.
1: Ultima domanda, Alice.
2: Allora chiede Roberto, col proporzionale puro, eventualmente Netanyahu potrà formare un governo senza l'estrema destra di Ben-Gvir e Smotrich?
1: Improbabile, direi, Claudio.
3: Non lo ritengo improbabile, ma Netanyahu è un grande opportunista, è riuscito a passare dal centrodestra all'ultradestra, quindi non lo si può escludere, anche perché lui sa bene che o mantiene il potere o rischia il carcere, e quindi secondo me sarà disposto a qualsiasi compromesso.
1: Scusami Claudio, ma che vedi nei prossimi anni?
3: Allora, è difficile essere ottimista, anche perché se si guardano le ultimi sondaggi, gli israeliani non credono più assolutamente, il movimento pacifista è praticamente morto. Detto questo, ci sono ancora delle voci da una parte e dall'altra. Io penso sempre al libro Il futuro e la pace, scritto da un israeliano i cui genitori sono stati uccisi il 7 ottobre dai guerriglieri di Hamas, e da un palestinese il cui fratello è stato torturato a morte dopo essere stato arrestato nella prima intifada. Due parti che non avevano nulla in comune e che comunque avevano pagato un prezzo altissimo e che credono che il futuro sia la pace. Allora, se lo credono loro, chi siamo noi per negarlo?
1: Canali?
0: Beh, diciamo che questo è un atto rivoluzionario oggi. Sì. Perché siamo circondati da guerre e lo vediamo, e sicuramente tutto quello che sta succedendo anche in Europa con questi partiti di centro, di estrema destra che stanno venendo, sono anche frutto della guerra russo-ucraina, non ci dimentichiamo che siamo veramente in una situazione molto precaria. Quindi io penso che se Netanyahu, non era il soggetto naturalmente, però avesse deciso di non reagire il 7 ottobre, come diceva Biden, sarebbe stato un atto veramente che avrebbe cambiato il corso della storia. Invece purtroppo così si ripercorrono sempre gli stessi cicli, quindi si attacca con violenza e quindi un altro 7 ottobre è più probabile della pace, purtroppo.
1: Grazie ai nostri ospiti per le loro riflessioni, grazie soprattutto per i loro libri. Laura Canali ha scritto Israele e Palestina in 10 mappe, pubblicato da Marsilio, e Claudio Gatti ha scritto Terra e sterminio, dall'antisemitismo al nazionalismo ebraico, pubblicato da Fuoriscena. Claudio e Laura, grazie a entrambi.
0: Grazie.
1: E adesso speriamo. Alice, grazie anche a te, naturalmente grazie a tutti voi che da casa ci seguite ogni giorno o successivamente su Rai Play, e per le cose che ci scrivete e che Alice legge soltanto in parte, perché poi riusciamo a fare quello che riusciamo a fare. Domani saranno con noi Giuseppe Remuzzi e Telmo Pievani, grazie ancora per averci seguito oggi.

0: parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, da lunedì alle 21:20, Rai 3.
2: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7:30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Da lunedì prossimo alle 7 su Rai 3.
3: Siamo in pieno shock climatico ed energetico, caldo estremo, cicloni, le bollette aumentano, i prezzi dei carburanti sono alle stelle, mentre i petrolieri fanno profitti enormi. Come ne usciamo?
2: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.
4: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida, si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Mi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?

0: Mamma mia.
1: È un'altra cosa.
2: Questa è una magia.
3: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato a 1 euro. Carpaccio di bresaola a 2 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
9: Cielo e terra. Design e innovazione. Istinto e precisione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Nuova Suzuki e-Vitara.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia.
9: Suzuki.
11: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
12: Le luci dell'Olimpico. Due squadre, un solo obiettivo. Guarda Lazio-Milan, sabato alle 18, solo su DAZN.
13: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.

0: Mari!
1: Ciao Romina!
0: Ciao tesoro! Come va?
1: Bene! Che belli questi broccoletti!
0: Hai visto? Ho imparato anche a tagliarli!
1: Brava, bravissima!
0: Senti, cos'altro c'è nell'orto?
1: Ci sono i cavoli cappucci e dei bellissimi radicchi rosa!
0: Perfetto, perché mi serve sì, tutte e due mi servono! E le uova per mia mamma, per favore, perché le adora!
1: Le vado subito a prendere le uova!
0: Ok, continuo qui!
1: Va bene!
2: Romina abita qui vicino, si occupa di network marketing ed è collegata tutto il giorno in rete attraverso i suoi terminali.

Venire nell'orto di Arianna a cogliere le sue verdure è un momento di decongestione per la sua attività cerebrale. Può finalmente pensare a sé e alla sua famiglia, il tutto immersa nella tranquillità della natura.

0: Sono 4 anni che Romina adotta un orto da Arianna. Nel tempo sono diventate grandi amiche.
1: Che bello questo radicchio.
2: Madonna, è stupendo, ha dei colori bellissimi.
1: La natura è una cosa meravigliosa.
2: Sì, è proprio una cosa meravigliosa. Infatti farò una insalata pazzesca, dai colori e sapori incredibili.
1: Ci sono anche le uova per tua mamma.
2: Grazie, che bella, perfette. Ok, grazie.

Arianna si è rifugiata in questo lembo di terra, nel quale concentra tutte le attività della sua giornata. Ha origini contadine. Il nonno possiede tuttora un'azienda agricola in Sabina, dove produce anche il pregiato olio laziale. Da bambina, nei fine settimana, andava a trovarlo e mentre giocava assieme a lui, apprendeva nozioni che le sarebbero risultate molto utili in futuro. Crescendo, scelse inizialmente un'altra strada. Dopo essersi laureata in economia e commercio, ha lavorato per diversi anni come consulente aziendale nel settore edile. Arriva la crisi edilizia e contemporaneamente scopre di essere celiaca. Quindi inizia a lavorare di meno, ma partecipa a molti convegni e incontri sulla celiachia, dove conosce tante persone, medici, pazienti. E tutti le dicevano che era fortunata ad avere l'azienda agricola di famiglia che le garantisse la certezza del cibo che mangiava. È in quei luoghi, in quei momenti, grazie a quelle parole, che ha capito qual era la strada da percorrere nel suo futuro. Ha pensato a chi, a differenza sua, non aveva la fortuna di avere un terreno di famiglia e non conosceva la provenienza del cibo con il quale si nutriva.

Così era estate, ha piantato un orto che potesse coprire il fabbisogno alimentare di una famiglia di 2-3 persone. Ha interrato 10 piante di pomodoro, 5 di melanzana, 5 di peperoni, 3 di zucchine e 20 di lattuga. L'ha pensato come se ognuno dietro casa avesse un appezzamento di terra. Ne ha fatto uno e lo ha riprodotto per 100 volte. Quindi c'erano 100 orti che aspettavano solo di essere adottati. L'idea ai romani è piaciuta e sono molti anni che Arianna continua ad alternare orti invernali ed estivi esclusivamente biologici per i suoi clienti.

0: I clienti, talmente soddisfatti dei prodotti dell'orto, hanno iniziato a chiederle se poteva prendere qualche gallina, in modo di avere certezza della provenienza delle uova che consumavano nelle loro case. Così ha iniziato con 50 galline. Dopo un mese ne ha prese 200. Dopo due mesi altre 300. Dopo una veloce crescita, ora ha un'aia con 1600 galline.
1: L'alimentazione delle mie galline è molto particolare, perché vengono nutrite direttamente dall'azienda, pertanto hanno degli ortaggi che coltiviamo esclusivamente per loro e sono anche abbastanza viziate, perché mangiano di stagione. Zucca, ragazze!

La scelta si è riversata su due razze diverse. La ovaiola dalla piuma rossa, Isa Brown, che produce uova rosse, e la bianca livornese, che produce uova bianche. In modo da soddisfare e adattarsi ai diversi gusti e usi dei clienti.

0: quante belle uova. Adesso le raccogliamo tutte quante. Brave, brave ragazzi.
1: Galline che vivono in grandi spazi e con tutti i comfort di cui necessitano, che mangiano a chilometro zero e biologico. Le loro uova sono veramente d'oro. Ogni esemplare riesce a deporne quasi tutti i giorni. Il valore nutritivo è altissimo.

0: Per i più pigri e per coloro che hanno meno tempo, Arianna prepara delle cassette all'interno delle quali inserisce gli ortaggi nel quantitativo equivalente al fabbisogno familiare di una settimana. Con il tempo hanno iniziato a chiedere ai suoi ortaggi molti chef della capitale alla ricerca di prodotti freschi e genuini. Per ognuno di loro ha creato degli orti su misura con i quali soddisfa le singole richieste di menù e di quantitativo. È il caso di Giuseppe, chef stellato, che giornalmente nella sua cucina utilizza esclusivamente le verdure di questo orto.
1: Arianna, buongiorno.
2: Ciao.
1: Cosa hai preparato di bello?
2: Tutto quello che c'è nell'orto.
1: Ma perché non ci facciamo un qualcosina con tutte queste belle verdure?
2: Cosa hai pensato?
1: Ma facciamo un grande classico della cucina italiana?
2: Tipo?
1: Una minestra dell'orto? La possiamo fare insieme? Io la preparo e tu mi fai da aiutante.
2: Va bene, allora dai, andiamo, la porto io.
1: Ok, perfetto.
2: Andiamo.

0: eccoci arrivati.
1: Finalmente a casa.
0: Oh! Adesso
1: siamo pronti, siamo pronti. Io ho un po' di pane, tu?
0: Tantissimo.
1: Allora è ora che ci sbrighiamo, no?
0: Posso aiutarti?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Arianna, incominciamo a prendere la verdura?
0: Va bene.
1: Mi dai la mano per lavarla?
2: La minestra dell'orto è un piatto classico della tradizione contadina italiana e, come tale, il grado di difficoltà è molto basso. Le regole fondamentali da rispettare risiedono nelle tempistiche di preparazione e cottura. Per primo si taglia e si monda la verdura, partendo sempre dalle varietà con tempi di cottura più elevati.
1: Hai visto quanto si erano appassite dal momento che le abbiamo raccolte? Guarda adesso con l'acqua come si sono tutte riprese. Questo perché la verdura ha una percentuale altissima di acqua.
2: Giuseppe, per la sua ricetta, prosegue questo processo di scelta, taglio e lavaggio delle verdure. Tocca alla patata, che dopo essere stata tagliata, viene lavata per togliere l'amido. I primi ingredienti a finire in pentola servono per la base del piatto. Più è varia e più il gusto finale risulterà interessante. Cipolla bianca, porro, cipolla rossa, sedano e carota. Un filo d'olio e si parte con il soffritto. Quindi si inizia con il valzer degli ingredienti. I primi a fare il grande salto sono la zucca e la patata opportunamente scolata dall'acqua.
1: Mariana, per fare un buon minestrone, il trucco è che noi portiamo le verdure completamente a cottura. Una volta rosolate piano piano dentro la pentola, andiamo a coprire poi con un dito di acqua, 5 minuti e abbiamo il minestrone. Cioè, a me già così mi viene voglia di mangiarlo, guarda.
2: Una ad una viene il turno per tutte le verdure. Giuseppe, a un passo sicuro e deciso, taglia, lava e

0: porta in cottura tutti gli ingredienti. All'interno della pentola, la scala dei colori inizia ad assortirsi. È il turno del giallo e del rosso dei gambi della bieta di Arianna. Poi si passa agli ingredienti con cottura più veloce: le foglie verdi della bieta, i fiori di zucca color arancio, la verza bianca e rossa.
1: Avere una grande materia prima si è già a metà dell'opera.
0: Per ultimo, solo perché è nascosto da altri ortaggi nella cassetta, per questo viene tagliato finemente, il verde scuro del cavolo nero. Finalmente siamo arrivati ai ritocchi di quest'opera d'arte visiva e gustativa. Un filo d'olio extravergine d'oliva, si immergono gli odori opportunamente legati con uno spago, si aggiunge solo ora l'acqua, il sale e si attende la fine della cottura.

0: Che
1: E finalmente, dopo tanta attesa, siamo giunti alla fine. Ok? Il minestrone è pronto. Arianna, togli tutto gli odori. Perfetto. Prendiamo il mestolo. Arianna, siamo giunti alla fine. Io incomincio a fare i piatti.
2: L'impiattamento dello chef è essenziale. Qualche mestolo di minestrone, una spolverata di caciocavallo podolico trovato nella cucina di Arianna e un filo di olio Evo a crudo. Il risultato conferma la teoria che se una pietanza è bella da vedere, è anche buona da mangiare. In questo caso, la completezza cromatica rispecchia quella del gusto. La minestra dell'orto preparata da Giuseppe con gli ortaggi di Arianna ha una storia fatta di semplicità, ricerca e determinazione nel proprio lavoro, ma anche di fratellanza e condivisione. Dall'unione delle relative conoscenze nel proprio settore, i nostri due protagonisti oggi degustano una pietanza che rappresenta la loro amicizia, completa da tutti i punti di vista, quello visivo, quello gustativo e quello nutritivo.

0: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
1: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Blu Notte, Misteri dimenticati, da sabato 19 settembre 21:30, Rai 3.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Prossimamente su Rai 3.

0: Oggi, a Passate Presente, parliamo di Monteverità, un'esperienza molto particolare che abbiamo ribattezzato la Collina delle Utopie, ma prima di parlarne vediamo i momenti fondamentali della storia.
1: 1900. Quattro giovani benestanti, delusi dalla modernità, raggiungono la collina di Monescia in Svizzera e fondano la colonia vegetariana e di vita alternativa di Monteverità. 1926. Il barone tedesco Edward von der Eyt acquisisce Monteverità e fa costruire un albergo di lusso in stile Bauhaus, ma preserva la vocazione artistica della collina. 1978.

0: il curatore d'arte Harald Zeman riscopre la storia della collina e allestisce la mostra Monte Verità, le mammelle della verità.
1: Del Monte Verità parliamo col professor Lorenzo Benadusi. Professor Benadusi, di che si tratta esattamente?
2: È una prima.
1: Siamo all'inizio del Novecento, no?
2: Sì, proprio nel 1900 un gruppo di 7 persone decide di fuggire dalla modernità tecnologica, industriale e di provare a vivere in una dimensione naturale in questo piccolo, in questa piccola collina ad Ascona. E di provare a vivere in una dimensione dove nulla di ciò che rappresenta per loro la negatività del mondo moderno può contagiarli. Quindi,
1: e come mai proprio in Svizzera?
2: Scelgono la Svizzera per, da una parte perché in questa collina ritengono che ci sia una caratteristica,
1: un
2: potere magico, quindi la presenza di ferro crea un magnetismo magico. Hanno costi, il costo dell'acquisto dei terreni dove poi sorgerà la comune sono non elevati, erano stati sul lago di Como e avevano invece scelto la Svizzera, che è poi un crocevia, quindi è innanzitutto un paese neutrale al di là delle spinte nazionaliste che loro contestano, hanno una mentalità cosmopolita di fratellanza universale, quindi la teosofia è loro un aspetto molto importante di questa comunità. Poi è il crocevia tra nord e sud e tra oriente e occidente, quindi anche questo per loro è molto importante e il clima e la natura è particolarmente affascinante perché è un clima mite, si vede il lago, c'è da una parte le montagne alle spalle.
1: E allora lo vediamo nel primo capitolo della nostra storia, raccontandone appunto la filosofia con Carla Oppo che è andata sui luoghi stessi del Monte Verità.
3: Hermann Hesse, Isadora Duncan, Carl Gustav Jung sono solo alcuni dei grandi protagonisti del Novecento che attraversando questi territori hanno respirato l'aria vibrante di un'utopia. All'alba del XX secolo, su una di queste colline svizzere affacciate sul Lago Maggiore, nasce un laboratorio di vita radicale. 70 anni prima che il mondo conoscesse i movimenti di liberazione sessuale e maturasse una sensibilità ecologica, qui si sperimentava una comunità capace di immaginare mondi alternativi. I suoi animatori, delusi dalla modernità, cercavano un nuovo modo di concepire le relazioni, il corpo e la natura. Così nel corso degli anni, su uno di questi colli ribattezzato Monte Verità, anarchici, artisti, teosofi e naturisti hanno anticipato, tra intuizioni e fallimenti, le controculture future e piantato i semi di una nuova società.
4: A cavallo tra 800 e 900, il trionfo del positivismo segna una rottura profonda nel legame tra uomo e natura. L'industrializzazione trasforma la terra in mera risorsa da sfruttare in modo indiscriminato per il profitto capitalista. Le città europee diventano metropoli, le disuguaglianze sociali crescono, minando l'idea di progresso e di benessere collettivo. In una società alienante, dominata dai valori materiali e dalla corsa agli armamenti, il movimento operaio denuncia lo sfruttamento delle masse, mentre le crescenti tensioni internazionali preparano il terreno per i conflitti futuri.
3: In questo clima di modernizzazione intensa, specialmente in Germania, prende corpo la Lebensreform, ovvero la riforma della vita, un movimento culturale che rompe con la società industriale per esplorare stili di vita semplici e alternativi. Nell'estate del 1900, l'idea di un ritorno alla natura fisico e spirituale affascina un gruppo di giovani benestanti. Sono Henry Odenkoven, il figlio di un industriale di Anversa, Ida Hoffmann, pianista montenegrina, l'artista transilvano Gusto Greser e suo fratello Karl, ex ufficiale asburgico. Alcuni di loro hanno frequentato la colonia del naturopata Arno Rickli, detto il dottore del sole. I giovani si mettono in cammino alla ricerca di un luogo in cui fondare una nuova comunità e proprio nel cuore dell'Europa imperialista si imbattono

0: nella sua anomalia, la Svizzera. Neutrale, cosmopolita, strutturata in cantoni che favoriscono la convivenza di culture e religioni diverse. Sembra proprio il luogo ideale per la fuga rigeneratrice.
1: Già nell'Ottocento, il lembo meridionale del Canton Ticino è una terra di asilo per sovversivi e perseguitati. Per sfuggire alla repressione, si ritirano in questo territorio diversi esponenti del movimento anarchico, tra cui Mikhail Bakunin, che nel 1873, nella residenza della baronata di Minusio, vicino a Locarno, sviluppa il suo pensiero critico. Le sue idee libertarie si diffondono sulla collina. La discrezione del luogo richiama nel tempo altri spiriti ribelli e adepti di vari culti.
0: Attratti dal paesaggio mitologico, i giovani visionari arrivano nel piccolo villaggio di Ascona, sulla sponda elvetica del Lago Maggiore. Si mettono alla ricerca di un'altura, simbolo di purificazione. Così risalgono la collina Monescia, dove anni prima il facoltoso Alfredo Pioda aveva tentato di realizzare un tempio teosofico laico. Sono circondati dal verde del Monte Balladrum e dai riflessi accecanti del lago. Aria, acqua e luce li avvolgono. Con i soldi di Henry Odenkoven acquistano alcuni ettari di terreno da Pioda e fondano la comunità che presto prenderà il nome evocativo di Monte Verità. Un laboratorio per l'anima e il corpo. Il Novecento non ha ancora compiuto un anno, ma già vive la sua prima grande utopia.

0: Professor Benedusi, c'è una certa divaricazione fra quel momento storico, gli operai sfruttati, le prime lotte, gli anarchici rappresentati da Bakunin e la tipologia di questi personaggi che fondano la comunità del Monteverità.
1: Sì, questo è vero perché la caratteristica di Monteverità è il fatto di essere una comune, una vita comunitaria molto eterogenea per l'appartenenza delle diverse persone, sia perché ci sono artisti, intellettuali, psichiatri, psicanalisti e molti politici. Lenin ci passerà, Trotsky ci passerà, Kautsky ci passerà, quindi alla fine è una rivolta antiborghese fatta da borghesi.
0: Infatti sono... ci passano e se ne vanno, non nessuno...
1: Ci passano e se ne vanno. La Svizzera è un luogo di fuga per molti, diciamo, politicamente non graditi, anche Mussolini finirà in Svizzera.
0: Samuel Boscarello, Carla Oppo ci ha nominato a un certo punto Alfredo Pioda, chi è? Che ruolo ha in questa storia?
2: È una figura poco nota, ma importante perché per certi versi è l'anticipatore del Monteverità, anzitutto perché è il proprietario del terreno designato a far sorgere la comunità. E poi è una figura molto eterodossa, è un politico, membro del Parlamento ticinese per il Partito Liberale, giurista di professione, ma i suoi interessi sono molto vasti. È appassionato di occultismo, di paranormale, e, anzi si dichiara seguace della teosofia anche lui, e tuttavia è scettico nei confronti dei metodi che spesso queste scuole utilizzano per guadagnare proseliti, li considera settari. E questa critica è molto importante per capire la mentalità di Pioda, un uomo che fa della moderazione, del libero pensiero, la base della sua attività politica, in un contesto però, gli anni 80 dell'Ottocento, in cui il Canton Ticino è scosso da profonde tensioni. È proprio in questo scenario che nel 1889 Pioda lancia l'idea di fondare un convento laico chiamato Fraternitas, destinato ad accogliere gli studenti delle discipline dell'occulto senza discriminanti di carattere religioso, politico e così via dicendo. Per certi versi è un'idea anticipatrice di alcuni caratteri che saranno anche del Monteverità, ma rimane solo sulla carta, perché Pioda si lascia assorbire in altre questioni politiche e poi non ha l'indole dell'organizzatore, è più un teorico, a differenza del giovane Edenkoven che nel 1900 proprio da lui acquista il terreno su cui sorgerà il Monteverità.
0: Questa che ci ha raccontato Boscarello è una storia strana, perché io non ho mai capito come mai Pioda non sia rimasto, visto che aveva avuto l'intuizione, era sua la proprietà, perché la vende e se ne libera?
1: Diciamo, lui, il motivo della vendita non è chiaro, però il successo del Monteverità con appunto Ida,

0: Henri è determinato dal fatto che riescono a far convergere su questo monte istanze di critica alla società borghese di matrice molto diversa tra di loro e diventare quindi un polo di attrazione internazionale. Quindi è veramente il primo momento in cui da tutta Europa vegetariani, nudisti, teosofi, anarchici e scrittori, Armanès è uno dei tanti, ma certo, sono moltissimi, vedono in quel luogo un luogo dove sperimentare una vita alternativa. La Monte Verità non è solo la ricerca della verità, ma è anche il cercare di essere veri, quindi di rompere con la rispettabilità borghese per, in una filone, diciamo, di un neoromanticismo, scoprire l'anima e l'essenza della vita, che può essere molteplice. Quindi anche qui, se il colore della borghesia è il grigio, è l'abito grigio, loro vestono con queste tuniche bianche o con i mille colori dell'arcobaleno, a dimostrazione della diversità che viene accolta e dell'eterogeneità, che però è anche una debolezza, perché ovviamente all'interno del gruppo si creano anche rivalità, quindi l'essere molto diversi sia per ispirazione sia per approccio inevitabilmente crea anche qualche frizione interna.
1: Lei ha accennato che tipo di facevano dei matrimoni vegetariani, che significa matrimonio
0: vegetariano? Il primo aspetto importante è soprattutto che la natura è vista come un elemento che dà salute e che quindi che serve a curare i mali. Il ritorno alla natura è curare i mali della società industriale. E è una fuga della natura, nella natura, che si lega in particolar modo a essere vegani. Quindi non si chiamano ancora vegani, ma di fatto lo sono, quindi eliminano questi elementi. Vivono in contatto diretto col sole, quindi l'idea del sole, l'elioterapia, il sole come rigenerazione. Quindi c'è per esempio il nudismo, in particolar modo nella danza.
1: Là, perché questo è proprio il tema che andiamo a vedere nel secondo capitolo, dove vediamo come è nata una celebre parola che si usa ancora, i balabiot, quelli che ballano nudi, e sempre con Carla Oppo che ci guida sui luoghi.
2: La storia di Monte Verità conosce diverse fasi. Inizialmente i fondatori conducono una vita selvatica, ispirata ai valori teosofici e autarchici. Sono dediti allo yoga e alla meditazione. Lavorano insieme alla terra e, secondo i principi del veganesimo, si nutrono solo dei suoi frutti. Il corpo, coperto, costretto, censurato fino a quel momento, viene liberato da ampi abiti in fibre naturali e dalla pratica del nudismo, ideale durante i bagni di sole e di aria. L'approccio alla sessualità è più libero e, sotto la guida della femminista Ida Hoffman, la comunità sfida le norme patriarcali.

0: primi abitanti della colonia dormono in semplici capanne in legno, dette aria luce, con finestre su tutti i lati, come questa, che dal 1905 ospita gli esuli della rivoluzione russa, tra cui si narra ci fosse anche Lenin.
1: Sull'Europa degli imperi serpeggia l'eco della rivoluzione. Le insurrezioni che scuotono la Russia alimentano l'idea che il rovesciamento del sistema capitalistico debba passare attraverso la violenza, ma non a Monteverità, dove la risposta inedita alle tensioni del tempo è una rivoluzione pacifica. L'alternativa al sistema dominante è una nuova forma di esistenza collettiva basata sulla cooperazione, in grado di conciliare cambiamento sociale e libertà individuale.
0: Nel 1904, Ida Hoffmann ed Henry Edenkoven, uniti da un legame basato sul libero amore, trasformano l'insediamento in una casa di cura per la terapia psicofisica, per garantirsi un sostentamento economico, ma anche per condividere l'esperienza con altri spiriti liberi. Il sanatorio diventa presto un polo di attrazione internazionale per artisti irrequieti, teosofi e intellettuali. In questa parte di mondo si incrociano comparse e personaggi illustri del Novecento, accomunati, per usare le parole di Ida Hoffmann, dalla nostalgia di una comunità autentica. Camminano su questi sentieri il poeta Rainer Maria Rilke e il pittore Paul Klee. Sulle isole di Brissago, nel Lago Maggiore, James Joyce scrive una parte dell'Ulisse, mentre sempre in questi luoghi Thomas Mann trae ispirazione per il suo romanzo Mondo, La montagna incantata. L'introduzione del denaro provoca il malcontento dei fratelli Greser, l'ala più radicale del gruppo. Gusto, contrario a ogni forma di civilizzazione, si ritira in questa grotta vicino ad Arcegno e diventa il punto di riferimento di Hermann Hesse, arrivato a Monteverità per disintossicarsi dall'alcol. Scriverà: «Vivo nel mio rifugio, nudo e attento come un cervo. Fiuto le fragole mature da lontano, conosco i venti, le tempeste, le forme delle nuvole».
1: Sulla collina di Ascona approda l'arte coreografica. Isadora Duncan, pioniera della danza libera, visita la colonia nel 1913. Lo stesso anno arriva il coreografo rivoluzionario Rudolf von Laban, influenzato dalle danze primitive, che dà vita a una scuola estiva in cui sfida i metodi del balletto classico e attrae le personalità più disparate, come i promotori del movimento Dada, Hugo Ball ed Amy Hennings, e come la danzatrice Mary Wigman, che diventerà fra le più importanti della prima metà del XX secolo.
0: Così Monteverità diventa la culla della danza moderna. Laban rivoluziona l'estetica del movimento. Nella forma dell'icosaedro, secondo le sue teorie, sono racchiusi tutti i movimenti del danzatore nello spazio. Il suo spettacolo, Inno del Sole, è denso di simbologie rituali che celebrano il magnetismo di una terra misteriosa. Con un misto di sospetto e curiosità, gli abitanti locali osservano gli atteggiamenti anticonformisti di questi hippie ante litteram. Li chiamano balabiot, quelli che ballano nudi. Ma i loro balli e i loro sogni presto si infrangono con la dura realtà della guerra. A partire dal 1914, nonostante il territorio svizzero sia risparmiato dal conflitto, la chiusura delle frontiere infligge un duro colpo alle attività di Monteverità. E nel 1920 Ida ed Henry, in difficoltà economiche, abbandonano la collina alla volta di nuovi mondi da reinventare. L'utopia si infrange.
2: Ho notato che Carla Oppo, per le ho contate 3 volte, ha nominato Ida Hoffmann. È evidente che era lei la capa, insomma, è un gruppo che si forma attorno a una donna, è una pianista che ha un'energia particolare.
3: Sì, lei è sicuramente il fulcro organizzativo di Monteverità. E il finanziatore è il suo compagno, ma lei è quella che dà l'impronta e anche ha un rigore, e quindi qui c'è forse il rischio del conformismo, dell'anticonformismo, cioè quindi di stabilire delle regole della trasgressione, e quindi anche l'idea di avere un ordine morale e comportamentale. E soprattutto introduce a Monteverità questo elemento legato al ruolo della donna e quindi di ridefinizione del ruolo di genere molto importante. Anche banalmente il vegetarianesimo è e si lega nella loro ottica a rompere con la tradizione del maschio cacciatore che mangia la carne, che quindi assume un ruolo dominante.
2: Sì. E poi dal vegetariano si passa al veganesimo. Charlotte Marincola, perché si passa al veganesimo?
4: I fondatori del Monte Verità, sì, erano per lo più vegetariani o vegani. Da un lato è una scelta legata alla salute. I monteveritani sposano le teorie di medici naturalisti tedeschi e svizzeri che, convinti dei maggiori benefici sia in termini di qualità nutritiva che di benessere fisiologico di una dieta vegetale, addirittura crudista in alcuni casi. D'altra parte dobbiamo considerare che l'alimentazione era un nodo cruciale all'epoca. Nel XIX secolo, con l'avvento dell'industrializzazione e degli allevamenti di massa, il consumo di carne raddoppia. Diventa un prodotto sempre più ambito. La bistecca diventa in un certo senso la regina della piramide alimentare.

0: ma anche di quella sociale, perché connota uno status quo, come accennava il professore. È il capotavola, il maschio borghese, il capofamiglia, che di fatto dispone dei mezzi e dell'appetito necessari per mangiare la carne preparata, servita dalla moglie, una donna, una casalinga, sottomessa a una liturgia del cibo che di fatto riproduce delle gerarchie sociali patriarcali. Rifiutare la carne per i monteveritani diventa quindi un atto di rifiuto e di opposizione alla società borghese e al patriarcato. La cucina vegetariana riporta i contorni al centro del piatto, permette di guadagnare tempo, ma va anche a scardinare la rigida etichetta dei pasti imposta dalla famiglia borghese.
1: Intelligente le osservazioni di Charlotte Marin, è una cosa rivoluzionaria nel modo dei comportamenti, anche rispetto ai villaggi vicini dove...
2: Sì, questo aspetto di come vengono visti e come questa stravaganza viene percepita è importante, perché ovviamente per Ascona, il Ticino, il sud, che è un luogo cattolico, prevalentemente abitato da pescatori e contadini, il Monte Verità rappresenta una stravaganza che da una parte incuriosisce soprattutto il fatto che vanno in giro nudi, ma che allo stesso tempo in qualche modo inquieta, ma è anche però l'occasione di favorire il turismo in questi luoghi. Molti abitanti del luogo vendono i loro terreni per i turisti stranieri o gli ospiti stranieri che vengono. Un altro rischio è quello di creare in qualche modo quello che adesso noi potremmo dire un resort salutista, e quindi è il modello del villaggio turistico, ovviamente non è il villaggio turistico, ma è il rischio di villaggio turistico, dove si va in giro in costume, non si usa la moneta, si fanno i balli insieme e si vive quindi in una dimensione naturale. E questo è un rischio che loro avvertono, perché ovviamente molti visitatori pagano e stanno lì per...
1: E si fanno questi matrimoni vegetali che, se ho capito bene, sono forme di amore di gruppo.
2: In realtà il mito e l'idea della sessualità in comune è più un mito che una realtà. Per esempio, anche nella dimensione del prendere il sole nudi c'era una separazione tra maschi e femmine, quindi in realtà non è questa... In alcuni sì, ma non in tutti. Monte Verità appunto ha al suo interno anime diverse, alcune molto problematiche per la convivenza poi del gruppo.
1: Non fatevi un'idea sbagliata, adesso vedremo nel terzo capitolo, che Monte Verità non era una comunità hippie, come avete già visto, trassero ispirazione Thomas Mann per scrivere La montagna incantata, Isadora Duncan, Il nuovo ballo, cioè le nuove vite della colonia che vedremo nel terzo capitolo, sempre con Carla Oppo sui luoghi.
3: Ricchi uomini d'affari sorseggiano champagne sulla terrazza di un hotel esclusivo. Nel giardino sottostante, un gruppo di vegetariani si dedica allo yoga. Questa scena bizzarra per l'epoca e simbolo della convivenza tra mondi opposti rappresenta appieno la nuova gestione del barone tedesco Eduard von der Reit, che nel 1926 acquisisce Monte Verità. Von der Reit è un banchiere, figlio di mecenati e collezionista d'arte, e la fisionomia del monte cambia quando fa costruire questo albergo di lusso nello stile razionale del Bauhaus. Il capitale da cui erano fuggiti i pionieri ha raggiunto la collina, ora meta turistica. Ma il barone intende anche restituire al luogo la sua vocazione creativa, così mantiene alcuni elementi architettonici della colonia originaria e accoglie artisti e architetti del Bauhaus, oltre a personalità di spicco come il filosofo e maestro della psicologia del profondo Carl Gustav Jung. La collina rinasce dalle proprie ceneri, ma l'ombra del Terzo Reich incombe minacciosa.
4: Quando sull'Europa si abbatte implacabile la guerra, il conflitto e la persecuzione nazifascista degli ebrei spingono migliaia di fuggitivi a cercare asilo nella vicina Svizzera, unico lembo di terra rimasto neutrale. I rapporti fra von der Reit e il Terzo Reich restano oscuri. Da un lato, il banchiere finanzia il regime. Allo stesso tempo, tra il 43 e il 45, consente a Mario Pontremoli, facoltoso ebreo riparato al Monte Verità, di accogliere altri ebrei in fuga e diverse formazioni.

0: formazioni partigiane. Tra di loro arriva anche Ferruccio Parri.
1: Nel 1964, con la morte del barone von der Heydt, la proprietà passa per suo volere testamentale alla Repubblica e Cantone del Ticino. Nonostante le disposizioni lasciate dal barone di mantenere il luogo un centro culturale, negli anni successivi prevale l'attività turistica. Le visioni utopiche che hanno animato il luogo sembrano destinate all'oblio, almeno fino alla metà degli anni 70, quando Harald Zeman, il più influente curatore d'arte del Novecento, entra in contatto con questo paesaggio mistico e risveglia una storia che sembrava sopita. Zeman per anni si dedica alla raccolta di documenti che facciano riemergere la moltitudine di idee e di sogni germogliati in questo piccolo angolo di mondo. La colonia non è l'unica realtà della zona dove si sogna una società alternativa. Alla fine degli anni 20, nella vicina Minusio, l'artista Lisan von Kaffer e il suo compagno Eduard von Meyer avevano dato vita al santuario Elisarion, che custodisce il dipinto circolare Il chiaro mondo dei beati. L'opera, con 84 nudi maschili raccolti in 33 scene, è il manifesto del clarismo, movimento religioso che immagina un mondo senza divisione di genere. Messa in salvo dallo stesso Zeman, oggi l'opera è parte del complesso museale gestito dal 1989 dalla Fondazione Monte Verità. Lo studio meticoloso di Zeman culmina nella mostra Monte Verità, le mammelle della verità, ospitata nel Museo Casa Natta, dimora dei fondatori Ida ed Henry, del barone e successivamente, con il nome di comando posto 24, asilo di ebrei e partigiani. Tra queste pareti rivestite in legno rivivono tutte le utopie infrante.

0: anarchici, vegetariani, artisti, occultisti, adoratori del sole, reietti. Lontano dalle nevrosi urbane, ognuno ha portato, con arte e stravaganza, la propria idea di mondo. C'era chi curava le ferite con impacchi di ali e di farfalle, chi sostituiva i bottoni con i noccioli di pesca, chi trovava se stesso in una grotta e chi in una grotta si perdeva. C'era chi, in abiti ariosi e coi capelli al vento, danzava indicando il sole, lo stesso sole che avrebbe illuminato, decenni più tardi, le danze ribelli di altri giovani in rotta con la società. Ma questa è un'altra utopia.
1: Le abbiamo viste alla fine quelle comunità che si ispiravano al Monte Verità, che ha incrociato, la cosa che mi incuriosiva nel racconto di Carla Oppo, tutte le tendenze politiche dell'epoca, all'inizio gli anarchici, i socialisti, i comunisti, poi col passare del tempo e di proprietà, passare di mano, perché non a caso è un barone tedesco, anche rapporti con i nazisti, oppure, se ho capito bene, solo di finanziamento.
2: Ma il rapporto col nazismo è una questione non chiarissima, nel senso che sicuramente lui si iscrive al partito nazista già dal 1933, poi rinuncerà alla tessera perché diventa cittadino svizzero e quindi non può più essere un membro del partito nazista, e sicuramente una ambiguità c'è, possiamo pensare che forse questa ambiguità è dovuta dal fatto di tutelare i suoi beni, soprattutto il suo patrimonio artistico, che è incredibile perché è il primo, un grande collezionista di opere d'arte asiatiche e africane, quindi con oggetti a cui tiene moltissimo, e quindi avere buoni rapporti col nazismo può significare a salvaguardare quell'arte degenerata che rischia di essere appunto considerata,
1: certo,
2: negativamente.
1: Però,
2: dal nazismo.
1: Secondo me c'è anche qualcosa di più. Leggendo i libri di Mosse, per esempio, mi è sempre

0: mi venivano suggestioni simili a quelle che mi sono venute vedendo i filmati sì. del Monte Verità.
1: Questo è verissimo, Mosse lo analizza soprattutto con il movimento giovanile degli uccelli migratori sì. di Van der Vogel, che però sono molto simili di
0: che

0: ha un legame molto forte con la cultura intesa come autenticità di una tradizione, sono elementi che il nazismo recupera, come recupera una componente occultista, il culto del sole, del fuoco, della terra, cioè tutti gli elementi, aggiunge quello del sangue, che loro non hanno, e questa è una differenza notevole.
1: Tant'è vero che appunto poi loro accoglieranno gli ebrei, addirittura Ferruccio Parri, il capo della resistenza in Italia. Ma gli svizzeri, questa siamo alla parte conclusiva, e poi una volta che finisce in mano loro non la sanno rivitalizzare così come era stato all'inizio del Novecento e anche nel periodo sì, fra le due guerre.
0: Bisognerà aspettare appunto il 1978 con questa mostra incredibile, perché è l'idea di Documenta, no? Quindi di una, dell'arte che non è solo nel museo ma diventa arte appunto nella natura, risalendo ai documenti di
1: e
0: un'arte.
1: E lei che spiegazione la dà questo intervallo fra gli anni, l'inizio degli anni 40 e la fine degli anni 70? Perché sì, non c'è una terza generazione?

0: Assolutamente tutto.
1: Sì, allora, il primo libro è quello che racconta la storia in maniera molto ricca del Monte Verità, è di Kain Oskis e si intitola Monte Verità, Ascona, il genio del luogo. Il secondo è Sessualità e nazionalismo, ne parlavamo prima, di George Mosse, dove ragiona sul come la rispettabilità borghese viene messa e sfidata da questi movimenti radicali di esistenza alternativa. E il terzo invece è un racconto di Hermann Hesse del 1911 su Monte Verità, con ovviamente molti elementi anche autobiografici.
0: Ringrazio Lorenzo Benadusi, professor Lorenzo Benadusi, per questa magnifica storia, una storia di fondazione, così come ringrazio Carla Oppo, ce l'ha raccontata sui luoghi, Samuel Boscarello e Charlotte Marincola per i loro interventi, e mentre voi prendete nota di questi tre, tra l'altro sono tre bellissimi libri, mi preparo per le conclusioni.
2: Monte Verità, Ascona e il genio del luogo, Kain Oskis, Casa Grande 2013. Sessualità e nazionalismo, mentalità borghese e rispettabilità, George Mosse, La Terza, 1996. Monte Verità, Hermann Hesse, Sugarco, 1997.
0: Lorenzo Benadusi ci ha spiegato come Ida Hoffmann fu sostanzialmente la capa della comunità del Monte Verità, e fu lei, diciamolo con chiarezza, che ruppe con Gusto Graeser, che era un po' il filosofo, il punto di riferimento pauperista. Ruppe per una questione di soldi, nel senso che Graeser voleva che non si parlasse mai di soldi, infatti si ritirò poi in una grotta con una capanna a fare una vita veramente primitiva. E però c'è da dire che Hermann Hesse, che come abbiamo detto visitò la comunità, ebbe in Gusto Graeser il suo punto di riferimento, insomma era quello che gli piaceva di più.

0: Tu e io sappiamo cosa fare di quel dolore. Lo sappiamo usare.
1: The Echo Chamber. Dal 10 settembre al cinema.
2: Vengono i vicini a cena.
3: Vi consideriamo molto attraenti.
2: Oh no!
4: Wow! Che sta succedendo?
5: Non mi aspettavo che andasse così.
6: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti. Sbirri, professori, giudici, persino mia madre.
7: O la galera o il cammino.
8: Conosco bene gli adolescenti, ce la posso fare.
9: Tu porti gli zaini.
10: È il primo passo che conta. Gli altri 2 milioni sono tutti in discesa.
1: Dal 24 settembre, al cinema.
11: Quante cose che non so.
12: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Le vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo qui con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
13: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Questa sera 21:20 su Rai 3.

0: parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, da lunedì alle 21:20, Rai 3.
2: I reportage, le inchieste, la politica.

0: Filo Rosso, le notizie e ogni punto di vista. Con due novità, ci spostiamo a Milano, ma soprattutto il martedì su Rai 3. Ricordate, il martedì.
1: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso. Da martedì alle 21.20, Rai 3.
2: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Andiamo!
4: Per 500 azioni team, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Non fartela scappare!
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
5: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
6: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1550 euro.
7: Più bassi? Bassi, bassi, fissi lì.
8: Così va bene?
7: Ancora più bassi.
8: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad. Via,
9: via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
10: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
11: Le luci dell'Olimpico. Due squadre, un solo obiettivo. Guarda Lazio-Milan, sabato alle 18, solo su DAZN.
12: Vengan, rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rápido, rápido!
13: Cristianini te ayuda.

0: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da giovedì, trapano a percussione scalpellatore a 44 euro e set tavolo multifunzione a 39,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ultra veloce.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Stasera a Piazza Plebiscito sul sipario sull'Europeo dell'Ital Volley che sfida la Svezia davanti al presidente Mattarella. Stress test per trasporti e viabilità. Ancora sangue sulle strade. A Napoli 64enne in bicicletta investito e ucciso da uno scooter. Nell'Avellinese scontro fra auto e camion, un morto. Sotto controllo il rogo nel deposito di rifiuti ed Airola, riattivatosi ieri per il vento. La procura apre un'inchiesta, i cittadini chiedono la tutela della salute. Verso il ritorno a scuola, nelle aree dei Campi Flegrei più danneggiate dal terremoto di fine luglio, permangono i disagi, lavori in corso in diversi istituti. Buon primo tempo, poi il Napoli cede alla forza dell'Arsenal, finisce 1-0 per gli inglesi, il debutto stagionale in Champions degli azzurri. Allegri non fa drammi, dispiace per i 3 KO di fila, ma ci rialzeremo. Infortuni per Alisson e Meret. Bentrovati, è il giorno di Italia-Svezia, partita che inaugurerà il cammino degli azzurri agli europei di pallavolo. Piazza Plebiscito, la suggestiva sede che ospiterà l'evento, ed è proprio lì che andiamo per respirare l'atmosfera e capire come Napoli si sia preparata a questo appuntamento. In diretta c'è Carlo Solimene.
1: Sì, buongiorno Piero, alle mie spalle potete vederla questa arena temporanea costruita in appena 3 settimane dal 17 agosto per ospitare questa gara tra la Svezia, lo dicevi, la gara inaugurale degli europei di volley. Sarà oltre lo sport anche una festa della musica, perché saranno i Planet Funk ad allietare il pubblico prima e dopo la gara, i 6.000 che hanno avuto la fortuna di accaparrarsi un biglietto spendendo alle volte anche cifre considerevoli, e si accomoderanno qui, come si accomoderà qui anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e qui arrivo in città è atteso nel pomeriggio. Ma proprio per vedere dove materialmente e precisamente si accomoderà il capo dello Stato, ci spostiamo all'interno dell'impianto e cediamo la linea a Fabrizio Cappella.
2: Eh sì Carlo, perché il Presidente della Repubblica Mattarella avrà ovviamente una posizione privilegiata, possiamo vederla, il collega Alberto Perrini sta inquadrando il posto numero 34 in prima fila, che è quello dove si accomoderà appunto il Presidente della Repubblica. Noi siamo sul campo di gioco dove sono appena terminate le operazioni anche di rilevazioni tecniche, i giudici stanno verificando la lunghezza, le dimensioni del campo, il rimbalzo della palla e come vedete praticamente tutto pronto, 6.000 come dicevi gli spettatori attesi qui all'interno dell'impianto per questa Italia-Svezia che è un test di fatto per gli azzurri, che sono tra i favoriti di questo campionato europeo, si presentano da campioni del mondo. Svezia che recita il ruolo dell'outsider e proverà a mettere in difficoltà la squadra di Fefe De Giorgi. Uno dei problemi che hanno sottolineato sia il CT sia il capitano Giannelli di questa competizione all'aperto, in una situazione bellissima, una location unica ma anche particolare, quella dell'appunto gara open con le condizioni climatiche, il vento che può condizionare il movimento della palla e l'umidità. Ieri fino a tarda sera, oltre l'una, si è verificata l'eventuale condensa che si forma sul terreno di gioco. I test sembrano superati e dunque si giocherà regolarmente su questo impianto. C'era anche la preoccupazione per un eventuale rischio pioggia che avrebbe spostato tutto a Deboli. Non sarà così. Questa sera 21:05 su Rai 2, Italia-Svezia, europeo di pallavolo. Carlo.
1: Sì, in questo momento decisamente c'è il sole. Parliamo del piano traffico, del dispositivo per il traffico che prevede a partire dalle 16 la chiusura delle strade limitrofe a Piazza del Plebiscito, e proprio per l'avvio del Capo dello Stato è già in vigore da adesso il divieto di sosta e di fermata il corso meridionale lato stazione. Dal punto di vista dei mezzi pubblici, la metropolitana resterà aperta la linea 1 fino alle 23, la funicolare centrale fino a 12:30, quella di Chiaia fino alle 22:30. Mancano circa 7 ore alla partita, ma si respira già un bel clima di entusiasmo, anche se c'è chi lamenta anche i disagi per la città. E allora andiamo a sentirle le voci della città, partendo da un napoletano d'eccezione, il responsabile comunicazione del CONI, Danilo Tommaso, poi la linea può tornare allo studio.
3: Aspettate un bel evento, tanta partecipazione?
4: Sì, assolutamente sì, e poi c'è il Capo dello Stato che sta arrivando a Napoli e quindi onorerà ancora di più questo evento.
3: C'era un po' di rischio pioggia, abbiamo un po' tribolato, poi è andata bene.
4: Vabbè, io sono napoletano, quindi conosco i venti magari meglio di altri che non fanno le previsioni giuste. Non avevo dubbi che non piovesse.
5: Una bella cosa, è una bella iniziativa.
6: Una cosa bellissima per il nostro sport della pallavolo.
3: Quindi
1: Ma è fai fortunati che hanno il biglietto stasera?
5: No, no, sono sfortunato perché costa 200 euro l'ultimo.
1: Mi piacerebbe vedere, non so, qualche altro sport per sempre in bicicletta a questo punto.
6: Tanti anni fa si faceva equitazione su questo, su questa piazza, famoso Piazza Plebiscito, sarebbe bello rivederlo un giorno.
7: Noi che abitiamo qua, per noi è un grande disagio. Non è facile vivere in una città che Piazza Plebiscito è diventata la piazza degli spettacoli, delle cose inutili.
8: Io veramente speravo di vedere la nazionale femminile, perché quella maschile sono troppo veloci, sono troppo forti, quindi non si riesce nemmeno a vedere la palla, però mi fa piacere comunque assistere.
1: Ce la facciamo andare bene.
8: Ci arrangiamo.
0: E l'europeo di volley ospitato in una piazza all'aperto.

0: certo, al di là del colpo d'occhio, ha riproposto il tema spinoso dell'impiantistica sportiva a Napoli. Adriano Albano. Arriva. Ancora un attimo di attesa, sta per arrivare il servizio di Adriano Albano sull'impiantistica sportiva, un problema che dicevamo spinoso, essendosi protratto per diversi anni con palazzetti.
1: Eventi come quello di Piazza del Plebiscito fanno da traino al movimento sportivo. Le famiglie si trovano poi però a fare i conti con la carenza di impianti. Il Mezzogiorno, Napoli e Campania comprese, segnano infatti un grave deficit rispetto a città e regioni del nord. La legge Berruto, che consente alle società sportive di utilizzare pomeriggio e sera le palestre delle scuole, si scontra con un dato che in Campania è evidente. Molte scuole le palestre infatti non le hanno. Sul fronte dello sport la regione intanto annuncia investimenti.
2: Nella nuova programmazione dei fondi europei allo sport, alle infrastrutture sportive daremo la giusta ed adeguata attenzione come merita, anche perché lo sport è un momento di aggregazione.
1: Napoli, che quest'anno è capitale europea dello sport, al di là dei grandi eventi, continua ad offrire pochi centri sportivi pubblici. Il comune sottolinea l'investimento di 35 milioni di euro e annuncia riaperture.
3: A breve inaugureremo finalmente la piscina Galante di Scampia, che stiamo aspettando da tanto, ma nei prossimi anni riapriremo tutte le piscine di Napoli, perché su tutte ci sono dei finanziamenti e quindi si stanno iniziando tra progettazione e lavori: Pala d'Enna, Lania Barra, la piscina di Corso Secondigliano, la piscina Bulgarelli di Ponticelli, il Palastadera di Poggioreale, quindi abbiamo messo a profitto e a regime tutti gli investimenti che sono stati fatti.
0: La pagina della cronaca si apre con l'ennesima vittima della strada. A Napoli lo scontro con uno scooter è stato fatale per un uomo in bicicletta. Sentiamo Vittorio Marotta.
4: Stava percorrendo via Amerigo Vespucci a Napoli a bordo di una bicicletta pedalata assistita. Erano da poco passate le 19.30 quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è scontrato con uno scooter con a bordo due giovani a pochi passi dall'ospedale Loreto Mare. L'uomo, classe 1962, è caduto al suolo. L'impatto è stato fatale ed è morto sul colpo. Il motorino invece è finito contro un mezzo in sosta, un cestello per i traslochi. I due a bordo sono ricoverati, ma le loro condizioni non sembrano gravi. L'ennesima vittima della strada in una zona del capoluogo tra le più pericolose per la circolazione automobilistica, tanto che poco dopo, con i mezzi della municipale ancora presenti, si è verificato un nuovo incidente dall'altra parte della carreggiata, fortunatamente senza conseguenze. A un centinaio di metri di distanza, nel 2024, morì Valeria Vertaglio, 42 anni, che aveva appena accompagnato due figli a scuola. Proprio ieri, la morte dopo 5 giorni di agonia di Rebecca Pepe, la 24enne leccese, investita venerdì scorso in Viale Dorn da un'auto guidata da un ragazzo che non si è fermato, non le ha prestato soccorso e si è costituito soltanto il giorno dopo.
0: E nell'Avellinese un 46enne è morto questa notte in un incidente avvenuto sulla strada Ofantina Bis nel territorio di Nusco. Viaggiava a bordo della propria auto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un autocompattatore il cui conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Moscati. Sulla dinamica indagano i carabinieri. L'incendio di Airola, ieri di nuovo fiamme nel sito di stoccaggio dei rifiuti. La Procura di Benevento vuole vederci chiaro mentre proseguono le analisi dell'ARPAC. L'inviato Enzo Perone.
5: Siamo davanti alla Eco Energy di Airola, un'azienda di stoccaggio e smaltimento di rifiuti con ecoballe anche plastiche, negli anni scorsi sequestrata per 3 volte dall'autorità giudiziaria, che ha visto 10 giorni fa svilupparsi un incendio di vastissime proporzioni che ha fatto propagare nell'aria anche una nube di sostanze inquinanti, tra cui la diossina, che per alcune ore ha superato i livelli di guardia per poi rientrare. Ieri c'è stato un rinfocolamento dell'incendio, una fiammella a contatto con una sacca di ossigeno creatasi in una di queste ecoballe ha fatto sviluppare nuove fiamme che sono state domate dai vigili del fuoco. La Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un fascicolo per incendio doloso, articolo 423 del Codice Penale, che punisce chi appicca un incendio con i caratteri della vastità, della rapida propagazione e della difficoltà di spegnimento, ponendo mettendo in pericolo la pubblica incolumità. L'ipotesi di reato è realizzabile anche in forma omissiva qualora il colpevole abbia un obbligo giuridico di impedire l'incendio. La delega per l'inchiesta è stata affidata ai carabinieri del NOE.
6: Col prefetto di Benevento ci sono stati vari punti che abbiamo discusso. Il fatto che ci debba essere una vigilanza H24 che controlli il sito. Quando ci deve essere la bonifica? Chi metterà i soldi della bonifica?
7: Tenere aggiornata la popolazione sulle analisi, ma anche come comportarsi nel frattempo. Girando per il paese ci sono persone che portano a pascolo gli animali. Non si dovrebbe ancora fare perché non ancora sappiamo bene qual è la situazione.
6: Com'è possibile che in questi anni queste aziende sequestrate non abbiano avuto una revoca delle concessioni e si sia provveduto ad una bonifica definitiva?
0: Danni in due edifici di Napoli e Pozzuoli, alta presenza di CO2 in alcuni istituti, si appresta a partire con diversi disagi l'anno scolastico nella zona flegrea. L'inviata Francesca Coppola.
8: La scuola quest'anno comincia in salita, è inutile girarci intorno, però comincia. E questi lavori che vedete in corso alle mie spalle sono dei lavori massicci che non vanno soltanto a riparare dei danni a dei tramezzi, ma vanno a rafforzare la struttura dei tramezzi stessi attraverso cartongesso e strutture in ferro su cui questi pannelli sono stati applicati.
9: I lavori procedono celermente nell'Istituto Superiore Tassinari di Pozzuoli. Si torna tutti regolarmente il 14 settembre tra i banchi, ma di 700 studenti, 500 non rientreranno nella sede danneggiata dall'ultimo sisma, dove ora c'è un cantiere avanzato, saranno accolti nell'edificio di rimpettaio, distribuiti tra aule e laboratori.
10: E dentro il 30 settembre sarà consegnata l'ala dal lato B, il piano terra, e dentro il 30 di ottobre l'intero primo piano.
9: Lavori in corso con conseguente avvio di doppi turni o rotazione degli studenti nelle aule anche in altre scuole superiori di Pozzuoli.
10: Al Virgilio invece anche lì stanno in corso dei lavori sempre con i nostri tecnici, con le nostre aziende, e entro il 9 di ottobre pure sarà consegnata il Virgilio. Per quanto riguarda il Pitagora e il Pareto, che noi entro il 15 di settembre saranno completati tutti i lavori.
9: A Bacoli dopo il sisma del 31 luglio nessun danno nelle scuole superiori. A Napoli il liceo Gentileschi di Bagnoli ha subito danni al soffitto. Città metropolitana conta di chiudere lavori di riqualificazione a dicembre. Partenza complessa anche per i problemi legati all'eccessiva concentrazione di CO2 nell'alberghiero Petronio di Pozzuoli. Si procederà con sistemi di areazione forzata. Intanto gli studenti sono stati trasferiti a Monteruscello.
0: Ultimi giorni di vacanza anche per gli studenti di Benevento, dove però due scuole ricostruite grazie al PNRR non sono ancora pronte. Andrea Caruso.
11: Contiamo ancora, eventualmente, se riprenderanno i lavori come auspichiamo in breve tempo, di poter andare nel nuovo edificio a inizio del prossimo anno solare.
12: Tra le travi in cemento degli scheletri delle scuole Bosco Lucarelli e Federico Torre, nessuna campanella potrà suonare. Finanziati col PNRR, i due istituti demoliti e ricostruiti, alla scadenza del 31 agosto, sono all'80% e 70% di completamento. Per il terzo anno di fila, gli alunni di elementari e medie iscritti alla Federico Torre saranno sparpagliati in vari plessi della città.
11: Solo per fare un orario didattico, un orario scolastico per i docenti e per gli stessi alunni è stato veramente molto problematico e lo sarà anche quest'anno.
12: Per la Torre il soggetto attuatore non è il comune, bensì Invitalia, puntualizza Clemente Mastella. Per il sindaco di Benevento non c'è il rischio che le scuole restino due incompiute, perché si tratta di una condizione comune a tante altre opere del PNRR in Italia.
13: Una scuola 80%, e mica possono lasciare in piedi una scuola che rimane una sorta di naufragio nel mare e senza dargli il contributo per completare l'opera del 20%. Altrimenti, ho parlato anche con Fico, la regione che ha fondi europei, quelli di coesione, è risposta su questo. Quindi no, può tardare un po', ma insomma siamo sul pezzo e quindi risolveremo il problema.
12: Secondo il primo cittadino sannita, insomma, a salvare capre e cavoli interverrà una norma nazionale a mo' di salvacondotto, oppure la regione, e solo come extrema ratio il comune dovrà mettere mano al proprio bilancio. Ma è assai probabile che occorrerà ancora un anno per far suonare le nuove campanelle alla Torre.
0: Plurime irregolarità nella gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli è quanto sarebbe emerso dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale del Capoluogo Partenopeo, partite nel dicembre 2024 dopo una sfarzosa festa di nozze all'interno delle storiche sale, immagini che diventarono subito virali. Verifiche successive hanno rivelato una reiterata gestione degli spazi museali disallineata rispetto alla normativa di settore e ai tariffari ministeriali. Il danno erariale è stato quantificato in 600.000 euro. La Procura regionale per la Campania presso la Corte dei Conti ha notificato l'invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato. A Napoli, avvicendamento al Comando Interregionale dei Carabinieri, cerimonia in presenza del Comandante Generale dell'Arma Salvatore Luongo. Francesca Ghidini.
14: L'Arma dei Carabinieri è un punto di riferimento costante per i cittadini, spiega il generale di Corpo d'Armata Rosario Castello, da oggi al vertice del comando interregionale Ogaden, dopo aver guidato la Legione Carabinieri Sicilia e la Legione Carabinieri Basilicata. Cerimonia di avvicendamento alla presenza di autorità civili, militari, religiose. Tra le priorità, criminalità organizzata, baby gang, furti, rapine, truffe agli anziani, violenza di genere.
15: Attraverso le stazioni Carabinieri siamo un riferimento, un presidio sul territorio, un punto di ascolto e di vicinanza ai cittadini, e questa è la vocazione della nostra istituzione, della cifra distintiva, e su questa strada vogliamo continuare a camminare.
14: Il generale di Corpo d'Armata Massimo Masciulli, da oggi a capo della direzione investigativa antimafia, lascia Napoli con un bagaglio prezioso di esperienze.
16: Qui ho fatto un'esperienza importante che metterò a frutto, dietro ci sono appena 41 anni da quando sono diventato ufficiale, metteremo tutto insieme e veramente cercherò di fare il mio meglio.
0: È dedicata al medico ambientalista e pacifista Pio Russo Kraus la sede della rete No Box Diritto alla Città, che verrà inaugurata oggi alle 17.30 a via San Gennaro Antignano a Napoli. Un luogo, spiegano i promotori, aperto a tutti per discutere di diritti e partecipazione. Calcio: nella prima giornata di Champions League il Napoli resiste per tre quarti di gara, poi si arrende di misura all'Arsenal. Giovanni Messina.
17: Debutto di Champions amaro con l'Arsenal che sbanca il Maradona. Il sinistro potente del norvegese Odegaard, il migliore in campo per i suoi, premia i Gunners a un quarto d'ora dalla fine. Il Napoli, rimaneggiato e falcidiato dagli infortuni, compresi quelli di Alisson e Meretta, gara in corso, regge a testa alta e con De Bruyne ha anche l'occasione per pareggiare i conti. Non accade, ma segnali positivi nella serata afosa di fuorigrotta si intravedono, e come.
18: Di negativo c'è stato, o diciamo, diversi errori nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona partita, i ragazzi devono rimanere sereni.
17: Da evidenziare la prestazione positiva di Favasuli, all'esordio assoluto in maglia azzurra. L'anno scorso giocava in B, al cospetto dei vicecampioni di Europa ha mostrato personalità e sicurezza.
18: Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno.
0: Ora il Leggi Libri di Claudio Ciccarone.
19: Il male mare è il luogo dove oggi si immerge il Leggi Libri. Male mare perché parliamo di libri che del mare raccontano eventi drammatici, cominciando con quelli che sono avvenuti e avvengono ancora oggi nelle acque che separano Tripoli da Lampedusa, ormai un cimitero di migranti che comincia già dall'orrore dei lager libici. Raccontando la storia di Madou e Fatou, in 160 miglia Caterina Laita racconta di tutti gli esseri umani massacrati alla disumanità di esseri per niente umani, e lo fa senza peli sulla lingua. Mea editò, mentre è stata Iod a pubblicare quanto Rosa Maria Aquino aveva da raccontare di quel che ha visto a Cutro, su quella maledetta spiaggia che accolse i corpi di 92 migranti naufragati a pochi metri dalla costa. Il naufragio di Cutro è un libro che dà voce ai mancati soccorsi, alle omissioni e alle scelte politiche che affogarono l'umanità. A mare non si muore solo su barche fatiscenti, si può morire anche su uno yacht. L'Inaffondabile è un'opera narrativa scritta da Attilio Darielli e Giuseppe Tecce, ispirata dall'inabissamento del Bayesian, un panfilo di 56 metri considerato inaffondabile che una notte di 2 anni fa affondò, causando l'annegamento di 7 persone. Tra pagine Graus tocca un romanzo cercare di schiarire punti oscuri di una vicenda ancora oggi considerata inspiegabile. Dopo 30 anni di indagini, 140 vittime chiedono ancora giustizia. Le vittime dell'affondamento del Moby Prince, avvenuto appena fuori del porto di Livorno nel 1991. Di come andarono davvero i fatti, poche sono le certezze e tante le ipotesi. Una inesplorata la propone Patrizio Turi con queste pagine edite dalla Compagnia dei Santi Bevitori, auspicando che questa sua possa stimolare l'interesse degli inquirenti.
0: Dalle 22 allerta meteo gialla per temporali su tutta la regione. È tutto, buon proseguimento.
20: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
21: Sulla Campania tempo in peggioramento. In dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e vesuviano bel tempo iniziale.

0: sarà seguito da un peggioramento, con nubi estese e fenomeni in serata. Sull'Appennino campano iniziali schiarite saranno seguite da un'intensificazione della nuvolosità con precipitazioni nottetempo. Sul Salernitano il periodo evolverà all'insegna della nuvolosità con foschie notturne e rovesci sparsi in mattinata. Le temperature aumenteranno nei valori massimi, mentre le minime non subiranno alcuna variazione di rilievo.
1: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
2: Così va bene?
1: Ancora più bassi.
2: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
3: Via, via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.

0: validated.
1: Offerta del dottore? Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. O per corsa tua da 13.450 euro.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Nel cielo pan di stelle è nata una nuova stella. Tanta buona crema al latte, goloso pan di cacao e morbide stelle. Nuova merenda pan di stelle. Sogna, è buonissimo.
5: Mercatorum, l'università

0: partire da 1.550 euro.
1: This is Major Tom to Ground Control.
2: Schweppes Tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
3: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza, controllo, reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
4: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O. La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.

Legge elettorale, trattative a oltranza, alta tensione in maggioranza dopo la sfida delle opposizioni a votare le preferenze libere. È il momento della verità, Meloni abbia coraggio. BCE, nuovo rialzo dei tassi al 2,50, a pesare sulla decisione la crescita dell'inflazione, il caro carburante. In Consiglio dei Ministri, nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. Maltempo, muore una donna in provincia di Udine, intrappolata nell'auto in un sottopasso allagato a Milano, crolla il controsoffitto dell'aula bunker, allagamenti anche in Toscana. Show di Trump a Dallas, di fronte ai sondaggi sfavorevoli, il presidente chiama alla mobilitazione e promette: se vinco alle elezioni di medio termine darò $5,000 a ogni americano. Walter Lavitola resta in carcere, il tribunale del riesame respinge la richiesta di domiciliari e conferma l'aggravante del metodo mafioso per l'attentato a Ranucci, verifiche sui telefoni cellulari. Buongiorno dal TG3. La legge elettorale è in aula al Senato ed è altissima la tensione in maggioranza sulle preferenze, a mettere in difficoltà il centro-destra.

0: destra, l'emendamento delle opposizioni per preferenze libere che ha fatto emergere le contraddizioni nei partiti di governo. Allora, in diretta ci aggiorna Mario Franco Cao.
1: Sono ore di fibrillazione per il governo sulla legge elettorale, tra pochissimo cominceranno le votazioni al Senato, governo che deve cercare di scansare la trappola ideata dal centro-sinistra che ha chiesto l'introduzione delle preferenze libere. Poco fa la ministra Casellati ha detto che il governo non darà parere, quindi non darà indicazioni di voto su alcuni emendamenti, lasciando di fatto la decisione ai senatori. La mossa delle opposizioni di fatto aveva messo sotto scacco la maggioranza, perché Giorgia Meloni e Fratelli Italia, da sempre favorevole alle preferenze, sarebbero stati tentati dal colpo di mano, ma Tajani si è detto subito contrario, così salta tutto, e anche Salvini ha ribadito c'era un accordo tra i leader e deve essere rispettato. C'è stata una riunione a fine mattinata tra governo e maggioranza proprio per cercare una soluzione, a questo punto non si sa se sia stata trovata. Tra le ipotesi c'era quella di una ulteriore modifica al testo della legge per salvare le preferenze, ma senza votare il testo del PD. Vedremo quindi come andrà a finire. Sullo sfondo però resta, perlomeno come strumento di pressione all'interno del centrodestra per mantenerlo compatto, l'ipotesi del voto anticipato. Allora facciamo il punto con Matteo Valerio.
2: Nell'aula del Senato tutto parla del blackout del centrodestra sulle preferenze, anche i silenzi. In discussione generale per i partiti di governo l'argomento è tabù. Non cita le preferenze il capogruppo Malan, visto che Fratelli d'Italia vorrebbe votarle, ma gli alleati hanno minacciato la crisi di governo se così fosse. In seguito dai cronisti, Donzelli prende tempo.
3: Noi siamo da sempre favorevoli alle preferenze, questo lo decidono i senatori, e l'autonomia di ogni senatore ovviamente del gruppo al Senato.
2: Evita di parlare di preferenze anche la ministra Casellati, che invece difende la legge da chi critica l'indicazione preventiva del Premier.
4: Non ha nulla a che fare con i rapporti formali che si pongono fra forze politiche e capo dello Stato.
2: Ma dell'elefante nella stanza parlano tutte le opposizioni all'unisono, mettendo alle strette soprattutto i meloniani.
5: Questo è il momento della verità. Mi rivolgo alle colleghe e colleghi del centrodestra. Volete ridare la possibilità di scelta ai cittadini e cittadini italiani? Votate quell'emendamento.
6: Oppure seguirete gli accordi al ribasso che nel chiuso delle segrete stanze avete dovuto stringere per paura di perdere il seggio?
2: Meloni voti a favore delle preferenze, provoca Renzi, e se Forza Italia e Lega si mettono di traverso ci porti a elezioni.
1: Nel pomeriggio poi ci sarà un consiglio dei ministri, un altro sul caro carburanti, si va verso l'ennesima proroga del taglio delle accise sul diesel, anche se solo qualche giorno fa la Presidente del Consiglio aveva detto basta aiuti differenziati che finiscono anche a chi non ne ha bisogno o a chi viene a fare benzina dalla Francia. Governo che quindi prende altro tempo, forse 10 giorni, forse di più, in attesa che si trovino le risorse per le annunciate misure selettive. Sentiamo Alessandro Di Liegro.
7: Quando lo scorso marzo il governo approvò il primo taglio delle accise sui carburanti, la benzina costava circa 1,80 euro al litro. Nel frattempo lo sconto è stato limitato al solo diesel. Proroga dopo proroga, 6 mesi dopo un litro di verde sulla rete stradale si avvicina ai 2,08 euro, mentre il gasolio sfonda quota 2,18, prezzi più alti in autostrada dove la benzina è a 2,16 al litro, mentre il diesel sfiora 2,26, e sui mercati il petrolio supera quota 102 dollari a barile, facendo presagire ulteriori rialzi al distributore nei prossimi giorni, situazione che il governo fa fatica a rincorrere. Palazzo Chigi aveva promesso niente più aiuti a pioggia, che finora sono costati oltre 2 miliardi di euro senza impatti significativi sui prezzi, ma nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, a meno di sorprese, varerà invece un'ulteriore proroga al taglio delle accise sul solo diesel in scadenza a mezzanotte. La durata dipenderà dai fondi che si riusciranno a reperire. Per arrivare al 24 settembre potrebbero servire circa 200 milioni di euro. La decisione finale sarà presa a ridosso della riunione. La maggioranza resta divisa sugli aiuti mirati per le fasce più deboli, ancora da individuare anche le risorse necessarie. Ecco quindi l'ennesimo decreto ponte. Serve prendere tempo.
0: Le mosse della Banca Centrale Europea contro la fiammata dell'inflazione. L'Istituto di Francoforte ha appena deciso un rialzo del costo del denaro. Andiamo dalla corrispondente Barbara Gruden.
8: Sì, tutto secondo le attese. Dal consiglio direttivo della BCE riunito eccezionalmente a Berlino arriva il secondo aumento quest'anno dei tassi di interesse di un quarto di punto. Quello di riferimento arriva così al 2,5%, e ciò per tenere testa alle fiammate inflazionistiche. L'inflazione

0: L'agosto si era attestata appunto al 3,3%, ben al di sopra dell'obiettivo della BCE che è del 2%. La spinta dell'inflazione è alimentata dall'aumento dei prezzi del petrolio, conseguenza della guerra del Golfo. Tra poco le comunicazioni della Presidente Lagarde sulle possibili mosse future che dipendono ovviamente anche dall'andamento dell'economia. Nel comunicato appena diffuso si dice che la tenuta dell'economia è però migliore del previsto, anche se i rischi per la crescita sono al ribasso. A voi.
1: E voltiamo pagina, parliamo dell'ondata di maltempo che sta attraversando le regioni del centro-nord con violenti nubifragi e allagamenti in Friuli, morta una donna in un sottopasso. Sentiamo Maria Teresa Palamà e poi Francesca Malaguti.
2: Sono gli istanti drammatici in cui i carabinieri cercano di estrarre dall'auto sprofondata nell'acqua sotto il cavalcavia una donna di 83 anni, rimasta intrappolata. È uno dei tanti sottopassi allagati a causa della violenta pioggia delle ultime ore che ha coinvolto anche il Friuli Venezia Giulia. Qui siamo alla Tisana, provincia di Udine. Altri automobilisti hanno chiamato il 112. Il primo carabiniere arrivato sul posto capisce la gravità della situazione, si immerge e riesce a estrarre l'anziana dall'abitacolo. Purtroppo però la donna è esanime, per lei non c'è nulla da fare. Il militare sotto shock viene ricoverato in ospedale in codice verde. Un maltempo davvero difficile da gestire perché estremo e improvviso, dice il sindaco di Latisana.
3: La massa d'acqua è stata talmente imponente, credo abbia superato il metro e mezzo. Da quello che vediamo, ovviamente sulla dinamica è in corso un'indagine e riferiranno l'autorità giudiziaria.
2: L'allerta arancione non è finita, c'è solo una tregua. Tra un'ora fino a notte il fronte si sposterà dall'interno sulla costa.
4: Il vortice d'aria si vede da lontano, attimi di paura quando sfiora alcune imbarcazioni. Ha assunto le sembianze di una tromba marina sulla costa Ligure, nel Tigullio, l'ondata di maltempo che da ieri investe l'Italia e avanza verso sud. La massa d'acqua melmosa del torrente Lavagna esce dagli argini e invade strade, cortili e piani bassi. Anche a Milano i corsi d'acqua preoccupano. Il Lambro sfiora i ponti mentre la pioggia battente sferza la città, invade il Palazzo di Giustizia, fa crollare il controsoffitto dell'aula bunker del Tribunale. Ormai è la regola, dopo il caldo intenso arrivano i fenomeni estremi, ma non si sa dove e quando colpiranno. Era piena notte quando gli ospedali civili di Brescia si sono allagati, 3 pazienti della terapia intensiva sono stati trasferiti. Mentre è stato il vento a seminare danni più a sud, in Toscana, spazzando via tetti, stabilimenti balneari e parti di edifici a Viareggio. Anche un pino monumentale in centro è stato abbattuto dalle raffiche. Ieri sulla costa sono caduti più di 60.000 fulmini.
5: Marcata instabilità sulle regioni centro-settentrionali anche nel resto della giornata di oggi, con possibilità ancora una volta di forti temporali.
4: Tuoni e pioggia hanno svegliato diverse città del centro Italia stamattina dopo mesi di afa, anche la capitale. Il caldo permane al sud, ma ancora per poco.
5: Da sabato le temperature si abbasseranno un po' su tutta Italia e saranno tutto sommato in linea con la climatologia del periodo.
1: Nel Reggino, vicino a Rosarno, c'è stato un gravissimo incidente. A perdere la vita un uomo e le sue 2 figlie di 8 e 14 anni, unica sopravvissuta la madre, ricoverata in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura durante un sorpasso si sarebbe scontrata con un autocarro, impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alle 3 vittime morte sul colpo. Negli Stati Uniti, campagna elettorale sopra le righe per Donald Trump, che si prepara alle elezioni di midterm a novembre. Il presidente, in calo di consensi, promette $5.000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana. Sentiamo il corrispondente Marco Valerio Loprete.
6: Se i repubblicani vinceranno la maggioranza di Camera e Senato, annuncia Trump, distribuirò un dividendo di $5.000 a ogni adulto a condizione che sia speso negli Stati Uniti. La promessa è eclatante durante il comizio di 1 ora e 45 minuti a Dallas, a un evento fuori dall'ordinario tra esponenti dell'amministrazione, candidati, attivisti e comuni cittadini. Convention così in America sono riservate in genere alle elezioni presidenziali. Stavolta a novembre si vota per rinnovare la Camera e un terzo del Senato, ma i repubblicani sono indietro nei sondaggi, penalizzati dal carovita e dal prolungarsi del conflitto in Medio Oriente.
7: Economia, contrasto all'immigrazione irregolare e solo dopo la guerra all'Iran. Questo l'ordine delle priorità nel discorso di Trump.

0: Trump. Sulla guerra, l'inquilino della Casa Bianca assicura: la stiamo vincendo, i prezzi del petrolio crolleranno dopo il voto, e aggiunge: gli iraniani sperano che i democratici vincano le elezioni perché vorrebbero negoziare con loro. Democratici bollati sempre come estremisti e comunisti. Tra i Dem che Trump attacca più volte c'è il 37enne James Tallarico, che i sondaggi danno in testa nella corsa per il seggio senatoriale del Texas, stato tradizionalmente conservatore. Anche da qui l'appello finale del presidente per convincere il suo popolo a votare. Per favore, dice, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale.
1: Nuovi bombardamenti russi contro l'Ucraina, che risponde colpendo obiettivi oltre 3.000 chilometri dal confine. Ridimensionate le notizie su un presunto tentativo di attacco in Moldova contro l'aereo di Zelensky. Sentiamo con Lucia Sgueglia.
2: Una visita di 3 giorni. Dopo la Norvegia fa tappa in Canada l'aereo di Zelensky. Il suo volo dalla Moldova a Oslo era stato ritardato, lo spazio aereo temporaneamente chiuso per lo sconfinamento di un drone russo poi precipitato a 160 km dall'aeroporto di Chisinau. Nessuna minaccia, precisa il Cremlino, troppo distante per mettere in pericolo la vita del presidente, sminuisce anche Kiev. Zelensky, che oggi vedrà il premier Carney per parlare di difesa, economia ed energia, i punti più deboli ora per l'Ucraina, alle prese con una serie di micidiali attacchi aerei russi. Quasi quotidiani quelli sulla capitale, ripresi subito dopo la missione degli inviati americani, le regioni di confine dove Mosca è tornata a premere le più martoriate, da Sumy a Kharkiv al Donbass. Disperato, questo ragazzo chiama sua madre, uccisa in un raid notturno. Ho sentito 4 esplosioni, racconta Felix, poi un'altra ancora. Sono caduto a terra, ho fatto scudo al mio cane con il corpo mentre tutto andava in pezzi. Putin sa solo uccidere, ma lasciare qualcuno in vita, quello è opera di Dio. Dall'altra parte del fronte continuano gli attacchi ucraini in profondità. Almeno 2 le vittime civili. Un drone navale di Kiev è riuscito a raggiungere anche la passeggiata sul lungomare della cittadina di Sochi, dove c'è una delle residenze del presidente Putin. Quasi 30 i feriti per l'esplosione.
1: In Israele il governo Netanyahu sotto pressione dopo l'inchiesta giornalistica che parla di esplicite informazioni arrivate al premier prima del 7 ottobre di 3 anni fa circa un attacco di Hamas su vasta scala. Intanto l'esercito israeliano prosegue le sanguinose incursioni a Gaza. Ci aggiorna la corrispondente Maria Gianniti.
3: Sì, sono giorni che, un paio di giorni che i raid sulla striscia di Gaza si sono intensificati. Questa mattina una missile ha centrato in pieno un edificio e un'intera famiglia ha perso la vita, padre, madre, 2 bambine. L'esercito israeliano dal canto suo fa sapere che in questi giorni ha colpito soprattutto depositi di armi, ma tutto ciò che viene colpito al di là della cosiddetta linea gialla, vuol dire dove c'è appunto gran parte della popolazione, vuol dire colpire anche i civili. E poi il premier Netanyahu sempre più nella bufera, dopo appunto, come ricordato, quanto ha pubblicato il quotidiano Haaretz, che ha parlato di quella telefonata che a suo avviso ci sarebbe stata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Bin Zayed, che quest'ultimo l'avrebbe messo al corrente di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. E Netanyahu continua a negare e minaccia di querelare per diffamazione appunto il quotidiano israeliano, e continua a gettare invece la responsabilità sui capi dell'intelligence e sui capi militari di allora, dicendo: non sono stato messo al corrente di qualcosa che invece loro già sapevano ore prima dell'inizio dell'attacco. A te.
1: Torniamo in Italia. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il Tribunale del Riesame ha deciso che Walter Lavito, l'accusato di esserne il mandante, resta in carcere. Confermata dunque l'aggravante del metodo mafioso. Vediamo con Jacopo Cecconi.
4: Walter Lavitola resta in cella. Il Tribunale del Riesame ha detto no alla richiesta di scarcerazione avanzata dai suoi avvocati. Confermata dai giudici l'aggravante mafiosa per l'attentato sotto casa di Sigfrido Ranucci del 15 ottobre scorso. La difesa prepara già 2 diversi ricorsi in Cassazione.
5: Chiaramente noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sì, un fatto in diritto. Ma per essere più precisi, aspettiamo che siano depositate le motivazioni entro 45 giorni a partire da oggi.
4: Lavitola, nel primo interrogatorio in carcere, sostenne di aver fatto mettere la bomba per far aumentare la scorta al giornalista. Nel secondo ha detto che sperava di rifarsi una reputazione attraverso l'amicizia con l'allora conduttore di Report. Niente allo Stato fa pensare che Ranucci sapesse del progetto di Lavitola.

0: Oggi dalla procura escono indiscrezioni secondo cui nelle chat fra i due ci sarebbero dei buchi temporali, messaggi cancellati sia prima che dopo l'attentato. I carabinieri effettueranno ulteriori verifiche sui telefoni e approfondiranno i filoni di indagine anche sugli affari economici di Lavitola con il Carbon Credit in Africa.
1: Ci sono 8 nuovi indagati in Calabria per l'omicidio di Maria Chindamo, l'imprenditrice scomparsa nel 2016, il cui corpo non fu mai trovato. Sentiamo Massimo Veneziani.
2: Maria è nata donna libera, io me la ricordo da bambina, sorridente e ribelle. Lo è ancora oggi, anche se la sua vita è stata strappata brutalmente da bestie criminali.
3: Un percorso lungo 10 anni fatto di dolore, ma anche giustizia. Maria Chindamo era scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola nel Vibonese. Il suo corpo sarebbe stato dato in pasto ai maiali. Nell'inchiesta ora ci sono 8 nuovi indagati accusati di omicidio aggravato dal metodo mafioso, parenti dell'ex marito di Maria, suicidatosi nel 2015.
2: Da

30 anni e ogni anno dal 2012 abbiamo cominciato a piantare una siepe campestre anche pubblicamente insieme alla gente per fare agroforestazione, quindi filari di siepi che intervallano fasce di 30-40 metri di ortaggi, ad esempio, perché questo è il primo punto per ricreare un'evapotraspirazione, una climatizzazione e un'inumidizzazione dell'ambiente. La gestione delle acque per noi è fondamentale, nel senso che l'acqua sembrava una risorsa infinita, invece è una risorsa finita, perché sempre quella è, e soprattutto delicata. Noi usiamo molto la microirrigazione, quindi l'irrigazione a goccia, diciamo localizzata, perché questo ci permette di localizzare l'acqua, di risparmiarne molta e di non avere un'enorme proliferazione di erba, di infestanti. Poi utilizziamo la pacciamatura in paglia, utilizzando la nostra paglia dei nostri cereali, perché questa favorisce la climatizzazione, diciamo, della parte sotterranea delle radici, sia come temperatura che come umidità. E poi però riteniamo utile anche l'irrigazione a scorrimento, perché intanto nutre le nostre siepi, e perché la cosiddetta acqua persa va a cadere nelle falde che vanno a nutrire la bassa pianura, che è povera di acqua, quindi bisogna pensare un po' anche agli altri. Per avere un'autonomia e una sicurezza anche durante la stagione in cui il consorzio non eroga l'acqua per l'agricoltura, noi abbiamo realizzato un laghetto di raccolta delle acque piovane che arrivano dai tetti della nostra serra. Questo perché l'acqua deve essere riconosciuta come una risorsa che bisogna gestire in modo intelligente. Quando non c'è, devi avere la scorta che hai preso quando c'era. Restiamo un'azienda che produce in loco e distribuisce il cibo in loco. Per me questa è sempre stata l'idea di fondo di agricoltura, cioè l'idea di agire su un luogo, di essere consapevoli che abbiamo ricevuto un'eredità che dobbiamo riconsegnare ad altri, quindi di mantenere la fertilità di un terreno, di salvare queste piccole oasi, no? Di vedere se è possibile ricreare degli arcipelaghi in mezzo a questa metropoli diffusa, no? Che è il nostro Veneto, anche per le generazioni future, e soprattutto dare cibo sano alle persone che sono qui. Biologico vuol dire secondo la vita, e secondo me un sinonimo di biologico è felice. Se noi andiamo a vedere l'origine della parola Felix, no? Vuol dire fertile, capace di generare vita. E quindi per me fare biologico vuol dire fare vita e dispensare gioia, cioè benessere.

Le risorgive sono una peculiarità di questa fascia di pianura, dove i ciottoli lasciano il posto all'argilla. L'acqua sgorga come per magia e forma innumerevoli rivoli che vanno a formare dei veri fiumi. La natura sboccia rigogliosa.

0: fiume di legno segue il corso del Brenta. Oggi è meta di appassionati e sportivi. Il geografo Francesco Vallerani abita poco lontano ed è affezionato a questo fiume. Incontra il gruppo partito da Canal San Bovo, un cammino che unisce anche simbolicamente la montagna alla pianura, diventa occasione per condividere i suoi studi sull'evoluzione dei paesaggi e delle culture legate all'acqua. Camminiamo.
1: Perché ci attrae l'acqua? Perché quando molti di voi hanno visto che ci stavamo avvicinando qua, finalmente il fiume? Perché quando andiamo a Bassano andiamo al ponte? Perché guardiamo sotto? Tutto questo compone un concetto che si chiama idrofilia. C'è una componente ancestrale che fa parte della nostra evoluzione di ominide prima e poi di genere Homo sapiens, e questo è l'aspetto biologico-fisiologico. Poi c'è quello culturale. Molti apprezzano l'acqua per una loro sedimentazione emozionale, e poi il soundscape, cioè il paesaggio sonoro. Qui ne abbiamo uno di particolare, volevo arrivare a questo, però in realtà adesso fra un po' ci allontaneremo, prevarrà di nuovo il paesaggio sonoro delle rapide. Perché sono attratto da questo fiume? Ci sono dei motivi che fanno parte dell'idrofilia, perché ci stiamo preoccupando della situazione, delle condizioni di un bene che sentiamo nostro, che è nostro, e che sentiamo minacciato da una visione vetero-ingegneristica, vetero-modernista. Il paesaggio del Brenta viene considerato un corridoio culturale ecologico di riequilibrio. È fondamentale poterne disporre. E già qui sentite un altro soundscape. Proviamo a stare in silenzio. Ma la cosa che volevo farvi notare è la purezza della ghiaia. Questo è calcare puro, il biancone di Asiago che arriva qui, è di una bellezza infinita. Ci tenevo che voi capiste questa componente affettiva, emozionale, percettiva, che fa di noi degli esseri legati all'acqua.

Lungo la rotta del fiume di legno, a partire dal 200 e nel corso dei secoli, la Serenissima costruì immense opere idrauliche. Il naviglio del Brenta è la più famosa, un canale artificiale navigabile che collegò Padova direttamente con la laguna, permettendo così i commerci verso le città della terraferma. Le merci che arrivavano dagli sterminati domini dello Stato d'Amar andavano verso nord e quelle che scendevano dalle montagne, come il legname tagliato nella Valle del Vanoi, arrivavano a Venezia.

La campagna dell'entroterra divenne così il buon ritiro dei patrizi veneziani, che costruirono magnifiche ville dove trascorrere i mesi estivi. La grandiosa Villa Pisani del 1700 a Stra è uno degli esempi più celebri ed oggi importante sede museale. La Riviera del Brenta è un sistema complesso di ville venete che si affacciano su un solo corso d'acqua e sono una bellezza paesaggistica unica ed irripetibile. Camminando lungo il fiume si possono ammirare vere e proprie opere d'arte che fanno rivivere un fascino antico.

Ultima nell'ordine di apparizione è Villa Foscari o Malcontenta, progettata da Andrea Palladio. Splendida nella sua essenzialità formale, una cattedrale laica nella campagna. Gli ultimi meandri del fiume portano le acque a gettarsi nella laguna. In fondo si scorge Venezia, immutabile nei secoli. Un'isola che si riflette sull'acqua come un miraggio, come dovevano vederla gli antichi mercanti che scendevano dalle montagne. Da qui, per raggiungere la città, bisogna imbarcarsi. Splendida, accoglie i viandanti presso la fondamenta delle zattere. Questo nome arriva da lontano, da quel tempo in cui i tronchi, legati assieme, partivano dal Vanoi per formare un vero e proprio fiume di legno.

0: Questo programma è stato presentato da Il Salone del Camper, Parma, dal 12 al 20 settembre. Pro Life, alimenti per cani e gatti.
1: Quante cose che non so.
2: Avete mai approfondito la vostra storia familiare, le vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo qui con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
3: Con Eleonora Daniele, Le Cose che non sai. Questa sera a 21:20 su Rai 3.
4: Con Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose. Da lunedì alle 21:20, Rai 3.

0: TG3 Linea Notte, da lunedì a mezzanotte, Rai 3.
1: Pubblicità. San Benedetto Baby Bottle, la purezza dell'acqua minerale, imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino. Pubblicità.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il

0: Colesterolo.
1: Cielo e terra. Design e innovazione. Istinto e precisione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia.
1: Suzuki.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto

0: Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Quando hai una banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca banca digitale che ti offre il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale banca banca. Scopri di più su bbva.it.
6: Bontà o salute?
7: Bontà e salute.
8: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.

0: famiglia viene uccisa a Gaza, arriva a Venezia Naza, il docufilm di due registi israeliani, Oscar per Netherland, il racconto della strage di civili nella striscia. Si è tolta la vita Denise, la figlia di Lea Garofalo, uccisa a Milano per essersi ribellata alla famiglia di 'Ndrangheta, simbolo della lotta alle mafie, 35 anni, cercando giustizia. Maltempo al centro-nord, tromba d'aria nel senese, donna muore in casa, un 83enne annega in un sottopasso in provincia di Udine, il carabiniere è intervenuto, non ce l'ho fatta a salvarla. Buonasera dal TG3. In primo piano c'è la politica, in questa giornata decisamente ad alta tensione per il centrodestra, con la Premier Meloni che ha dovuto cedere al no degli alleati sulla reintroduzione delle preferenze libere nella legge elettorale, reintroduzione chiesta dalle opposizioni, ma anche è impegnata la Meloni a fare i conti, lo vedremo più avanti, con l'ennesimo rinvio delle misure strutturali contro il caro carburante. Allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi da Matteo Valerio.
1: In effetti questa è una giornata segnata dai ripetuti attacchi delle opposizioni nei confronti della Presidente del Consiglio. L'accusa, lo anticipavi, è quella di continuare a non mantenere le promesse. Il riferimento ai due fatti rilevanti di oggi, l'ennesima proroga degli sconti sui carburanti senza misure strutturali contro il caro benzina e il passo indietro del partito della Premier sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. Le opposizioni unite al Senato avevano presentato un emendamento in tal senso, da via della Scrofa era filtrata la volontà di votarlo in nome della coerenza, perché il partito si dice da sempre favorevole alle preferenze e perché aveva votato a favore di un emendamento simile presentato alla Camera da Futuro Nazionale, ma le minacce da parte degli alleati di Meloni lo hanno costretta alla fine a fare un passo indietro, attirandosi così gli strali delle opposizioni, alle quali la stessa Meloni ha risposto poco fa con un post sui social rivendicando di averle introdotte le preferenze, ma facendo riferimento a quella mediazione trovata con il centrodestra per cui sarà possibile per l'elettore scegliere tre candidati, sì, ma all'interno di liste bloccate e stilate dai partiti. E nel frattempo, fra l'altro, la maggioranza ha anche aumentato il numero di firme necessarie per presentarsi alle politiche per partiti come Più Europa e Futuro Nazionale. Allora, vediamo com'è stata la giornata di oggi nei servizi che abbiamo preparato con Stefano Galeotti e poi linea allo studio.
2: Il Senato non approva. Ma che succede? State contestando il voto del Senato? Ah, complimenti, complimenti.
1: Finisce così fra le polemiche in aula il sospiro di sollievo della maggioranza. Fratelli d'Italia non vota con le opposizioni per la reintroduzione delle preferenze, esito fino a pochi minuti prima tutt'altro che scontato. In mattinata al Senato la tensione si taglia col coltello, i meloniani vorrebbero votare la proposta delle minoranze, ma Lega e Forza Italia sono contrari, gli azzurri minacciano apertamente la crisi di governo. Perciò nel suo intervento il capogruppo Malan le preferenze non le cita neanche, lo stesso fa Casellati. È uno stallo alla messicana, rotto dal leghista Romeo, che torna ad avvertire, i patti si rispettano. Serve un check, Malan chiede e ottiene la sospensione dell'aula. All'ora di pranzo a Palazzo Madama si improvvisa il vertice risolutivo per la maggioranza. I meloniani tornano in aula e ufficializzano il passo indietro.
3: Tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza, noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola e voteremo contro questo emendamento.
1: Forza Italia concede l'onore delle armi.
4: Noi siamo una coalizione e ciascuno sa fare anche delle rinunce o cercare delle mediazioni. Questa è la saggezza della politica.
1: L'accordo del centrodestra, capilista bloccati senza parità di genere, tre crocette da mettere su una lista di sei candidati scelti sempre dal partito, deve a questo punto superare lo scoglio insidiosissimo dei franchi tiratori della Camera.
5: Sarà un Parlamento di nominati e la responsabilità è di chi siede a Palazzo Chigi, dicono le opposizioni, che rivendicano di aver smascherato le contraddizioni della maggioranza e accusano Meloni di una scelta incoerente su un tema caro a Fratelli d'Italia, quello delle preferenze.
6: Fino a quando sono finte le volete? Quando diventano vere e allora preferite i nominati. La Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo, se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
5: Una vergogna, gridano i senatori del centro-sinistra al momento della bocciatura della loro proposta di sopprimere i capilista bloccati, un voltafaccia di Meloni per tenere insieme la maggioranza e il pensiero comune. Renzi cita un vecchio intervento della leader di Fratelli d'Italia a favore delle preferenze contro l'Italicum.
7: Per chi di noi non avesse voti su-

0: sufficienti per stare in questo Parlamento, segnalo sommessamente che non dovrebbe starci perché non lo merita. Giorgia Meloni, 11 marzo 2014.
1: È il teatrino più sfacciato della maggioranza, attacca il leader 5 Stelle Conte. Meloni tradisce sistematicamente gli impegni presi con gli elettori.
2: L'unica cosa che abbiamo capito oggi con chiarezza è che per Giorgia Meloni la promessa sulle preferenze era un po' quella come sulle accise, diciamo. No, le accise doveva toglierle, le preferenze doveva metterle, alla fine non ha tolto quelle e non ha messo quest'altre.
1: La Premier ha rinnegato la sua storia politica, rilancia VS, pensa solo alla legge elettorale e dimentica il caro energia.
3: Veniamo ora al consueto sondaggio di MG che daremo integralmente nella puntata di Linea Notte sullo scenario politico che si delineerebbe nel caso in cui si andasse ora a votare per le elezioni politiche. Il centro-sinistra si attesterebbe al 43,6%, ecco, vedete, con il voto di lista suddiviso in questo modo: 21,5% al Partito Democratico, 12% al Movimento 5 Stelle, 6% ad Alleanza Verdi Sinistra Italiana, 2,5% Italia Viva, 1,6% a Più Europa. Il centrodestra invece totalizzerebbe il 42,3% dei consensi, nel dettaglio 25% a Fratelli d'Italia, 8,2% a Forza Italia, 7,5% alla Lega, 1,6% a Noi Moderati. Passiamo ora a Futuro Nazionale di Vannacci, che si attesterebbe sul 7,2%. Per quel che riguarda il centro, invece 4,2% la percentuale complessiva, vale a dire 2,6% Azione, 1,6% Partito Liberal Democratico, infine 2,7% altre liste. E ora ci occupiamo del caro carburanti. La Presidente Meloni aveva promesso basta aiuti a pioggia, annunciando misure strutturali, lo dicevamo, per fasce più deboli. Invece il Consiglio dei Ministri poco fa ha deciso una nuova mini proroga dello sconto per le accise sul diesel. Intanto ai distributori c'è una nuova fiammata dei prezzi. Sentiamo Alessandro Di Liegro.
4: È come cercare di spegnere un incendio con un bicchiere d'acqua. Di fronte ai continui rincari, il governo decide una nuova ennesima mini proroga del taglio delle accise in scadenza a mezzanotte. Durerà meno di quanto inizialmente previsto, solo un'altra settimana. Lo sconto resta di 17 centesimi in tutto, sempre solo sul diesel. Costo altri 100 milioni circa, che copriranno anche il credito d'imposta per gli autotrasportatori.
5: Io credo che togliere 17 centesimi non si aiuti, cioè il fatto che noi non abbiamo autonomia energetica, quella è la riflessione vera. Le riforme che noi chiediamo devono essere riforme strutturali.
4: Il governo prende tempo perché manca ancora l'accordo sugli aiuti selettivi per le categorie più colpite dal caro carburanti. La maggioranza è divisa sulle norme, sulle platee dei beneficiari e anche su dove trovare le risorse. Così l'esecutivo si trova ancora a rincorrere in rincari record. Un litro di verde in città oggi balza quasi a 2,08 euro, il gasolio supera 2,18 euro. E con il petrolio che schizza sui mercati, sopra quota $106 al barile, all'orizzonte si vedono già nuovi rialzi ai distributori nei prossimi giorni. In Consiglio dei Ministri, Giorgetti ha anche informato i colleghi sulla trattativa con Bruxelles per la flessibilità sui conti pubblici, partita ufficialmente oggi con l'invio dell'attesa lettera alla Commissione. In ballo, secondo le stime, fino a 14 miliardi in tutto per l'energia e 22 per la difesa.
3: E per fronteggiare la fiammata dell'inflazione dovuta proprio al caro energia, la Banca Centrale Europea ha deciso una nuova stretta sul costo del denaro. Ci spiega tutto Francesca Maggini.
6: La guerra nel Golfo continua a pesare sull'inflazione e i prezzi del gas rischiano di aumentare anche più del previsto. Così Christine Lagarde spiega la necessità di una nuova stretta anti-rincari. Il costo del denaro aumenta di 25 punti base con il tasso principale al 2,5%. È il secondo rialzo quest'anno dopo quello di giugno. Potrebbe non essere l'ultimo visto che l'inflazione resta troppo alta, molto superiore all'obiettivo del 2%. La BCE stima infatti più 3 quest'anno. Quest'anno 2,5 il prossimo, 2,1% nel 2028. L'economia dell'Eurozona si difende meglio del previsto dallo shock energetico, con stime di crescita riviste lievemente al rialzo, più 0,9% nel 2026 e più 1,4% nel 2027, ma, avverte Lagarde, restano rischi e incognite. La decisione di oggi è stata scontata e presa all'unanimità, spiega la presidente della BCE, per contrastare gli effetti negativi del caro energia su prezzi e tasche dei cittadini, anche se l'altra faccia della medaglia sono i rincari per chi ha prestiti da restituire o mutui a tasso variabile. Secondo le principali stime, infatti, ad esempio per un mutuo da 150.000 euro, l'aumento della rata mensile può arrivare a 25 euro, ovvero fino a 300 euro in più in tutto l'anno.
3: Secondo

0: l'ultimo giorno della convention dei repubblicani a Dallas, il mega evento voluto dal presidente Trump in vista delle cruciali elezioni di midterm. In diretta c'è il corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Sì, qui a Dallas tra poco, più di due ore, ricomincia la seconda giornata della convention straordinaria, lo dicevi, si attende in particolare questa sera l'intervento del vicepresidente Vance e poi un saluto di nuovo del presidente Trump. Convention straordinaria perché in genere eventi simili si tengono negli Stati Uniti per le elezioni presidenziali, invece questa volta Trump lo ha voluto in vista delle elezioni di metà mandato per rinnovare la Camera e un terzo del Senato. I repubblicani sono sfavoriti nei sondaggi, ma qui c'è massima fiducia per il presidente anche dopo la proposta fatta ieri, la proposta eclatante fatta ieri di un dividendo da $5,000 per ogni americano se i repubblicani vinceranno le elezioni di novembre. La presa del presidente qui è massima tra attivisti e militanti. Occorre ancora verificare ovviamente se lo stesso si potrà dire della presa sull'opinione pubblica al di fuori di questo palazzetto, ma ora vediamo il servizio di Alessandra Bortoloni.
2: A 54 giorni dalle elezioni di midterm, Trump raduna i suoi in un'inedita convention solitamente organizzata per le presidenziali e lancia il suo ennesimo asso. Se i repubblicani riusciranno a mantenere il controllo del Congresso, dichiara, prometto di distribuire un dividendo di $5,000 ad ogni americano adulto a condizione che sia speso negli Stati Uniti. Una mossa a sorpresa che però rischia di risultare vana. Il presidente non spiega infatti in che modo verrebbero finanziati gli oltre 1.300 miliardi di dollari necessari, senza dimenticare che la proposta lanciata a Dallas rischia di configurarsi come una compravendita di consensi. Il messaggio politico che passa però è uno: Trump teme una sconfitta elettorale del suo partito il prossimo 3 novembre ed è disposto a tutto. Per i repubblicani infatti le cose si mettono male, le proiezioni indicano per i democratici una maggioranza piena alla Camera e stretta al Senato, quanto basta per azzoppare Trump fino alla fine del suo mandato. Ecco dunque la necessità per il capo della Casa Bianca di trasformare il voto in un referendum su se stesso. Fate come se sulla scheda elettorale doveste votare me, esorta tra gli applausi, ma sullo sfondo restano innegabili il calo di popolarità sotto al 35%, il malcontento generale per il caro vita e la contestata guerra in Iran che, promette, finirà dopo le elezioni.
0: Dopo la Norvegia, la missione diplomatica del presidente Zelensky fa tappa in Canada, ma proprio in queste ore le forze russe hanno attaccato un centro commerciale a Pavlograd, uccidendo almeno 4 persone e ferendone oltre 60. Il punto nel servizio di Gerardo Vitali Rosati.
3: È pieno giorno quando un pesante attacco russo colpisce questo centro commerciale a Pavlograd, nella regione di Dnipro. Chi può fugge tra il fumo e le sirene, ma decine di persone vengono travolte nel parcheggio o all'interno della struttura. Il bilancio cresce di ora in ora. Sono 4 le vittime accertate, almeno 60 i feriti. È l'attacco più pesante di una lunga serie che non smette di bersagliare obiettivi civili in Ucraina. Qui siamo a Sumy, un altro centro commerciale è stato colpito. Molti, come Tatiana, erano all'interno, al cinema. Siamo corsi fuori, dice, c'erano persone a terra, un uomo stava trascinando via un ragazzino. Sono tanti i giovani che si ritrovano qui la sera. Ma anche dall'altra parte del fronte, gli attacchi ucraini travolgono il Dagestan sul Mar Caspio e poi la città di Sochi, dove un drone marino ha centrato la passeggiata sul lungomare, almeno 28 i feriti. La pace sembra più lontana che mai. Le nostre condizioni non sono cambiate, dice il portavoce del Cremlino. Vogliamo la cessione delle 4 regioni contese e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Mosca smentisce la presunta minaccia che avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky in Moldova, un drone russo che è poi precipitato a 160 km dall'aeroporto di Chisinau, dove si trovava l'aereo presidenziale. Il viaggio di Zelensky è proseguito in Canada, dove ha incontrato il premier Carney, incassando un nuovo pacchetto di aiuti per rafforzare la difesa aerea.
0: In Israele non si placano le polemiche in merito alle informazioni su possibili attacchi terroristici che il premier Netanyahu avrebbe ricevuto prima del 7 ottobre 2023 a Gaza, intanto ancora vittime. Allora per tutti gli aggiornamenti andiamo dalla corrispondente Maria Gianniti.
4: Si sono giorni che gli attacchi su Gaza si sono intensificati. Per l'esercito israeliano sono raid per colpire Hamas, suoi combattenti e depositi di armi, ma poi accade che questi raid uccidano anche dei civili. È accaduto ieri a Beit Lahia, vicino alla città, vicino Gaza City. Un'intera famiglia è stata sterminata.

0: minata. Ormai sono più di 1.300 i palestinesi che sono stati uccisi da quando a metà dell'ottobre dello scorso anno è cominciato il cessate il fuoco. E poi c'è la polemica che ha ricordato il premier Netanyahu, sempre più sotto attacco, non solo per quanto è stato pubblicato dal quotidiano Haaretz, che ha parlato di una telefonata in cui era stato messo in allerta su un possibile attacco da parte di Hamas, da parte del presidente degli Emirati. Netanyahu continua a negare ci sia stata questa telefonata e continua ad attaccare invece i vertici militari e dei servizi segreti interni, che all'epoca avevano tutti gli elementi, poche ore prima che l'attacco cominciasse, che invece non averlo avvertito, proprio per evitare di poter fermare quanto poi è accaduto. A te.
1: Grazie Maria Gianniti, e l'eco della guerra a Gaza arriva anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove oggi in concorso c'è il film Nazza. In diretta per noi c'è l'inviata Luciana Parisi.
2: La proiezione di questo film, Nazza, è terminata veramente pochi minuti fa. Abbiamo la possibilità di farvi vedere gli applausi che hanno accolto i due registi israeliani, Yuval Abraham e Rachel Zohr. Un applauso lunghissimo, durato oltre 15 minuti. Sono state anche sventolate le bandiere palestinesi. I due registi sono già vincitori di un premio Oscar per il documentario No Other Land con altri due colleghi palestinesi. In questo caso ci portano sui tetti di Tel Aviv per documentare i meccanismi, il metodo con cui è stato realizzato purtroppo la strage di oltre 70.000 civili a Gaza. Ma ci racconta molto di più con l'intervista a questi due registi Anna Frangione.
3: Sui tetti di Tel Aviv alcuni membri dei servizi segreti israeliani rivelano come individuare con l'intelligenza artificiale i bersagli palestinesi da colpire. Il sistema, progettato come un videogioco, numera ogni edificio di Gaza. Nazza è il titolo del film documentario in concorso di due dei co-registi israeliani, premi Oscar, di No Other Land, ed è il termine militare per indicare le vittime civili del bombardamento, compresi donne e bambini.
4: Primo Levi
3: ha parlato del processo di disumanizzazione, ci dice il regista Yuval Abraham, gli individui come numeri o come mostri. A questo può servire la tecnologia, basta cliccare su un tasto per uccidere anche 500 civili. Nonostante i militari siano consapevoli di sterminare civili inermi nelle loro case o in fila per il cibo, nessuno mette in discussione il sistema. Il cinema qui incontra il giornalismo d'inchiesta. Abbiamo intervistato 24 membri dell'intelligence, spiega la regista. È un lavoro di giornalismo investigativo durato anni. In Israele i media mainstream non parlano molto di Gaza o appoggiano l'esercito. Molti non hanno nemmeno cercato di avere queste informazioni. Nazza è prodotto dal Guardian e da Jonathan Glazer, regista della zona di interesse, film sull'Olocausto. Ad ammettere il genocidio a Gaza sono gli stessi militari israeliani intervistati. Molte cose sono già note, dice il regista, ma mostrando il punto di vista dei servizi segreti militari speriamo che sia sempre più difficile negare.
1: A tre giorni dal funerale del generale Mladic, condannato all'Aia per genocidio, ma trattato da eroe, resta il dolore dei sopravvissuti. L'inviato Gianmarco Sicuro.
5: Le persone che sostengono i crimini di Mladic stanno aumentando e questo è il risultato di un progetto portato avanti dalla politica serba da decenni, dichiara Nejad, sopravvissuto al genocidio di Srebrenica, costato la vita a 8.372 persone. D'altronde il presidente serbo Vucic era ministro di Milosevic e all'epoca invocava quegli omicidi, aggiunge. Vucic, che ha appena sciolto il Parlamento, convocando elezioni per il 25 ottobre, alle quali potrebbe ricandidarsi. Lui non è cambiato, mostra soltanto un altro volto, aggiunge Nejad, che con le sue testimonianze ha contribuito a far condannare Mladic.
6: Il timore tra i sopravvissuti e i familiari delle vittime è che nel nome di Mladic possa riaccendersi quel nazionalismo che portò al genocidio.
5: Guardando il funerale di Belgrado sono rimasta scioccata di come l'odio sia passato ai figli e ai nipoti, aggiunge Sheida, una delle cosiddette madri di Srebrenica, e anche lei ha contribuito a portare alla luce la verità affrontando Mladic in tribunale. Un giorno una delle madri gli fece il segno delle manette e lui rispose passandosi un dito lungo la gola. Non si è mai pentito, aggiunge recuperando vecchie fotografie. Non so neanche quanti parenti mi ha ucciso, racconta, e poi si commuove rileggendo leggendo il nome del marito su un elenco telefonico.
2: Coco.
5: Qui siamo state noi donne a decidere di non piangerci addosso e ad alzarci in piedi, trovando giustizia. E questo è un fatto che nessun negazionista potrà portarci via.
1: Si è tolta la vita Denise, la figlia di Lea Garofalo, uccisa a Milano per essersi ribellata alla famiglia di 'Ndrangheta. Sentiamo Iari Pilati.
7: Di essere venuti oggi per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene.
8: Al funerale di Lea Garofalo, parlando non vista, protetta, Denise aveva lasciato queste parole d'amore per la madre, che per regalarle una vita libera aveva fatto tutto.
7: E non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
8: Lasciare il marito Carlo Cosco e il suo clan, entrare in protezione, collaborare con la giustizia. Lui l'aveva trovata, il clan l'aveva eliminata, uccisa, il corpo distrutto. E Denise, allora giovanissima, aveva dovuto vivere per mesi con la famiglia del padre, avendo capito molto fino agli arresti. Anche Denise viveva sotto protezione, nel Lazio, lavorando in un archivio, lontana dalla sua famiglia. A processo aveva testimoniato contro il padre. Poi era riuscita a ricostruirsi una vita, pur difficile, un compagno, un figlio, sotto nome falso. Il padre, Carlo Cosco, all'ergastolo in Piemonte, l'aveva cercata tante volte e lei aveva ripreso a parlargli. Denise gli aveva persino fatto vedere il bimbo. Lo aveva incontrato di persona in prigione, l'ultima volta nel 2024. Lei non era mai tornata serena. Due giorni fa ha deciso di dire basta e oggi le macchine sono state staccate. È morta a 35 anni, uno in più di sua madre Lea. Il loro ricordo rimarrà sempre intrecciato. Una storia di violenza criminale, ma soprattutto di ribellione alla violenza e all'omertà. Una storia di libertà con due finali tragici.
1: Il dramma di Lea Garofalo ricorda quello di Maria Chindamo, l'imprenditrice scomparsa nel 2016 sempre in Calabria. Parla il fratello, ha pagato per la sua libertà. Sentiamo Massimo Veneziani.
9: Sparita nel nulla, 10 anni fa, davanti alla sua azienda agricola in Calabria. C'era del sangue, ma del corpo nessuna traccia. Maria Chindamo è finita in pasto ai maiali, aveva rivelato qualcuno. 10 indagati in tutto, gli ultimi 8 ieri. Parenti dell'ex marito di Maria suicidatosi nel 2015. Dietro la morte della donna, l'ombra dell''Ndrangheta che voleva la sua terra, ma non solo. Vincenzo Punturiero, ex suocero di Maria, per gli investigatori voleva fargliela pagare. Per lui il suicidio del figlio era avvenuto per la separazione dalla donna.
10: Da una parte una pressione familiare che voleva condannare Maria per la sua libertà e dall'altra parte gli interessi della criminalità organizzata su quel pezzo di terra che avrebbe completato una raccolta di terreni in una vallata quasi interamente in mano a loro.
9: L'ex suocero è morto. A processo da tempo Salvatore Ascone, sospettato di essere uomo del clan Mancuso. Ai figli di Maria hanno rubato i sogni.
10: Anche il nonno dei miei nipoti, che magari ci ha giocato e magari gli ha raccontato le favole, adesso invece ha raccontato e ha scritto i loro incubi.
9: Presto, nuove analisi sui reperti e forse risposte a domande sospese davanti all'unica certezza.
10: Maria è nata donna libera, sorridente e ribelle. Lo è ancora oggi, anche se la sua vita è stata strappata brutalmente da bestie criminali.
1: Il processo per la morte di Aurora Tila, uccisa e gettata da un balcone a soli 13 anni dall'ex fidanzato, allora 15enne, a Piacenza. Nella sentenza d'appello, pena ridotta da 17 a 15 anni di reclusione. Il servizio di Gabriele Carletti.
11: Poi pretendiamo che i femminicidi diminuiscano, ma aumentano sempre di più, anche i minori uccideranno sempre di più. Finché il paese non interverrà in modo duro e in modo corretto, e questo non è il modo corretto per me.
12: Lo sfogo della madre di una ragazza di 13 anni, Aurora, gettata da un balcone dal 7° piano a Piacenza. La condanna per l'ex fidanzato in appello è stata ridotta da 17 a 15 anni. Lo ha chiesto la procura di Bologna dopo che il giovane, 2 mesi fa, ha confessato l'omicidio. Un cambio di versione dopo che per più di un anno ha negato responsabilità. 15 anni, come l'età che aveva quando nell'ottobre 2024 ha raggiunto Aurora a casa. L'aveva pregata di concedergli un ultimo incontro, il copione ricorrente. Solo che Aurora era appena adolescente. La più giovane vittima di femminicidio in Europa, si dispera la madre, che chiede un intervento della premier Meloni.
11: Per me questa non è giustizia. E infatti i femminicidi vanno avanti.
12: Un dolore comprensibile in un ordinamento che per i minori prevede principi, percorsi e pene più lievi. perché gli autori dei reati non sono ancora in grado di valutare appieno le conseguenze delle proprie azioni. Gravissime in questo caso. L'ex fidanzato non accettava la fine della relazione, così denigrava Aurora, la umiliava, la spaventava, voleva che frequentasse solo lui. Solo smartphone della ragazza, gli inquirenti hanno trovato le domande all'intelligenza artificiale su cosa distinguesse un amore vero da uno tossico. Aurora era determinata a sfuggire a quell'incubo. Lui non gliel'ha permesso.
1: È stata una giornata nera per gli incidenti stradali. Solo oggi 6 vittime. Sentiamo Alvise Losi.
13: Una bomba, una cosa proprio fuori dal normale, una cosa del genere non l'ho mai. La macchina che fumava, le persone che gridavano dentro.
14: Lo schianto all'alba, intorno alle 6, stavano tornando a casa, gioiosa Ionica, probabilmente dalle vacanze. Papà, mamma e 2 figlie di 8 e 14 anni. Forse un sorpasso azzardato, forse un colpo di sonno. Tra Melicucco e Rosarno l'automobile si scontra con un camion. Vincenzo Loccisano, 53 anni, e le 2 figlie della coppia muoiono sul colpo. La moglie viene ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Polistena. L'ennesima strage sulla strada, a perdere la vita sempre più bambini, quest'anno già 33, gli stessi dell'intero 2025.
15: Ogni volta che un bambino perde la vita sulla strada, il reerode è sempre un adulto che viaggiava a velocità elevata, un adulto che era distratto alla guida per uso del cellulare, un adulto ubriaco o ancora un adulto che non ha fissato regolarmente il suo bambino al seggiolino.
14: Automobilisti, camionisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, sulle strade italiane muoiono quasi 8 persone al giorno.
15: Servirebbe anche un maggior uso del sistema di accertamento da remoto per contestare molte violazioni, come l'uso del cellulare alla guida, che oggi non sono contestabili a distanza, e anche la necessità di un maggior numero di pattuglie per le quali si vede una certa carenza sulle strade.
14: Anche oggi le statali, le strade con più incidenti. In Calabria stamattina, nel Pavese, all'ora di pranzo, sempre un'automobile contro un camion, sempre 3 morti. La dinamica, ancora tutta da chiarire.
1: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame, confermando l'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo Jacopo Cecconi.
16: Niente scarcerazione, nemmeno per andare ai domiciliari. Walter Lavitola deve restare a Rebibbia per la bomba sotto casa di Ranucci del 16 ottobre scorso. Il Tribunale del Riesame ha infatti rigettato l'istanza dei legali della difesa, che però non mollano e hanno pronti già 2 ricorsi in Cassazione.
17: Chiaramente noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sì, un fatto in diritto. Ma per essere più precisi, aspettiamo che siano depositate le motivazioni entro 45 giorni a partire da oggi.
16: Per i giudici del riesame regge la contestazione fatta dalla procura dell'aggravante del metodo mafioso. Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato, ma ha anche sempre sottolineato di aver chiesto agli esecutori di non far del male a nessuno. Nel primo interrogatorio in carcere disse di aver organizzato l'azione per far aumentare la scorta al giornalista. Nel secondo ha sostenuto che il suo scopo fosse farsi una reputazione attraverso il prestigio dell'amico allora conduttore di Report, del tutto ignaro dei suoi piani. Oggi gli inquirenti fanno trapelare che ci sarebbero dei buchi temporali nella messaggistica fra i 2, chat cancellate dai telefoni, sia prima che dopo l'attentato. Saranno svolti altri approfondimenti sugli apparecchi, ma anche sulla rete di investimenti di Lavitola.
1: Veniamo ora all'ondata di maltempo che oggi ha colpito le regioni del centro-nord con violenti nubifragi e grandinate. In Toscana una donna è morta a causa di una tromba d'aria. In Friuli Venezia Giulia un'altra donna ha perso la vita in un sottopasso allagato. I servizi sono di Cristiana Palazzoni e Maria Teresa Palamà.
18: Vedevamo che la macchina già galleggiava, l'acqua era tanto alta, sono stati 2 metri e mezzo d'acqua, perciò non ho esitato insieme al collega a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora.
19: Quando sono arrivati si vedeva solo il tettuccio dell'auto. Si sono subito immersi nell'acqua alta. A fatica i carabinieri hanno aperto la portiera nel disperato tentativo di salvare la donna intrappolata in questo sottopasso di Latisana, provincia di Udine.
18: In acqua ho fatto il massaggio cardiaco. Abbiamo fatto di tutto col collega per salvare la vita a sta persona, ma è deceduta. Ogni giorno ne vediamo, ma questa è stata... mi ha segnato, dai.
19: È stata una giornata molto difficile in tutto il Friuli Venezia Giulia. La pioggia delle ultime ore, violenta, improvvisa, ha creato forti disagi. L'ondata di maltempo ha investito tutto il nord. In Liguria vari torrenti sono esondati. Le acque del Lavagna hanno sommerso anche un centro sportivo a Calvari. Apprensione per la piana dell'Aveto, Arezzo Aglio. A A far paura sulla costa del Tiguglio invece una tromba marina che per fortuna non ha toccato terra. Corsi d'acqua ingrossati anche in varie zone della Toscana.

0: Toscana, dove è stato soprattutto il vento a fare danni, spazzando via tetti, stabilimenti balneari e parti di edifici a Viareggio. Nel Senese, a Sinelunga, una donna è morta a causa di una tromba d'aria. Il sud è stato risparmiato dalla perturbazione, almeno per ora.
1: Da sabato le temperature si abbasseranno un po' su tutta Italia e saranno tutto sommato in linea con la climatologia del periodo.
2: Temporali violenti a più riprese nei comuni colpiti della provincia di Brescia, anche oggi è così. L'acqua ha invaso anche l'ingresso degli ospedali civili.
3: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, la situazione è stata ripristinata.
2: Alcune aziende fanno i conti con i danni consistenti di un vero downburst.
4: È stato un pesante, è stato un duro colpo.
2: Questa volta il nubifragio è riuscito a intaccare anche il controsoffitto della storica aula bunker di Piazza Filangeri a Milano e così è saltata l'udienza dell'importante processo sulle tre mafie in Lombardia. Avvocati, magistrati, guardie giurate, tutti fuori. E mentre la città cerca di riparare i danni, la montagna si trova a gestire in Valmasino, Valchiavenna, l'allarmante riattivarsi di una frana storica. Sfollate dalle loro case 45 persone, sindaco compreso.
5: È veramente imponente, cioè è venuta giù una marea di massi. Sono 45 evacuati, abbiamo fatto in tempo a portarli via tutti.
6: Torniamo ora alla mostra del cinema di Venezia, dove fuori concorso è stato presentato il film di Mario Martone, Scherzetto, con Tony Servillo. La nostra inviata è Luciana Parisi.
7: Dai, nonno, salta!
8: Due maschi dello stesso sangue si affrontano. Uno ha superato i 70, l'altro ha solo 4 anni, ma il duello è comicamente epico.
9: Ciao, nonno!
8: I genitori del bambino, Serena Rossi e Leonardo Lidi, partono per 3 giorni e affidano il piccolo Mario al nonno, Tony Servillo, che non ha nessuna voglia di fare il nonno. È un illustratore, ha altro a cui pensare.
10: È una bella lotta tra un uomo che si trova a fare i conti col poco tempo che ha ancora da vivere e un altro essere che invece ha davanti a sé tutta la vita.
11: Mario sa rispondere al telefono, sa scrivere il suo nome come un bambino grande.
12: Si percepisce che comunque alla fine è anche un uomo un po' solo, da un punto di vista proprio familiare, un po' lontano, non sa neanche fare tanto il nonno perché ci ha avuto poco a che fare con questo bambino. E invece Betta li obbliga a stare insieme, a confrontarsi.
10: Ti piace?
7: Sono un po' scura.
8: Tratto dal romanzo di Domenico Starnone, Scherzetto è il nuovo film di Mario Martone, che ha giocato con i suoi attori e con Tony Servillo in particolare.
10: Andava in battaglia su un set in cui dominato chiaramente era una presenza anarchica come quella di questo bambino straordinario che è Lorenzo Perrotta, e noi abbiamo giocato con lui naturalmente, alternando momenti in cui l'avremmo strozzato a momenti in cui l'avremmo coperto di baci.
13: Ecco qua, questi sono i risultati.
6: E con il cinema è tutto, la linea ora va ai colleghi delle sedi regionali, noi torniamo a mezzanotte con Linea Notte, arrivederci.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
0: Non fartela scappare!
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.

0: validated.
1: Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
3: Oh, l'italiano di Lidl è proprio da provare.
4: Dal nostro assortimento per te e lo chef, formaggio pressato Asiago DOP a 3,59€ e provolone piccante Valpadana DOP a 3,29€.
3: Italiano vale davvero.
5: E se la scoperta

0: scelta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
1: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Ripartiamo da capo. Colore preferito?
5: Rosso.
4: Data di nascita?
5: Chiedilo a mia madre.
4: Sempre così calmo?
5: È un dono.
4: Quest'uomo non ha emozioni. Ho una sorpresa per te.
6: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
5: Che cosa vuoi che ti dica?
7: Nuova Alfa Romeo Junior con 5.000 euro di vantaggi per tutti, da 159 euro al mese.
8: In Beko testiamo tutti i nostri prodotti per occasioni come questa. Questo l'abbiamo testato. Sottoponiamo ogni prodotto ai test più estremi. Per questo Beko è una scelta di vita.
9: La nostra migliore pubblicità è il prezzo.
10: Dal 7 settembre, Green Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro.
11: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri, dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.

0: Piazza del Plebiscito, arena del volley per una notte. A Napoli partono gli europei di pallavolo maschile. Tutto esaurito per Italia-Svezia, in campo alle 21. Intorno a Piazza del Plebiscito due presidi di cittadini, comitati dei disoccupati e degli sfollati di Pozzuoli, provano a consegnare una lettera al presidente Mattarella. Incendio di rifiuti ad Airola, sigilli al sito industriale, il procuratore di Benevento, il sequestro non intralcerà la messa in sicurezza e il monitoraggio, faremo luce sull'accaduto. Caldo ed edilizia, i nodi della scuola a Salerno alla vigilia del nuovo anno, lavori nei plessi per adeguare un patrimonio immobiliare spesso datato. Massimiliano Allegri, fiducioso sul Napoli, ci riprenderemo, dice l'allenatore dopo la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions League per gli azzurri, ora testa al Bologna. Buonasera dalla redazione della TGR Campania, in piazza del Plebiscito alle 21, in diretta anche su Rai 2, l'incontro inaugurale degli europei maschili di pallavolo in campo Italia e Svezia, davanti anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Andiamo allora in diretta dai nostri colleghi sul campo, Carlo Solimene e Francesca Ghidini. Carlo, iniziamo da te.
1: Ecco Andrea, io non ti sento benissimo, però quello che ti posso dire è che l'auto con a bordo il Presidente dello Stato, il Capo dello Stato Sergio Mattarella starebbe per arrivare in questo momento. Hanno fatto aprire i cancelli, poco prima era passato anche l'autobus con a bordo la nazionale di volley. La novità purtroppo è che sta cadendo qualche goccia di pioggia e che il cielo è particolarmente nero, si è alzato anche un forte vento, il parquet è stato coperto con un teone bianco. Siamo in attesa di sapere dalla federazione cosa potrebbe accadere qualora dovesse cominciare a piovere. Sarebbe un peccato perché tante le persone che sono assiepate per questo spettacolo, le vedete, stanno entrando, stanno riempendo a poco gli spalti, e soprattutto perché il presidente Sergio Mattarella, insieme a tante altre autorità, i ministri Giorgetti, Abodi, il presidente della regione Fico, il presidente del CONI Bonfiglio, ha deciso di partecipare a questo evento molto importante per Napoli, e la sua presenza ha ispirato anche un presidio di cittadini dei Campi Flegrei che vogliono mantenere l'attenzione alta sul fenomeno del bradisismo. Per capire come sta andando questo presidio ci spostiamo in diretta da Francesca Ghidini.
2: Sì, buonasera, lo vedete, i comitati si sono dati appuntamento qui in via Santa Lucia davanti al Palazzo della Regione, e lo striscione è particolarmente eloquente: Presidente Pozzuoli esiste ancora. Hanno scritto una lettera, i comitati percorreranno via Santa Lucia per cercare di arrivare a Piazza Plebiscito e consegnare questo documento, questa che loro stessi ritengono una richiesta di aiuto. Oltre 4.600 al momento gli sfollati a Pozzuoli, e intanto dall'altra parte di Piazza Plebiscito, lato Trieste e Trento, il movimento disoccupati 7 novembre si è dato appuntamento per consegnare un'altra lettera al presidente Mattarella, una lettera che possa accendere i riflettori sulla carenza di posti di lavoro. Ma torniamo all'emergenza Campi Flegrei, abbiamo ascoltato alcuni dei rappresentanti dei comitati, vediamo, poi la linea torna a Carlo Solimene. Cosa chiedete al presidente Mattarella?
3: Gli chiediamo che si faccia da garante per un incontro tra le persone che si sono mobilitate, gli sfollati, e Giorgia Meloni.
4: Abbiamo chiesto che le nostre rivendicazioni vengano portate a Roma, che veniamo in qualche modo ascoltati, visti, e assolutamente questa cosa non può più essere occultata.
2: Lei è senza casa?
5: Sì, senza casa.
2: Sono... Da quando?
5: Dall'11 agosto. Quindi viviamo a casa di parenti e non si riescono a trovare soluzioni, quindi ci stanno prendendo in giro perché non si sa una verità di quello che vogliono fare.
2: Ecco, la lettera che volete consegnare al presidente Mattarella è proprio un grido di aiuto.
6: Sì, è un vero e proprio grido di aiuto che bisogna ascoltare, e chiediamo ovviamente un aiuto immediato e che la nostra richiesta venga accolta.
1: Allora, vedete qui la fila dei tifosi che continuano a entrare, ovviamente l'attenzione non può che diciamo concentrarsi anche su questo cielo nero che in questo momento ci sovrasta e che potrebbe anche in teoria far ritardare l'inizio della partita, e che si scontrerebbe col piano dei trasporti che è stato previsto, ricordiamo, la linea 1 della metro che chiuderà alle 23, la funicolare centrale a 8:30 e la funicolare di Chiaia alle 22:30, proprio per facilitare il deflusso in una situazione complicata perché tutte le vie limitrofe a Piazza del Plebiscito sono chiuse. Per il momento da Piazza del Plebiscito è chiusa la partita, è tutto, la partita inaugurale degli europei di volley Italia-Svezia. La linea può tornare allo studio.
0: Passiamo alla cronaca, 13 persone ferite, traffico in tilt sull'autostrada A2 tra Baronissa e Salerno a causa di un incidente stradale. Alessia Meloni.
7: Maxi tamponamento questo pomeriggio sull'autostrada del Mediterraneo in direzione sud tra gli svincoli di Baronissi e Salerno. L'incidente è avvenuto alle 15.16 e ha coinvolto 13 veicoli, tra cui due mezzi pesanti. 13 sono anche le persone rimaste ferite, 6 sono state portate all'ospedale di Salerno in codice rosso e ora sono fuori pericolo. Nello stesso ospedale è anche una famiglia di 4 persone in codice arancione con vari traumi e fratture. Nel nosocomio di Nocera invece l'autista del camion che potrebbe aver causato l'incidente. Sul posto è intervenuto anche il personale ANAS del 118 e la Polstrada. Inizialmente è stato chiuso un tratto della 2 in corrispondenza dell'incidente, facendo obbligatoriamente deviare i veicoli all'uscita di Baronissi. Intorno alle 17.30 è ripresa la circolazione in una delle due corsie, quella di sorpasso.
0: È stato posto sotto sequestro il sito industriale di Airola nel Beneventano, da cui è partito il maxi incendio di rifiuti. Il procuratore di Benevento dice massimo impegno investigativo per far luce sull'accaduto. L'inviato Enzo Perone.
8: Dopo l'incendio divampato lunedì 31 agosto dentro la Eco Energy di Airola, un'azienda di stoccaggio e smaltimento di rifiuti per 3 volte sottoposta negli anni a sequestri dell'autorità giudiziaria. Ieri c'è stato un rinfocolamento dell'incendio, una fiammella a contatto con una sacca di ossigeno creatasi in una di queste ecoballe ha fatto sviluppare nuove fiamme che sono state domate dai vigili del fuoco. La Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un fascicolo per incendio doloso, articolo 423 del codice penale.
9: Non ci sono per ora iscrizioni nel registro degli indagati.
10: La delega per l'inchiesta è stata affidata ai carabinieri del NOE.
11: Oggi la plastica vergine, quindi la plastica che non è esausta, sul mercato internazionale costa la metà della plastica esausta. E allora quel differenziale va coperto, altrimenti ci sarà sempre qualche incendio che scapperà di mano. Perché tu non puoi intervenire sul prezzo internazionale della plastica vergine, e allora intervieni a favore del sistema del riciclo della plastica che non è vergine e la metti a parità di prezzo. Fare mercato della plastica che è rigenerata.
8: La Procura di Benevento spiega con una nota che l'area è sequestrata e si accerteranno le responsabilità penali. Non può ordinare direttamente l'esecuzione di interventi o opere di messa in sicurezza. Può autorizzare le operazioni che i titolari del sito o altri soggetti o enti chiedano di effettuare garantendo la massima collaborazione. Le attività investigative non ritarderanno il monitoraggio dell'area, la gestione dei rifiuti residui o la definitiva messa in sicurezza. Il procuratore Nicola D'Angelo auspica che i soggetti che sono titolati a ciò si attivino tempestivamente per affrontare e risolvere le criticità presenti sul territorio.
0: Al Tribunale di Napoli si insedia la nuova presidente Gabriella Maria Casella, l'ha intervistata Enzo Calise, vediamo.
12: Una lunga esperienza maturata nei più difficili tribunali della Campania, adesso Napoli.
13: Sì, è un ufficio giudiziario di dimensioni notevoli, dobbiamo lavorare, io vorrei lavorare insieme a tutti, per far sì che appunto ci sia una risposta rapida e immediata alle istanze dei cittadini.
12: Un lavoro di coordinamento col Consiglio giudiziario, con anche gli avvocati?
13: Sicuramente le componenti, la componente forense ha un ruolo essenziale, ma io chiederò la collaborazione innanzitutto ai giudici del Tribunale, al personale amministrativo, perché vorrei creare una squadra di lavoro con degli obiettivi.
12: Un passaggio di consegne tra donne?
13: Sì, bene, ci sono molti uffici che sono guidati da donne e abbiamo anche una nostra leadership assolutamente femminile e speriamo che insomma riusciamo ad affermarla anche qui.
14: Penso sia la prima volta che si verifichi quantomeno nel distretto di Napoli. I problemi sono tanti, le questioni da affrontare, il Tribunale di Napoli è un tribunale molto molto difficile, ma per la vastità delle questioni che bisogna quotidianamente affrontare. Io so qual è il lavoro che la Presidente Casella dovrà svolgere, sono certa che l'ufficio giudiziario proseguirà in maniera davvero egregia.
0: Verso la prima campanella dell'anno con Francesca Coppola vediamo la situazione degli edifici scolastici a Pozzuoli.
15: Sindaco, si va verso la riapertura delle scuole, quali sono quelle che hanno ancora problemi?
16: Allora, quello come avevamo detto, riapriamo tutto il 15, l'unica che non riaprirà è la Marconi, dove la platea è stata spostata verso la Rosini e verso la Diano, che fanno parte dello stesso comprensorio. La Marconi invece avrà dei lavori di adeguamento sismico.
15: Lesioni strutturali, resterà chiusa la Marconi per l'anno scolastico che sta per iniziare, le 17 aule fortemente danneggiate dell'edificio che è a ridosso del rione Terra e in una delle aree di Pozzuoli più colpite dal terremoto di un mese fa saranno trasferite. Nelle altre scuole che dipendono dal comune, distacchi di intonaci o lievi fratture e i lavori sono addirittura d'arrivo. Alla Quasimodo le aule sono state ultimate, restano da completare i lavori in auditorium dove saranno inserite reti anticrollo. Piccoli adeguamenti anche alla Borsellino, alla Pergolesi, alla San Martino. Restano i problemi degli istituti Montenuovo e Artiaco e del palazzetto dello Sport Enrico, che già da 2 anni, con il sisma del maggio 2024, hanno cantieri per 14 milioni avviati dal commissario Soccodato e mai ultimati. La situazione è più delicata per i bambini dell'Artiaco, accolti già da 1 anno in prefabbricati.
16: I lavori stanno procedendo, penso che per fine anno, i tempi che mi hanno dato, perché questi sono di competenza del commissario straordinario, dovrebbero rientrare nella sede originaria.
0: Con Federico Marconi invece nodi e criticità della scuola a Salerno, vediamo.
17: Ora che l'anno scolastico sta per cominciare, tra i lavoratori della scuola nel Salernitano, le preoccupazioni principali sono 2, il caldo e lo stato dell'edilizia scolastica, problemi che hanno ricadute importanti sulla salute dei bambini e dei ragazzi che frequentano gli istituti e di cui la provincia, che ha la responsabilità delle scuole superiori, ha piena contezza.
18: Stiamo cercando di mettere tutte quante le scuole nella migliore condizione possibile per essere fruite per le attività didattiche e anche per ulteriori attività di tempo libero.
17: Anche nella città di Salerno, dove è il comune che provvede a scuole dell'infanzia, primarie e medie, gli sforzi sono volti a risolvere le stesse questioni.
19: Abbiamo un patrimonio che deve essere quasi completamente rinnovato. Quest'estate abbiamo avuto 8 cantieri aperti per le varie problematiche, quindi lavori frenetici un pochettino su tutti i plessi scolastici.
17: Chi si occupa di scuola non dimentica chi quegli spazi li abita quotidianamente, docenti e studenti.
20: Ci sono tanti ragazzi all'interno di queste classi che soffrono, quindi c'è anche una condizione anche psicologica dei ragazzi all'interno delle strutture scolastiche.
0: Ospite in studio questa sera nel nostro TG la professoressa Anna Maria Colao, titolare della Cattedra UNESCO di Educazione alla Salute e lo Sviluppo Sostenibile della Federico II di Napoli, endocrinologa. Professoressa, parliamo di menopausa con lei, è il tema del suo ultimo libro. Cosa sappiamo di più di questa fase della vita delle donne?
21: Allora, intanto questa fase della vita delle donne è un privilegio, un'opportunità. Siamo la prima

0: Generazione di donne impegnate in un lavoro a tempo pieno che arrivano in un'età in cui la mancanza degli ormoni può davvero essere sentita. Quindi la prendo come un privilegio e ho cominciato a lavorare perché le donne possano di nuovo ricevere gli ormoni che naturalmente per via fisiologica mancano, perché oggi abbiamo delle terapie effettivamente molto più sicure di quelle di 20 anni fa, quindi bisognerebbe parlarne.
1: Cosa implica questo per la medicina di
0: Allora,
1: genere?
0: intanto implica il fatto che le donne vengono penalizzate da questo evento naturale. Gli uomini hanno i loro ormoni guida per tutta la vita, le donne invece a un certo punto li perdono e da qui cambiano proprio la macchina biologica. Dobbiamo cercare di ritornare vicini a quello che eravamo un po' più da giovani e si può fare. Quindi i libri servono anche per dare queste informazioni.
1: Grazie per essere stata la nostra ospite,
0: Grazie a
1: professoressa Anna
0: voi.
1: Maria Colao. Noi adesso passiamo al calcio, parliamo del Napoli perché vuole subito voltare pagina dopo tre sconfitte di fila tra campionato e Champions League. Vediamo il servizio.
2: Per ripartire ci vorrebbe subito avere la vittoria col Bologna.
3: È la filosofia allegriana. Equilibrio, niente drammi e voltare pagina subito, perché tutto sommato la sconfitta con l'Arsenal, campione d'Inghilterra, poteva essere ben più pesante dell'1-0 firmato da Odegaard. E l'alibi dei tanti assenti della vigilia, a cui si sono aggiunti gli infortuni di Meret e di Alisson e l'esclusione per motivi disciplinari di Lang, non è derubricabile a semplice scusa. Anche se poi al mister che dei risultati ha fatto il proprio totem, un avvio del genere fra campionato ed Europa brucia e come.
2: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. Poi, indipendentemente dal risultato, bisogna analizzare quelle che sono state le cose positive e le cose negative. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fava-Zulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
3: Fare meglio significa battere Bologna e Fiorentina per rimettersi in carreggiata in campionato e allontanare i mugugni di parte della piazza che rimprovera ad Allegri un atteggiamento troppo remissivo, tradottosi per ora in 3 sconfitte su 4 partite, senza scalfirne però le certezze.
2: Ci riprenderemo, ora intanto pensiamo alla partita col Bologna.

0: Rispetto al passato ha allestito una squadra da primi posti in classifica con tanti giocatori di alto livello inseriti nel roster a disposizione di Jasmin Repeša. Dopo 20 giorni di allenamenti infernali in Slovenia, a 2 settimane dall'inizio del campionato, ecco i primi arrivi in città. 2 facce nuove, quelle di Marco Spissu e di John Petrucelli, e una vecchia conoscenza dei tifosi azzurri, ovvero Markel Braun. Sono troppo felice di essere tornato qui, dice Braun. Qui a Napoli ho vinto il mio primo titolo e credo che questa squadra sia forte e possa puntare a vincere ancora. Dal mercato si attende ancora un lungo trattativa aperta per Mam Jaite, mentre gli abbonamenti venduti hanno quasi raggiunto quota 800. Marco Spissu ci spiega come giocherà a Napoli.
1: La nostra identità si baserà sicuramente sull'aggressività, la difesa e cercare di correre in campo aperto il più possibile. Abbiamo tantissimi giocatori di talento che sulla corsa possono esprimersi al meglio. E sicuramente sarà basato su questo. E non vediamo l'ora di poter giocare davanti ai nostri tifosi, che ho giocato contro, quindi so cosa significa giocare qua. E non è facile, quest'anno secondo me sarà ancora di più. E non vedo l'ora.
2: Si può puntare in alto?
1: Non diciamo niente perché siamo scaramantici, però il roster è stato costruito per questo, quindi vedremo.
3: Torniamo a parlare di Italia-Svezia, di pallavolo maschile, tra poco più di un'ora in piazza del Plebiscito. Andiamo in diretta da Piero Vitiello, che si trova proprio a bordo campo. Piero!
4: Sì, buonasera, eccoci qui, la vedete, l'arena che è stata creata a Piazza del Plebiscito, tanto entusiasmo, la gente sta cominciando a riempire pian piano gli spalti. Vedete anche, oltre all'allenamento dei giocatori della nazionale italiana, anche un telone per terra, perché come raccontava Carlo Solimine, qui hanno iniziato poco fa a cadere delle gocce d'acqua, però adesso ha smesso. Il problema più che altro è che si è alzato il vento, dunque la partita non è da considerare a rischio, almeno per ciò che riguarda l'inizio, che è stato confermato alle 21.05. Se poi, e questa è una notizia arrivata davvero poco fa da fonti della federazione, si dovesse per forza di cose sospenderla per il vento o per altri agenti atmosferici, si rigiocherebbe domani, o meglio si proseguirebbe domani alle 20 sempre qui. Queste sono le ultime informazioni. Sarebbe davvero un peccato non concluderla stasera, eventualmente però c'è già un piano B che riguarda sempre questo meraviglioso scenario, una cornice davvero molto suggestiva. A voi.
3: Restiamo in piazza del Plebiscito, a poca distanza dall'arena c'è il nostro Carlo Solimene in diretta, si attende anche l'arrivo del presidente Mattarella. Carlo.
5: Sì, si attende ancora l'arrivo del presidente Mattarella, perché era stato annunciato poco fa, in realtà non è ancora arrivato, è arrivata la squadra della Svezia nel frattempo, quindi le due squadre sono entrate da questa zona, stanno continuando a entrare i tifosi, l'attesa è tanta, speriamo che il tempo possa essere di aiuto. Linea allo studio.
3: Aggiornamenti anche dall'altra nostra inviata in piazza del Plebiscito, Francesca Ghidini, siamo da te Francesca.
6: Allora, come vedete siamo ancora fermi qui, si aspetta il via libera per poter raggiungere Piazza Plebiscito e consegnare la lettera al presidente Mattarella, ma qualche giorno fa un altro comitato Pozzuoli Sicura ha invitato il presidente Mattarella a Pozzuoli per l'inizio dell'anno scolastico. Linea a voi.
3: Grazie, è tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per averci seguito, buona serata.
7: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
8: Sulla Campania a maltempo vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano estesa copertura nuvolosa a tratti intensa con rovesci e temporali, migliora nottetempo. Sull'Appennino campano instabilità diffusa con nuvolosità estesa accompagnata a fenomeni anche temporaleschi, migliora verso sera. Sul Salernitano cielo caratterizzato da addensamenti nuvolosi discontinui con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Le temperature faranno registrare un lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione debole occidentale con colpi di vento associati all'attività temporalesca, mare mosso.

0: Chiesolino in vera pelle. Ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
2: Non fartela scappare!
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
7: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
8: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
10: Validated. Offerta del dottore? Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi o percorsa tua da 13.450 euro.
11: Quando hai una banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca banca digitale che ti offre il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale banca banca. Scopri di più su bbva.it.
12: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
13: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, nettarine di Romagna IGP a 1,50 euro e patate Bologna DOP a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Buonasera X Factor!
15: Noi, più voi, significa solo una cosa. Preparatevi a farne parte.
16: X Factor il 10 settembre.
17: Vi aspettiamo!
15: X Factor, la nuova stagione, su Sky.

0: Una terra che ribolle, flagellata dalla violenza, con un'espansione di colonie israeliane ormai fuori controllo. Così il documento approvato da 12 paesi vede oggi la Cisgiordania. Ormai lungo la strada numero 60 che la attraversa, i villaggi palestinesi si alternano agli insediamenti ebraici.
1: Siamo in Cisgiordania, una quarantina di chilometri da Gerusalemme, e quelle case lassù sono l'insediamento di Shiloh, un insediamento storico. Tutto intorno in questa valle ci sono villaggi abitati dai palestinesi.
0: Le violenze nei confronti dei palestinesi quotidiane. Da inizio anno sono 79 i palestinesi uccisi per mano dei settlers.
2: Lì sta bloccata

0: lista bloccata, perché appunto questo emendamento del Partito Democratico farebbe saltare i capolista bloccati.
1: Ma perché nel metto?
2: Perché così vediamo dove va.
1: Ah, perché così ha la telecamera sul metto.
3: Si faccio girare perché...
4: Piano, piano.
5: Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quando

0: Non sono Paolo Del Debbio, lo sostituisco indegnamente. Paolo Del Debbio ha avuto una piccola indisposizione.
1: Serena Bortone, una delle conduttrici dei volti più amati della RAI, oggi super ospite di Bella Maci, parlerà di viaggi, del suo ultimo viaggio in Kenya e non solo, anche dei viaggi interiori.
2: Ci siamo dati appuntamento tutti insieme, alla faccia di qualche uccello del malaugurio, domenica 20 settembre sul palco di Pontida.

0: e quindi di conseguenza anche agli umanoidi di cui l'Italia, proprio l'Italia, può essere il grande produttore in Europa, perché abbiamo tutte le competenze, meglio di altri, per sviluppare un nostro progetto nazionale sul campo degli umanoidi.
1: A Roma ci sono state grandi eventi privati,
2: Certamente
1: ha fatto una passerella sulla di Trevi anni fa per la Maison
3: Pagava
1: Fendi.
3: Un biglietto d'ingresso per
4: no. Era in dito, ma hanno portato soldi al comune.
1: Però non è che potevamo andare tutti, perché i posti erano assegnati.
5: Hanno chiuso la piazza per un evento che...
1: Ma su Ponte di sera chi ci va?
6: Sa Rixi cosa succede? Che lei ci parla di visione strategica, no? Menziona l'opera del ponte sullo stretto di Messina e la visione sull'energia, la visione sui carburanti, la visione su tutte le cose,
1: Sarina, vedo che tocco
6: dei punti nevralgici per avere questa reazione.
7: Io pago la benzina, oltre ad essere una
6: pendolare. Penso che lo facciamo tutti.
8: Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto.
9: Se i repubblicani vincono alle elezioni metà mandato, se avremo la maggioranza in tutti e due i rami del Parlamento, prometto dividendi per ogni adulto americano di un valore di $5,000.
10: Mi è stato chiesto, se vengo eletto, cosa intendo fare per i poveri e bisognosi. Una beata minchia! Di finirla, sta cosa di bisognoso è una mania. Poi sono bisognoso anch'io di voti, affettivamente mi servono più dell'ossigeno. Qui siamo in guerra, un'elezione dopo l'altra. Io non faccio prigionieri. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Tu non mi voti, tu culati a tutta la famiglia. Applauso.
11: No, ci l'avete creato i mezzi di informazione.
12: Ma l'hanno creato per attaccarlo.
11: Tutti compresi.
12: Mauro, i primi articoli sono usciti, Mario, è nata la polemica.
11: Mario,
12: perché
11: allora,
12: è stato attaccato,
11: allora,
12: non ne abbiamo parlato.
11: No. Mario, siamo amici, mi devi far finire. A me non va che la tua voce venga sopra la mia.
13: Rita Cavallaro è tornata a trovarci. C'è Barbara De Rossi per la prima volta, ore 14. La ringrazio, sono molto contento di averla qui. Anna Maria Casale, psicologa, criminologa che tutti conoscete. Do il benvenuto anche al magistrato Luca Palamara.
14: Ieri sera in sala grande applausi per il film Bunker in concorso con Penelope Cruz e Javier Bardem.
15: Vogliamo rifare le classi differenziali? Andiamo lì? No, parlino la Meloni e Salvini, dicano su questo se vogliono distinguersi da Vannazzi, se no, se non è zuppa e pan bagnato.

0: Epa. Mi papá
1: otro teatro.
2: Haciendo el casino.
1: Aquí me dieron con jugar.
3: Ha chiesto la Giulia di fare una cosa come l'anno scorso.
4: Ormai sono un uomo di mondo, amico mio, quindi
3: di fare una cosa con
4: sappi che qualsiasi cosa dirai sarai sul blog.
3: Hai blog questo?
4: Primo anno, che cazzo te fai? Che cazzo te riprendi?
3: Ma adesso su tutto. Volete un caffè, un'acqua? La darmi qualcosa?
5: Sì, no, c'ho la questa. Oh mamma!
3: Fare una foto, Luca.
6: Ecco, perfetto.
3: Sì, vai, vai.
5: Grazie mille.
6: Complimenti per il film.
5: Grazie.
6: Ciao.
3: Grazie mille.
7: Ciao.
8: Ciao. Sei felice?
9: I love you, Lina. Buona foto. I love you.
10: Per favore, signori, siamo di fretta.
9: I grazie. Love you.
11: Gorgeous. Gorgeous.
12: Torniamo dopo.
8: Grazie mille, Penelope, ti amo.
13: Stasera vai e corro con lo vento a grapere le porte della storia. Stasera voglio dare per momento la vita allo passato e alla memoria.

In Sicilia sono passati fenici, greci, arabi, bizantini, normanni, spagnoli, francesi, inglesi. Gli ultimi a sbarcare furono gli italiani nel 1860 e insieme all'Unità d'Italia portarono l'industria, il progresso e anche un paesaggio che cambia.